0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 2
3: e qualche minuto.
4: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
5: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
4: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
5: Lavorerai per me.
4: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
5: Sei fuori.
2: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
8: Perfetto, e cosa fate?
7: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
8: E come possiamo contattarvi?
7: Abbiamo un numero telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
8: Possiamo sapere l'indirizzo email?
7: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
6: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
5: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening, don't turn up.
8: Sei zero ventitré.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
9: Una mattarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
14: Che attività fate per i ragazzi?
13: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
15: 62-3
16: 6-0-20 che?
17: 60-23
16: 6-0-2-3
15: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Presidenti della Corte hanno un'aspirazione sola.
1: Meie kohtunikel on vaid üks püüdlus. Näidata, et nad on väärt oma liikmesriigi usaldust. See tähendab, et nad teevad täie pühendumusega tööd ühenduse hüvanguks.
0: Al bene della comunità.
1: Räägime lähemalt, milliste asjade üle Euroopa Liidu kohus otsustab. Esiteks lahendatakse vaidlusi, mis on tingitud sellest, kui liikmesriigid rikkuvad liidu õigust. Näiteks, kui liikmesriik ei rakenda mõnda Euroopa Liidu direktiivi õigesti. Teiseks sekkutakse juhul, kui liikmesriikide kohtud abi paluvad. Näiteks, kui Itaalia või Poola kohus pole kindel, kuidas mõnda Euroopa Liidu normi tõlgendada, võivad nad küsida Euroopa kohtult selgitust. Kolmandaks vaatab Euroopa Liidu kohus läbi liidu institutsioonide vastu esitatud kaebusi. Kujutame ette, et Euroopa Parlament või Euroopa Komisjon võtab vastu õigusakti, mis kellegi arvates rikub tema õigusi. Kui kohus kaebajaga nõustub, võib see õigusakti tühistada. Euroopa Liidu kohtu üks tuntumaid otsuseid võeti vastu 2017. aastal. Kohus otsustas, et Uber ei ole mitte ainult digiplatvorm, vaid ka transpordiettevõte. See otsus muutis, millised Euroopa Liidu reeglid Uberile kehtivad. Kuidas see meid puudutab? Euroopa Liidu õigusaktid mõjutavad kõiki meie eluvaldkondi, alates interneti ostudest ja teises riigis töötamisest, kuni isikuandmete kaitseni. Euroopa Liidu kohus tagab, et neid õigusakte rakendatakse õiglaselt. Kohtuotsused loovad pretsedente, mille alusel kujundatakse nii Euroopa Liidu rände, kliima, tarbijakaitse kui ka teiste valdkondade poliitikat. Nii et kui järgmine kord mõnest Euroopa Liidu kohtu menetlusest või otsusest kuulete, võite olla kindlad, et kohtumajas käib väsimatu töö õigusriigi kaitsmiseks. Saate tõi teieni Euroopa Parlament, rohkem kuulamist, leiate Euroopa Raadio veebisaidilt.
2: Le foreste antiche e primarie che restano in Europa sono ben più di un insieme di alberi secolari. Sono ecosistemi viventi che ospitano innumerevoli specie, assorbono un'enorme quantità di carbonio e rappresentano una parte fondamentale del nostro patrimonio naturale. Eppure, nonostante siano essenziali per la lotta ai cambiamenti climatici, questi ecosistemi sono in pericolo. In questo episodio della serie Alzare la posta, legiferare meglio, parleremo di cosa fa l'Unione Europea per proteggere queste foreste così importanti.
3: Nel nostro continente le foreste antiche sono rare, piccole e frammentate. Per essere precisi, occupano meno del 3% dell'intera area forestale e il 90% circa è concentrato in Bulgaria, Finlandia, Romania e Svezia. Si tratta di ecosistemi naturali inviolati in cui i segni dell'attività umana sono pochi o del tutto assenti e fauna e flora selvatiche prosperano incontaminate da secoli. Queste foreste svolgono un ruolo essenziale nel conservare la biodiversità, assorbire e immagazzinare l'anidride carbonica, fornire acqua pulita, regolare le condizioni climatiche locali e mantenere sani gli esseri umani. Inoltre ospitano migliaia di specie in pericolo di estinzione.
2: Una delle foreste antiche più grandi e conosciute in Europa è quella di Białowieża, che si estende tra Polonia e Bielorussia. È una delle ultime foreste vergini del nostro continente e ospita un'enorme quantità di specie selvatiche, tra cui il bisonte europeo, un tempo quasi estinto. La foresta è patrimonio mondiale dell'UNESCO.
3: Un altro esempio simile sono le foreste vergini dei Carpazi, tra Romania, Slovacchia e Ucraina. Questi ecosistemi vasti e antichi sono tra le più grandi foreste temperate in Europa e ospitano alcune delle specie più emblematiche del nostro continente, come orsi, linci e lupi.
2: Anche il Parco Naturale delle Alpi Calcaree è un ottimo esempio di foresta antica protetta dall'Unione. Situato nelle Alpi, questo parco è la più grande zona a natura protetta dell'Austria e ospita alcune faggete secolari. Inoltre offre riparo ad animali rari come linci, picchi e gufi.
3: Nonostante la loro importanza sul piano ecologico e la protezione che ricevono dall'UNESCO e dall'Unione Europea, queste foreste sono state e continuano ad essere esposte a gravi minacce, come il disboscamento illegale, i cambiamenti climatici e il sovraffollamento turistico.

0: Le foreste antiche e primarie sono insostituibili ed è per questo che vanno protette. Nel corso degli anni l'Unione Europea ha messo a punto una serie di politiche, strategie e quadri giuridici che garantiscono la protezione di questi ecosistemi per le generazioni future. Vediamone alcuni esempi.
1: Una delle iniziative più importanti è Natura 2000. La rete coordinata di zone protette più grande dell'Unione Europea copre sia siti marittimi che terrestri, compresa anche la foresta di Białowieża e quelle dei Carpazi. L'obiettivo di Natura 2000 è proteggere la natura e garantire un uso sostenibile delle risorse naturali.
0: Nell'ambito del Green Deal europeo, l'Unione ha lanciato la sua strategia sulla biodiversità per il 2030, che stabilisce obiettivi ambiziosi per fermare la perdita di biodiversità e proteggere gli habitat naturali in Europa. Uno degli impegni più importanti in questo senso è quello di proteggere rigorosamente tutte le foreste antiche e primarie ancora presenti nell'Unione. Ciò significa che questi ecosistemi dovrebbero rimanere inviolati, liberi da attività di disboscamento, costruzione di infrastrutture e interferenze umane che potrebbero danneggiarne l'equilibrio ecologico.
1: La strategia prevede anche di piantare almeno 3 miliardi di alberi entro il 2030 per ripristinare gli ecosistemi degradati e aumentare la copertura forestale. Ma per garantire che questi sforzi favoriscano la biodiversità e l'adattamento ai cambiamenti climatici, non basta piantare alberi generici. Bisogna piantare gli alberi giusti nei posti giusti.
0: La strategia dell'Unione per le foreste per il 2030, che la Commissione europea ha adottato nel luglio 2021, integra la strategia sulla biodiversità concentrandosi sulla gestione sostenibile e sul ripristino delle foreste. L'obiettivo è di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e promuovere pratiche vantaggiose sia per l'ambiente che per le comunità locali. Per farlo, la Commissione propone diverse misure, anzitutto incoraggiare la gestione sostenibile delle foreste, in modo da conciliare le esigenze economiche con la conservazione dell'ambiente. In secondo luogo, incentivare l'uso di prodotti in legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, tutelando nel contempo gli ecosistemi più antichi. E infine, promuovere attività economiche alternative come l'ecoturismo o la produzione di beni non legnosi, come miele e piante medicinali, che possono garantire una sussistenza sostenibile senza danneggiare le foreste.
1: La strategia sottolinea anche l'importanza di monitorare e descrivere lo stato di salute di questi ecosistemi. A questo proposito, l'Unione sta lavorando a una legge per istituire un quadro per l'osservazione delle foreste. Una volta adottato, tutti i Paesi membri raccoglieranno e condivideranno i dati sullo stato di salute, sulla biodiversità e sulle pratiche di gestione in modo uniforme, migliorando la qualità delle decisioni politiche.
0: È chiaro che è impossibile proteggere veramente le foreste più antiche senza investimenti finanziari significativi. Per questo l'Unione ha messo a punto una serie di meccanismi a sostegno degli sforzi di conservazione. Al centro di tutto c'è il programma LIFE, la più importante iniziativa dell'Unione per quel che riguarda i finanziamenti a favore dell'ambiente e dell'azione per il clima. Dal 1992 LIFE ha cofinanziato oltre 5.500 progetti in tutta Europa, in particolare quelli che promuovono la biodiversità, il ripristino della natura e l'adattamento ai cambiamenti climatici.
1: Quanto alle foreste antiche primarie, LIFE finanzia iniziative volte a ripristinare gli ecosistemi degradati, migliorare la biodiversità, contrastare minacce come il disboscamento illegale, gli incendi e le specie invasive e sostenere la ricerca e l'innovazione nelle tecniche di gestione sostenibile delle foreste.
0: Un altro strumento di finanziamento importante è la politica agricola comune. Nonostante si concentri sull'agricoltura, la PAC fornisce sostegno finanziario alla pratica dell'agroforestazione, che prevede di integrare gli alberi nei paesaggi agricoli. Questo approccio non solo favorisce la biodiversità, ma migliora anche la qualità del suolo e la gestione delle risorse idriche.
1: Ma non è tutto. I fondi della PAC per lo sviluppo rurale incoraggiano i proprietari delle foreste ad adottare pratiche di gestione sostenibili e a investire nella lotta alla deforestazione e nella promozione della biodiversità. Ad esempio, ci sono fondi disponibili per piantare alberi di specie indigene, tenere sotto controllo gli insetti nocivi e ripristinare le zone forestali degradate.
0: Anche il programma Orizzonte Europa, dedicato alla ricerca e all'innovazione, finanzia i progetti che studiano e migliorano gli ecosistemi forestali. Ne sono un esempio tutti quei progetti che analizzano l'impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste antiche, che puntano a sviluppare tecniche di gestione innovative o che promuovono la conservazione della biodiversità.
1: Proteggere le foreste europee è un compito che non spetta solo agli Stati membri. È una responsabilità condivisa a livello dell'Unione. Come strenuo difensore delle foreste antiche e primarie, il Parlamento europeo è in prima linea nella lotta per proteggerle.
0: Il Parlamento ha avuto un ruolo da protagonista nella definizione della strategia sulla biodiversità per il 2030, che stabilisce l'ambizioso obiettivo di proteggere rigorosamente tutte le foreste antiche e primarie ancora presenti nell'Unione. Ma non solo, il Parlamento ha anche invitato a promuovere le pratiche di gestione sostenibile per evitare la deforestazione su vasta scala.
1: Nell'aprile 2023 gli eurodeputati hanno approvato nuove norme per garantire che i beni importati nell'Unione non contribuiscano alla deforestazione o al degrado delle foreste ovunque nel mondo. Dapprima prevista per il dicembre 2024, l'entrata in vigore di questa legge è stata poi posticipata di un anno per lasciare tempo alle imprese per adeguarsi. Nel febbraio 2024 i deputati hanno approvato anche una nuova normativa che obbliga tutti i paesi dell'Unione a impegnarsi per ripristinare gli habitat naturali.
0: Oltre agli aspetti legislativi, il Parlamento monitora da vicino l'attuazione delle politiche di conservazione e la sua Commissione per l'Ambiente ne valuta regolarmente i progressi, in modo da garantire che le misure vengano trasformate in azioni concrete.
1: Dato che i finanziamenti svolgono un ruolo fondamentale in questo ambito, il Parlamento si è battuto e continua a battersi per garantire risorse adeguate alla protezione della biodiversità. Ad esempio, da tempo chiede un aumento degli investimenti negli sforzi di conservazione attraverso programmi come LIFE, Orizzonte Europa e la politica agricola comune.
0: L'obiettivo di tutte queste misure è tutelare le foreste più antiche per garantire che restino inviolate e continuino a svolgere il loro importantissimo ruolo per l'ambiente, perché difendere la natura significa difendere anche il nostro futuro.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
8: 62-3.
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
8: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Hatására hozta létre az Európai Unió. Művészeti kezdeményezések széles körének megvalósításához nyújt forrásokat, legyen szó színházról, filmművészetről, fesztiválokról vagy könyvkiadásról, a lényeg a nyelvi és kulturális sokszínűség. Támogatja az irodalmi művek lefordítását és terjesztését, hogy azokat Európa szerte minél többen megismerhessék. 2014 és 2020 között több mint 3500 könyv megjelentetéséhez biztosított forrásokat. A kevesek által beszélt nyelveken írók alkotásai így az országhatárokon túlra szélesebb olvasóközönséghez is eljuthattak. A Kreatív Európa filmek feliratozásához és szinkronizálásához is támogatást nyújt, hogy azok az EU mind a 24 hivatalos nyelvén elérhetők legyenek, és így a kisebb nyelvi közösségek tagjai is megnézhessék őket. Nemzetközi kulturális projekteket és fesztiválokat szintén finanszíroz, ezzel írók, filmrendezők, fordítók és művészek százainak ad lehetőséget a határokon átívelő együttműködésre és új közönségek megszólítására. A Kreatív Európa tehát az EU minden hivatalos nyelvén hozzáférhetővé tesz kulturális tartalmakat és művészeti alkotásokat, még a kevesek által használt nyelveken is. Érdemes feltérképezni az Erasmus Plus és a Kreatív Európa nyújtotta lehetőségeket. Akár nyelvi kisebbség tagja, akár pusztán nyelvszerető valaki egyaránt profitálhat belőlük. Az Európai Parlament többnyelvű webrádió szolgáltatásának munkatársaiként mi is fontosnak tartjuk ezt a törekvést. Ezeket a podcastokat például a magyar mellett a 23 másik hivatalos uniós nyelven is meg lehet hallgatni. Még egy módja a társadalmi befogadás, az akadálymentesség és az egyenlő részvétel előmozdításának. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók többnyelvű webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
1: Tre città, una sola voce. 6023. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
2: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
1: Perché fa figo.
2: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
1: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
3: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
1: 6023, tre città, una sola voce.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci. La sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato da ufficiale del centro ufficiale della scuola, in sostanza.
6: Avete anche degli altri contatti social?
5: Prego.
7: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Quando torno a casa vorrei...
9: Stare zitta e muta.
8: Al lavoro vorrei...
10: Fare carriera sotto la scrivania,
8: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
11: Una mottarella!
8: Dopo gli studi mi piacerebbe...
11: Non rompere!
8: Quello che chiedo alle istituzioni è...
12: Un paio di schiaffi?
13: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
1: Tre città. Una sola voce.
14: 6023.
15: Tebesitęsiant plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, sparčiai didėja ir šio karo poveikis aplinkai. 2023 metų birželio mėnesį sugriovus Kachovkos užtvanką gamtai padaryta dar didesnė žala, privertusi tarptautinę bendruomenę atkreipti dėmesį į karo aplinkos aspektą. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie sunkius šio konflikto padarinius aplinkai. ...2014 metais pradėti karo veiksmai ir ypač 2022 metų vasario 24 dieną Rusijos pradėta plataus masto invazija į Ukrainą ne tik atnešė tūkstančius aukų, sukėlė pabėgėlių krizę ir sukrėtė ekonomiką, bet ir padarė didelę žalą aplinkai. Rusijos karas paliko gilius randus visos Ukrainos gamtinėme kraštovaizdyje. Pažeidus pramonės objektus buvo smarkiai užterštas oras, vanduo ir dirvožemis, o žmonės patyrė toksiškų cheminių medžiagų ir užteršto vandens poveikį. Karas neigiamai paveikė ir gausią Ukrainos biologinę įvairovę. Miškų gaisrai, jų nykimas, sprogimai ir karinių įtvirtinimų statybos daro žalą laukiniai gamtai ir naikina natūralias buveines – įskaitant biosferos rezervatuose ir nacionaliniuose parkuose saugomas buveines. Nerimą dėl saugumo taip pat padidino apšaudymai netoli Zaporižės atominės elektrinės, kuri yra didžiausia Europoje. Ukrainos aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių ministerijos duomenimis nuo karo pradžios iki 2023 metų Liepos vidurio Rusijos invazijos padaryta žala aplinkai siekė maždaug 53 milijardus eurų. Jungtinių tautų aplinkos programa nuolat vertina karo poveikį aplinkai Ukrainoje. Šios programos atstovai pabrėžė, kad Ukraina patiria kompleksinę krizę, susijusią su cheminėmis medžiagomis, amunicija ir karinė įranga, įvairiais teršalais ir žala pagrindiniai infrastruktūrai, miestams ir gamtinėms teritorijoms. Karas taip pat pakenkė Ukrainos žemės ūkiui, kuris gyvybiškai svarbus ne tik šalies ekonomikai, bet ir pasauliniam maisto tiekimo saugumui. Fizinės būklės blogėjimas, iš kasyklų ir nukentėjusių pramonės objektų išplitusi cheminė tarša ir sprogę šaudmenys smarkiai pakenkė milijonams hektarų Ukraino žemės ūkio paskirties žemės. Kaip matyti iš įrodymų, 2023 m. birželio 6 dieną Rusijos pajėgos sugriovė Kachovkos užtvanką, kuri buvo didžiausia Ukrainoje. Šis aktas buvo plačiai pasmerktas ir vertintas kaip ekocidas ir baisiausia ekologinė katastrofa po Černobylio. Katastrofiško masto potvinis paskandino tūkstančius hektarų žemės, nusinešė dešimčių žmonių gyvybės, o tūkstančius privertė palikti savo namus. Dėl jo nutrūko įprasta prieiga prie geriamojo vandens ir visiškai sutriko žemės drėkinimo sistemos. Be to, į aplinką pateko daugybė tonų teršalų. Šias teršiančias medžiagas Dniepro upė nunešė į Juodąją jūrą, kuris skalauja šešių šalių, įskaitant Bulgariją ir Rumuniją krantus, ir jungiasi su Viduržemio jūra. Tai padarė neigiamą poveikį šio regiono ir kitų šalių jūrų ekosistemoms. Sugriovus užtvanką kilo dar didesnis susirūpinimas dėl Zaporižės atominės elektrinės saugumo, nes užtvanka buvo pagrindinis aušinimo vandens šaltinis. Laimei esama ir alternatyvių šaltinių. Ukraina reikalauja, kad Rusija atlygintų ne tik užtvankai, bet ir aplinkai padarytą žalą. Kartu su savo tarptautiniais partneriais jie ieško būdų, kaip patraukti Maskvą atsakomybėn. Nors ekocidas nuo 2001 metų laikomas nusikaltimu pagal Ukrainos baudžiamąjį kodeksą, daugelis tvirtina, kad ši byla turi būti nagrinėjama tarptautiniu lygmeniu, siekiant užtikrinti deramą atskaitomybę ir kompensaciją. Kad ir kokiu būdu Ukraina reikalaus atlyginti žalą, procesas bus painus ir toli gražu nelengvas. Esama labai mažai tokio žalos atlyginimo precedentų. 2023 m. sausį Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl tribunolo dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą steigimo. Be kita ko, šiame dokumente pripažįstama sąsaja tarp karo ir ilgalaikės žalos gamtai ir klimatui. Šioje rezoliucijoje parlamento nariai taip pat pritarė Jungtinių tautų generalinės asamblėjos rekomendacijai įsteigti tarptautinį žalos registrą, kuriame būtų registruojama informacija būsimoms reparacijoms dėl žalos gamtai ir klimatui. 2023 m. birželio viduryje parlamentas priėmė rezoliuciją dėl tvaraus Ukrainos atstatymo. Europos parlamento nariai pasmerkė Rusijos įvykdytą Kachovkos užtvankos sugriovimą ir pabrėžė, kad tai sukėlė ekocidą ir yra karo nusikaltimas. Šias transliacijas rengia Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje.
9: Tre città, una sola voce.
14: 6023.
2: Sono le 8.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
12: Quali attività svolgete per il territorio?
6: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
16: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
6: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
17: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
18: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
17: Aiutaci a fermare questa vergogna.
18: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
19: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
9: Tre città, una sola voce.
14: 6023.
20: Wasal iż-żmien li nivvutaw. Bejn is-6 u d-7 Ġunju ta' din is-sena, miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jgħinu fit-tiswir tal-futur tal-Unjoni Ewropea billi jivvutaw f'elezzjonijiet Ewropej. Il-Parlament Ewropew huwa l-uniku korp tal-Unjoni Ewropea eled direttament, u l-elezzjonijiet Ewropej huma wieħed mill-akbar avvenimenti demokratiċi fid-dinja. F'din is-sensiela ta' podcast nispjegaw dak kollu li għandek bżonn tkun taf dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ġejjin. F'dan episodju se nkunu qed nesploraw suġġett importanti. Kif tista' ssib sorsi affidabbli u taraf l-informazzjoni uffiċjali mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fi żmien ta' miżinformazzjoni.
21: Waqt li l-elezzjonijiet Ewropej qed joqorbu, huwa importanti ħafna li tkun informat sew dwar il-kandidati u l-politiki u l-kwistjonijiet ewlenin involuti. Madankollu l-internet huwa miżgħod b'informazzjoni qarrieqa u b'hekk din tagħmilna diffiċli narblu l-fatti mill-finzjoni. Illum se nesploraw xi strateġiji li permezz tagħhom int tkun tista' tfittex b'mod effettiv l-informazzjoni disponibbli.
20: Ejjew nibdew billi niddiskutu għaliex huwa daqshekk importanti li ssib sorsi affidabbli. Il-miżinformazzjoni tista' tinfluwenza l-perċezzjonijiet u deċiżjonijiet tagħna, speċjalment fir-rigward tal-votazzjoni. L-Unjoni Ewropea hija entità komplessa u wieħed jeħtieġ li jkollu informazzjoni preċiża biex jifhem kif din taħdem. B'mod ġenerali meta nkunu qed infittxu informazzjoni fuq l-internet, l-ewwel ħaġa li tġina f'moħħna hi li ndaħlu l-kliem ewlieni f'magna tat-tiftix. Din mhijiex idea ħażina. Madankollu żomm f'moħħok li l-ewwel riżultati tat-tiftix mhumiex neċessarjament l-aktar sorsi affidabbli, dawn spiss ikunu dawk il-paġni web li jkunu rawhom l-aktar nies, jew sempliċiment ikunu ġew sponsorjati.
21: Strateġija ewlenija biex identifika sorsi affidabbli jilli tmur direttament fuq is-siti web uffiċjali tal-istituzzjonijiet Ewropej. Dawn is-siti web jipprovdu informazzjoni preċiża u aġġornata dwar il-politiki, il-leġiżlazzjoni u r-ruoli tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Is-sit web uffiċjali primarju tal-Unjoni Ewropea huwa europa.eu. Hawnhekk tista' ssib ħafna informazzjoni li tkun ġejja direttament mis-sors. Kif tista' tara fis-siti web uffiċjali tal-Unjoni Ewropea? L-ewwelu qabel kollox, l-ismijiet tad-dominji tas-siti web uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jispiċċaw b'Europa.eu. Barra minn hekk, dawn dejjem ikunu disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea u fil-qiegħ tal-paġna web jissemmew istituzzjonijiet jew mezzi oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-fatti u ċifri fuq is-siti web tal-Unjoni Ewropea dejjem jiġu ċċekkjati u verifikati ma' sorsi xjentifiċi u istituzzjonijiet tal-istatistika.
0: Suġġerimenti ieħor u li għandek tfittex kontijiet uffiċjali tal-midja soċjali verifikati u maniġġjati mill-istituzzjonijiet Ewropej. Dawn il-kontijiet ta' spiss jipprovdu aġġornamenti u kjarifiki affidabbli dwar kwistjonijiet sinifikanti. Normalment il-kontijiet verifikati jkollhom marka blu ħdejn isimhom li tindika li huma awtentiċi. Barra minn hekk tkun idea tajba li żżur is-siti web uffiċjali tal-partiti politiċi u l-kandidati li qed jieħdu sehem fl-elezzjonijiet Ewropej. Dawn is-siti web ta' spiss jiddeskrivu fil-qosor il-programmi u l-proposti ta' politika tagħhom fid-dettall u b'hekk jinuk tqabbel u tagħmel għażliet informati. Huwa essenzjali li tivverifika l-informazzjoni billi tqabbilha ma' sorsi differenti. Jekk aħbar partikolari tkun tidher allarmanti u kontroversjali, iċċekkja kemm din tkun preċiża ma' organizzazzjonijiet tal-aħbarijiet ta' reputazzjoni tajba jew ma' siti web li jverifikaw il-fatti.
21: Fl-aħħar nett, oqgħod attent għall-informazzjoni mxerda fuq il-midja soċjali. Fil-waqt li l-pjattaformi tal-midja soċjali jistgħu jkunu utli ħafna biex tagħmel kuntatt ma' oħrajn u biex iżżomm ruħek informat. Dawn jistgħu jiffaċilitaw b'mod potenzjali t-tixrid tal-miżinformazzjoni. Dejjem verifika is-sors u l-awtur qabel ma xxerret informazzjoni pubblikata fuq l-internet jew inkella temmina. Fil-qosor huwa tassew importanti li ssib sorsi affidabbli fit-tħejjija l-elezzjonijiet Ewropej sabiex tkun tista' tieħu deċiżjonijiet informati. Billi taċċessa s-siti web uffiċjali tivverifika l-informazzjoni minn diversi sorsi u billi tkun kritiku ta' dak li tara online, tista' tidentifika l-miżinformazzjoni u tasal għal konklużjonijiet bbażati fuq evidenza affidabbli.
0: Il-vot tiegħek se jiddeċidi li ma' membri tal-Parlament Ewropew se jirrappreżentawk fit-tħejjija tal-liġijiet ġodda u se jinfluenza wkoll l-għażla tal-Kummissjoni Ewropea. Dawn id-deċiżjonijiet se jsawru l-ħajja tiegħek ta' kuljum u l-ħajja tan-nies madwar l-Unjoni Ewropea. Id-demokrazija mhijiex xi ħaġa li għandha titqies bħala fatta. Id-demokrazija hija xi ħaġa li rridu niksbu kollettivament u għalhekk hija wkoll responsabilità kollettiva li kull wieħed waħda minna għandu rwol x'jaqdi fiha. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Ogni anno, l'8 marzo, in tutto il mondo si festeggia la Giornata Internazionale della Donna. È l'occasione per ricordare la lotta per la parità tra donne e uomini e celebrare i progressi compiuti. Tutto è iniziato più di un secolo fa, con i movimenti dei lavoratori che lottavano per il cambiamento, e l'Europa ne era al centro. In questo episodio della serie La storia e i fatti punteremo i riflettori sui momenti salienti della lotta per l'uguaglianza di genere. La Giornata Internazionale della Donna nasce con i movimenti dei lavoratori dei primi decenni del XX secolo. Iniziò tutto con le attiviste. Negli Stati Uniti le lavoratrici dell'industria tessile lottavano per una retribuzione più equa, orari di lavoro meno lunghi e il diritto di voto. Nel 1908 15.000 di loro manifestarono per le strade di New York. L'anno successivo si tenne la prima giornata nazionale della donna, ma fu in Europa che l'idea prese piede concretamente. Nel 1910, in occasione di un'importante conferenza delle donne socialiste a Copenaghen, l'attivista tedesca Clara Zetkin propose un'idea ambiziosa: una giornata internazionale della donna, ogni anno, in tutti i paesi. L'obiettivo era riunire le donne oltre i confini nazionali nella lotta per il diritto di voto, la parità salariale e condizioni di lavoro eque. Le delegate l'appoggiarono senza esitazione. La prima giornata internazionale della donna fu celebrata ufficialmente un anno dopo, nel 1911, in diversi paesi europei, tra cui Austria, Danimarca, Germania e Svizzera. Oltre 1 milione di donne e uomini scesero in piazza per manifestare a favore del suffragio femminile e dei diritti di lavoratori e lavoratrici. Poi, Nel 1917 un avvenimento cambiò tutto. L'8 marzo le lavoratrici di Pietrogrado, l'odierna San Pietroburgo, abbandonarono il posto di lavoro. La loro richiesta era semplice: pane e pace. Protestavano contro la guerra, la fame e l'oppressione. Nel giro di pochi giorni la loro azione contribuì a scatenare la rivoluzione russa e alla fine di quell'anno le donne russe ottennero il diritto di voto. Questo avvenimento confermò l'8 marzo come data ufficiale della Giornata Internazionale della Donna, che le Nazioni Unite riconobbero ufficialmente soltanto nel 1977. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la spinta verso l'uguaglianza divenne parte integrante del discorso politico della nuova Europa. Già nel 1957 il Trattato di Roma, documento istitutivo della Comunità Europea, sanciva il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro. L'uguaglianza di genere è stata presente fin dall'inizio. Negli anni l'Europa ha adottato politiche sulla parità di genere al lavoro, sul congedo parentale e sulla lotta alla violenza di genere. Ma i progressi non sono mai stati lineari. Le donne continuano a guadagnare di meno degli uomini a parità di lavoro, rimangono sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e la violenza di genere è ancora una realtà per troppe persone. Negli ultimi anni il Parlamento europeo ha svolto un ruolo centrale nella definizione dell'agenda dell'Unione europea per la parità di genere. Un passo fondamentale è stato compiuto nel 2023 con l'adozione di norme vincolanti in materia di trasparenza retributiva. Per la prima volta nella storia, le aziende devono dimostrare che uomini e donne ricevono la stessa paga per lo stesso lavoro. Il Parlamento è anche in prima linea nella lotta contro la violenza di genere. Dopo anni di richieste da parte dei deputati europei, l'Unione ha aderito alla Convenzione di Istanbul, un trattato storico che intende porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Il 1 ottobre 2023 la Convenzione è entrata in vigore nell'Unione Europea, anche se diversi Paesi membri non l'hanno ratificata individualmente. Nel 2024 c'è stata una svolta storica quando i deputati europei hanno approvato la prima legge dell'Unione Europea mirata specificamente alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Un importante passo avanti. Più di recente, nel novembre 2025, i parlamentari europei hanno inviato un messaggio chiaro alla Commissione. È ora di elaborare un nuovo e ambizioso piano per la parità di genere per il periodo dal 2026 al 2030. Hanno chiesto un'azione più incisiva contro la violenza di genere, un miglior accesso all'assistenza sanitaria per le donne e progressi concreti nella riduzione del divario retributivo. Hanno inoltre avvertito che i diritti delle donne devono essere protetti, anche nei paesi che si oppongono alla parità. L'Eurocamera ha inoltre lavorato per accrescere la rappresentanza femminile in politica. Nel 1979, quando si tennero le prime elezioni dirette, fu eletta presidente Simone Weil, solo il 16% dei deputati al Parlamento europeo erano donne. Oggi questo numero è salito a quasi il 40%, facendone uno dei parlamenti più equilibrati al mondo sotto il profilo di genere. Ogni anno, intorno all'8 marzo, il Parlamento europeo organizza dibattiti ed eventi speciali per riaffermare il suo impegno a favore della parità di genere. La Giornata Internazionale della Donna non è una semplice data, ma un appello all'azione per rafforzare l'uguaglianza di genere. Dopo oltre un secolo di lotte, i diritti delle donne non sono ancora stati pienamente conquistati. L'Unione Europea combatte in prima linea per vincere questa battaglia, perché il progresso non avviene mai da solo. Ci vogliono le persone, ci vuole l'azione. Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
9: Tre città, una sola voce.
14: 6023.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso.
5: Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
22: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
23: Scusi, per il biotestamento?
24: Vuole fare il biotestamento anche lei?
5: Ma perché?
23: Perché posso.
22: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
25: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
16: Scout di Vercelli?
25: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
16: E avete dei contatti?
25: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
26: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
27: Adesso arrivo, non rompere!
26: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
27: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
26: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
27: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Radio 6023. 6023.
28: Sei zero ventitré.
29: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Paolo Borsellino.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023
3: Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati, ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
4: Promosso.
5: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da UMG Web Radio, e sono in compagnia del mio collega Davide Boris, da Radio 6023. E in questa puntata siamo qui per spostarci brevemente dal tema della ricerca universitaria e parlare di due ambiti sui quali le università investono molto, ma di cui a volte tutti gli studenti hanno poche notizie in merito. L'alta formazione da una parte e la terza missione dall'altra.
6: Questi due aspetti compongono il primo, l'area della didattica, il secondo, quello della comunicazione verso l'esterno di tutti i prodotti dell'università, tra cui la ricerca. Ma allo stesso tempo sono due azioni chiave strategiche di ogni ateneo, perché permettono a studenti e ricercatori di avere opportunità legate al mondo del lavoro e vicine alle esigenze del territorio.
5: L'alta formazione si occupa di attività di didattica che permette agli studenti di migliorare le proprie competenze, in modo tale da soddisfare le richieste del mondo del lavoro, che cerca in misura sempre più crescente di restare aggiornato e al passo con i tempi. Le opportunità di alta formazione ti permettono di poter unire le competenze universitarie con quelle utili per entrare nel mondo del lavoro.
6: In questo caso ti puoi iscrivere a un master universitario. La legge lo definisce come un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Esistono due tipologie di master, di primo o di secondo livello.
5: Puoi accedere a un master di primo livello se hai una laurea triennale o magistrale, o puoi accedere a un master di secondo livello se hai una laurea magistrale.
6: I corsi di master durano almeno un anno accademico e prevedono la maturazione di 60 crediti formativi per anno. Non sono però strutture permanenti, vengono attivati di anno in anno per fornire in modo elastico ed utile occasioni di aggiornamento continuo e mirato.
5: Devi però fare attenzione, il master universitario italiano non equivale al master's degree di altri paesi. Questo corrisponde alla nostra laurea magistrale, non va neppure confuso con i numerosi master proposti da enti pubblici o privati, perché questi non rilasciano il titolo di studio con valore legale. Inoltre, si possono anche svolgere master in apprendistato, svolgendo ore di attività in un'impresa, in un'azienda o in una startup.
6: Come avrai ben compreso, le attività di master alta formazione avvicinano lo studente al territorio e al mondo del lavoro. Ma non esistono solo queste opportunità. Ascolta la nostra short news per scoprire altre occasioni.
5: Oltre ai master, ci sono altre opportunità di formazione avanzata che ti permettono di poterti aggiornare professionalmente. Tra questi ci sono due tipologie di corsi di alta formazione pensate per laureati, lavoratori dipendenti o autonomi, enti pubblici e privati che desiderino approfondire ad alto livello le competenze in ambiti specialistici legati alla propria attività.
6: Stiamo parlando dei corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento. I primi sono in genere corsi a durata flessibile, che mirano ad approfondire un aspetto o una competenza già acquisita nello studio o nel lavoro. I secondi, invece, hanno una durata tra le 20 e le 120 ore e rilasciano un attestato e, dove possibile, crediti riconosciuti dal relativo ordine professionale.
5: Se nella prima parte di questa puntata abbiamo parlato di alta formazione, ora è arrivato il momento di rendervi edotti sul tema della terza missione. Come definito da ANVUR, con terza missione si intende l'insieme delle attività con le quali l'università entra in interazione diretta con la società, affiancando le missioni tradizionali di alta formazione e di ricerca. Con la terza missione, l'università entra in contatto diretto con soggetti

0: essere fuori corso. Questa condizione mette notevolmente in difficoltà gli studenti universitari, perché la nostra società corre molto velocemente e passa troppo in fretta al concetto che laurearsi con qualche mese di ritardo sia nocivo per il proprio futuro. Ma è davvero così? In questa puntata i nostri ospiti ci racconteranno le loro esperienze, le loro impressioni e come non ci si deve sentire studenti di serie B solo perché ci si mette più tempo a laurearsi. Al via dunque con la nostra intervista. Dici un po' chi sei e cosa studi.
1: Mi chiamo Francio, anzi Francesco, e in questo momento sono la magistrale di psicologia, ma la mia carriera universitaria è nata con medicina e chirurgia.
2: Ciao, io sono Jennifer e studio infermieristica all'Università Romagna Grecia di Catanzaro.
0: Da quanto tempo sei o sei stato fuori corso?
1: Mi sono iscritto in università nel 2007, ho preso la triennale nel 2021 e la triennale di psicologia l'ho fatta andando fuori corso di solo 6 mesi, quindi diciamo che ho un bel po' di esperienza relativamente al fuori corso.
2: Attualmente non mi ritrovo nella condizione di essere effettivamente una studentessa fuori corso, però sono consapevole, del fatto che lo diventerò perché oltre ad essere immatricolata e frequentare la facoltà di infermieristica attualmente, sono immatricolata ma non frequento, cioè ho messo in pausa la carriera in un'altra facoltà.
0: Che sensazione provi nell'essere o nell'essere stato fuori corso?
1: Quando mi sono iscritto all'università si andava fuori corso subito perché c'era il limite dei crediti per passare da un anno all'altro. All'inizio l'ho vissuta veramente male, ma avevo altre situazioni che mi facevano vivere male, per cui è passato un po' in secondo piano. E non è stata una bella sensazione, non è stato un bel periodo. Ancora oggi io mi sento di aver perso un sacco di tempo. Non è una bella sensazione, ma col tempo l'ho accettata.
0: Cosa provi quando apprendi notizie che glorificano chi si laurea prima del tempo?
1: Io sono sempre molto felice quando leggo di una persona che si laurea in poco tempo con il massimo dei voti. Tuttavia non mi piace il tipo di narrazione che ne fanno i media, perché la fanno una questione di ah, questo è stato bravo e i poveri stronzi che finiscono fuori corso no. Sono fannulloni, non fanno niente, e tutto questo clima che creano va a svantaggio, va a pesare su chi è fuori corso e sicuramente non li fa sentire meglio. Vi posso assicurare che chi è fuori corso già di per sé non se la vive bene, se poi lo fate stare anche peggio, è finita.
2: Quando mi capita di leggere notizie riguardanti studenti che si laureano in super anticipo o studenti che sono in grado di conseguire 2 o 3 lauree nel giro di 2 anni, innanzitutto mi domando come sia possibile, perché essendo all'interno del sistema università mi rendo conto che non è così facile riuscire ad anticipare gli esami, diciamo, principalmente quelli degli anni successivi, però mi rendo conto che è difficile per uno studente, che ne so, iscritto al primo anno, riuscire a dare un esame del secondo anno, credo sia anche impossibile da fare. Non so se ci sono delle clausole, delle convenzioni per le quali è possibile fare una cosa del genere. Quindi sì, mi rimango un pochino interdetta perché mi chiedo come sia possibile, come fanno.
0: E cosa provi invece quando senti le storie di chi si toglie la vita, proprio perché è fuori corso?
1: Ecco, quando invece leggo queste notizie ci rimango davvero molto molto male, come ci sono rimasto malissimo quando è successo ad un amico di amici che io non conoscevo benissimo, ma solo di vista. Anche qua i media sbagliano, ne fanno una questione di mancanza di coraggio, quando in realtà non è una questione di coraggio, è una questione di pressione, è una questione di dover sottostare a una pressione insostenibile perché bisogna soddisfare delle aspettative. Ma aspettative di cosa? Un ragazzo, uno studente deve prendere una laurea perché è una sua scelta e lo fa con i suoi tempi e non fa niente se si finisce fuori corso. È questo che bisognerebbe insegnare, è questo che bisognerebbe fare in modo che tutti gli studenti capiscano. Non è una gara, non è una competizione, ognuno ha i suoi tempi.
2: Invece, quando apprendo notizie di studenti che vanno fuori corso e non riescono a comunicare alle loro famiglie la loro condizione e per la vergogna della loro condizione si tolgono la vita, mi rendo conto di quanto

0: concepiamo in maniera sbagliata l'università, perché l'università non è la scuola dell'obbligo, l'università è un percorso a sé e ognuno ha il proprio percorso. È vero, ci sono le facoltà che consigliano il numero di anni necessari per concludere quella facoltà, ma quello è il numero di anni ideali, diciamo, sulla carta, perché poi nella vita reale gli esami si preparano in un determinato modo, ci possono essere delle difficoltà, ci possono essere degli eventi della vita che ti portano a non riuscire ad aprire il libro per mesi e mesi interi, se non anni. Quindi ogni percorso è a sé, non è come nelle scuole dell'obbligo dove tu vieni paragonato e messo appunto a paragone con gli altri studenti, no. All'università sei tu e la tua facoltà. Punto.
1: Ringraziamo Francio e Jennifer di UMG Web Radio per il racconto delle loro esperienze. In questa puntata abbiamo scelto di dare voce ai nostri colleghi perché sappiamo che non è semplice per tutti raccontare esperienze che vengono a volte vissute negativamente, ma che non lo sono per forza. Speriamo che questo episodio vi sia utile per comprendere che è sbagliato sentirsi inadeguati perché fuori corso, perché alla fine non è nient'altro che uno status che norma il pagamento delle tasse universitarie e nulla più. Questa puntata è giunta al termine e io vi consiglio di continuare ad ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
5: Perfetto, e cosa fate?
4: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
5: E come possiamo contattarvi?
4: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
5: Possiamo sapere l'indirizzo email?
4: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu ne svode se samo na sudjelovanje u raspravama i glasanje o zakonodavnim prijedlozima. U ovoj epizodi istražit ćemo još jedan aspekt njihovih zaduženja – ulogu izvjestitelja. Kada Europska komisija parlamentu dostavi novi zakonodavni prijedlog, preuzima ga jedan od parlamentarnih odbora. Odluka o tome koji će to odbor biti ovisi o području na koje se prijedlog odnosi. Na primjer, ako je riječ o prijevozu stoke, nadležni odbor bit će Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Odbor imenuje jednog zastupnika iz svojih redova izvjestiteljem koji će voditi cjelokupni proces. On je zadužen za sastavljanje izvješća koje prema potrebi sadržava amandmane kojima se može tražiti izmjena, odnosno brisanje, zamjena ili dodavanje teksta u prijedlog. Izvjestitelj prethodno obavlja temeljitu pripremu, no to ne radi sam. U tome mu pomažu drugi članovi odbora. Također može zatražiti savjet vanjskih stručnjaka ili stručnjaka iz drugih europskih institucija kako bi dobio detaljniji uvid u temu. Njegov je cilj sastaviti cjelovito i temeljito izvješće u kojem se uzimaju u obzir sve moguće implikacije i posljedice, kao i drugi detalji. Stoga je njegova uloga od ključne važnosti. Nadležni odbor raspravlja o nacrtu izvješća te ga može izmijeniti nekoliko puta prije nego što ga usvoji. Izvjestitelj ga potom predstavlja na plenarnoj sjednici. Konačna verzija izvješća koja se stavlja na glasanje sadrži obrazloženje, nacrt zakonodavne rezolucije i amandmane. No neka izvješća na glasanju budu odbijena. Stoga, ako parlament usvoji izvješće, to je veliko priznanje za izvjestitelja. Sigurno se pitate kako se određuje ko će obavljati taj složeni zadatak. Izbor ovisi o nekoliko čimbenika. Prvi su sporazumi između klubova zastupnika. Zbog njih se ponekad imenuju dva izvjestitelja za isti predmet, kao što je to recimo bio slučaj s izvješćem o umjetnoj inteligenciji. Osim toga, klubovi zastupnika uspostavili su sustav bodovanja za dodjelu izvješća. Svaki od njih raspolaže određenim brojem bodova koji ovisi o njegovoj veličini. Klubovi zatim licitiraju za izvješća. Stručnost i interes zastupnika za područje na koje se izvješće odnosi također se uzimaju u obzir. Treba istaknuti da postoje različite vrste izvjestitelja. Ako nadležni odbor želi da drugi odbor iznese svoje mišljenje ili ako neki drugi odbor želi dati svoje mišljenje, od predsjednika parlamenta mogu zatražiti da se jedan odbor proglasi nadležnim, a drugi odborom čije se mišljenje traži. Te drugi odbor potom imenuje izvjestitelja za mišljenje. Vratimo se na primjer prijedloga o prijevozu stoke. Nadležni odbor je dakle Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. No on bi mogao zatražiti mišljenje Odbora za promet i turizam. U tom slučaju taj bi odbor morao imenovati svog izvjestitelja. Tako su, na primjer, pri sastavljanju izvješća o aktu o umjetnoj inteligenciji zatražena mišljenja triju odbora.
7: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
8: Eurofonica!
9: Eurofonica!
10: Eurofonica! Eurofonica.

0: Dominica.
1: Quisiera transmitir en nombre del Parlamento Europeo nuestras condolencias y solidaridad con el pueblo colombiano tras la tragedia de Mocoa. Quiero, por tanto, expresar proximidad y apoyo de este Parlamento a Colombia, a sus ciudadanos y especialmente a las familias de los fallecidos. Voglio altresì esprimere le condoglianze e la solidarietà del Parlamento europeo al popolo russo e alla città di San Pietroburgo per l'attentato che ha causato numerosi morti e feriti. Per proteggere i nostri cittadini è importante collaborare sempre più nella lotta contro tutte le forme di terrorismo. I inform you that the President of the Eurogroup, Mr. Dijsselbloem, has declined once again our invitation.
2: Vi informo che il Presidente dell'Eurogruppo ha rifiutato ancora una volta il nostro invito a partecipare al dibattito della plenaria sulla Grecia. Vorrei sottolineare che anche se non vi è alcun obbligo giuridico per lui a prendere parte al nostro lavoro, ci si aspetta che qualcuno che chiede ai cittadini europei di fare così enormi sacrifici senta quantomeno il dovere di rispondere ai loro rappresentanti.
1: This is also a question of common courtesy.
2: Si tratta di una questione di cortesia.
3: 27esima puntata live sul network delle radio universitarie italiane, benvenuti, oggi è Eurofonica in diretta dall'Officina Musicale, in realtà la sede di Radiofonica qui a Perugia, nel primo giorno tra l'altro del Festival Internazionale del Giornalismo. Siamo tantissimi, vado in senso orario, per un motivo ben preciso che scoprirete tra poco. Allora, Lorenzo Pelucca e Rossella Biagi, vabbè, lei la tuttofare, e poi abbiamo Francesco Caffarelli, Caterina Moser, ciao Kate.
4: Ciao, è bellissimo essere qui e... infatti oggi parleremo
3: ti vuoi
4: di
3: dedicare
4: tantissimi...
3: questo premio. Ah, no, hai iniziato come dire
4: il mio sogno. No, bellissimo appunto essere qui ospitati a Perugia, e infatti vi parleremo anche in questa puntata del Festival del Giornalismo che seguiremo, quindi seguiteci sui social, raduni e Eurofonica, ma parleremo anche di migranti, di Brexit, di voleremo finire in America per parlare di Trump, perché ogni settimana ce ne combina una nuova. E poi torneremo qui perché avremo la nostra consueta rassegna stampa live.
3: Prima di tutto però abbiamo sentito una voce.
4: Abbiamo sentito una voce multilinguista.
5: Sì, Antonio Stajanis.
4: È lui proprio. E che ha invitato a prendere parte ai lavori il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che ancora si è rifiutato di partecipare. Ci ricordiamo i suoi commenti offensivi sui cittadini del sud.
3: Ancora con queste frasi, come le state presa comunque.
5: Vabbè, ma tu non è che sei voi del sud svedese, eh? Ho capito, vabbè.
3: Bruxelles capitale.
5: Sì.
4: Addirittura diversi deputati hanno invitato Dijsselbloem a dimettersi, e è stato suggerito di dichiararlo persona non grata in Parlamento.
5: Insomma, se la sono presa un pochino, e secondo me anche ha ragione. Comunque, appunto, non ha citato soltanto Dijsselbloem, Tajani, ma ha parlato anche della solidarietà del Parlamento Europeo alla popolazione russa, scusate, in seguito all'attentato che
4: non
5: ha colpito...
4: Non in russo stavolta.
5: No, no, ci ha provato nel camerino, però poi ha detto vabbè, lascia stare. E appunto dopo l'attentato che ha colpito la metro di San Pietroburgo. Ma in realtà al Parlamento Europeo ci sono tante tematiche di cui parlare questa settimana, alcune delle quali saranno ampiamente ovviamente trattate nella nostra puntata odierna, a partire dalla Brexit. Infatti i deputati hanno fissato le condizioni per l'accordo d'uscita e gli obiettivi del Parlamento nello svolgimento dell'intera procedura che appunto occuperà i prossimi due anni UK e UE. Ricordiamo brevemente che il Parlamento Europeo ha il potere di veto alla fine sull'approvazione del trattato, quindi non sono chiacchiere.
3: Ma non solo Brexit, perché di cosa ti vanti tu, Francesco, con gli anti-europeisti? Dell'Erasmus?
5: E ovviamente del roaming.
3: Oh, allora,
5: due
3: da
5: cavalli
3: 8 anni...
5: di battaglia.
3: No,
5: proprio.
3: No, questa ce la giochiamo sempre. sempre nei bar. Perché? Perché siamo pronti a un accordo, ormai c'è l'accordo informale tra Parlamento e Consiglio, perché c'è questa diatriba sui i prezzi all'ingrosso degli operatori, perché tutti dicono adesso gratis, gratis, la Vodafone, ma io pago le antenne, come facciamo? Come ci mettiamo d'accordo? Insomma, la politica deve incastrare due o tre cose. Dopo, ovviamente, anche il roaming, si parla delle fake news, dell'odio, del populismo. Tra l'altro, domani ci saranno diversi panel qua, anche durante tutta la, in realtà, la rassegna del festival.
5: È un tema un po' trasversale.
3: Esatto, esatto. E parleremo di bufale sull'Unione Europea.
4: Ma ora cominciamo subito a parlare di un argomento di cui non parliamo mai, cioè l'immigrazione.
3: Oh, bene!
5: Finalmente!
4: No, a parte gli scherzi, l'immigrazione bisogna parlarne, perché è una delle sfide che l'Unione Europea sta continuando a portare avanti in questi anni, insomma. I deputati, in una risoluzione votata oggi, hanno richiesto misure multilaterali per controllare il numero senza precedenti di migranti in movimento in tutto il mondo e soprattutto per far cessare le morti nel Mediterraneo. Ce ne parla Giuliana Ricozzi di Uradio, direttamente a Bruxelles.
0: Due belle notizie sul fronte immigrazione arrivano dalla Francia e dall'Italia. I due paesi hanno infatti adottato nuove misure per tutelare in modo differente chi scappa da guerre e povertà per arrivare in Europa. Lo scorso 14 marzo il presidente Hollande ha siglato un accordo con 5 organizzazioni cattoliche ed Air France per trasferire 500 profughi siriani e iracheni dal Libano in Francia. Saranno le organizzazioni religiose a finanziare e organizzare il corridoio umanitario. I 500 migranti, selezionati tra le categorie più vulnerabili come donne incinte e bambini, verranno trasferiti in tutta sicurezza in Francia e ospitati da famiglie e comunità, senza costi per lo Stato francese. L'Italia negli ultimi giorni ha dato una risposta politica diversa dagli altri stati europei in tema immigrazione, con una legge che è un unicum nel panorama europeo. Lo scorso 30 marzo, infatti, il Parlamento italiano ha approvato la legge che vieterà il respingimento dei minori non accompagnati che arriveranno illegalmente in Italia. I minori non accompagnati otterranno un permesso di soggiorno che sarà riconvertito automaticamente una volta raggiunta la maggiore età. Nel frattempo saranno ospitati in strutture apposite e avranno diritto all'istruzione scolastica e all'assistenza sanitaria e legale gratuite. Il governo raccoglierà i loro dati in un database per monitorarne il numero e sorvegliare che il loro percorso di integrazione avvenga in modo legale e sicuro. Nel 2016 sono stati infatti circa 26.000 i minori giunti da soli in Italia e di questi uno su quattro è finito nelle mani della criminalità organizzata. Giuliana Ricozzi di Uradio, direttamente da Parigi, per Eurofonica.
5: Eurofonica. Ed effettivamente l'aumento dei migranti e dei rifugiati costituisce una grande sfida per individui, società e anche quindi per le organizzazioni internazionali, tant'è che nel 2015 circa 244 milioni di persone vivevano in un paese diverso dallo stato di nascita e tra questi 20 milioni erano rifugiati, cioè persone costrette a lasciare il proprio paese.
4: E stiamo parlando di un incremento del 41% rispetto al 2000. La migrazione si verifica soprattutto tra i paesi dello stesso continente, addirittura 76 milioni di migranti vivono in Europa e il 53% di questi provengono appunto da un altro paese europeo. 72% di migranti internazionali sono in età lavorativa, mentre il 48% sono donne a livello mondiale.
5: E ovviamente il problema non finisce qui, perché oltre al problema migranti c'è anche un altro grossissimo problema, cioè quello degli sfollati. L'UNHCR conta circa 34.000 sfollati al giorno e nel 2015 oltre 65 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case. 21 milioni quindi cercano salvezza logicamente in un altro paese e oltre 40 milioni invece provano a restare nello stesso paese che ovviamente è in guerra. L'Europa di tutte queste persone riesce ad ospitarne soltanto il 6%.
4: Esatto, e l'Unione Europea deve fornire risposte globali perché i flussi migratori sono una responsabilità globale che richiede una risposta globale. Sono state queste le parole dei deputati Elena Valenciano di Socialisti Democratici e Agustín Díaz de Mera del PPE per la presentazione della loro relazione su come affrontare la situazione.
3: Hashtag globale, infatti. Secondo me in realtà. No, sei, ovviamente di cosa parlerà la relazione? Delle solite cose, nel senso coinvolgimento del Parlamento nella conclusione e attuazione del partenariato per la migrazione, con i paesi terzi che devono essere considerati paesi terzi sicuri, la politica migratoria comune europea, i diritti umani, la solidarietà e non più solo la sicurezza. E ha concluso Díaz de Mera dicendo non possiamo limitare tutto ai controlli di frontiera e bisogna ripartire delle responsabilità. Il discorso è sempre lo stesso, arrivano tutti in Italia e in Grecia, ma gli altri paesi non li vogliono, non si può redistribuire, ma siamo tutti uniti nella diversità.
5: Esatto, diciamo che poi è un problema anche di competenze, nella misura in cui sono competenze in cui gli stati nazionali singoli hanno ancora molta voce in capitolo e quindi il Parlamento può esortare, invitare, poi però alla fine non è semplicissimo. Comunque il rapporto dei due relatori sostiene anche la campagna delle Nazioni Unite Together per combattere la percezione negativa dei rifugiati e dei migranti. Questo nonostante nel corso degli anni essi abbiano contribuito attivamente allo sviluppo socio-economico del paese ospitante, perché effettivamente gli immigrati poi hanno peso nel PIL. E come la relazione sottolinea, si trovano oggi ad affrontare però un atteggiamento sempre più ostile nei loro confronti, specialmente in alcuni paesi, se il nostro penso faccia parte di questi paesi. Sono sicuro che vi interesserà sapere che stamattina ero a Firenze. Perché ve lo dico? Perché Firenze lo scorso 30-31 marzo ha ospitato il primo G7 della cultura, che è stato un progetto concepito e condotto dall'Italia. Ad approfondire la questione per Eurofonica è Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, nel prossimo servizio.
6: Fonica.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
9: Non di sola finanza vivono le potenze mondiali. Per la prima volta nella storia, i grandi della Terra si sono riuniti per discutere non di politiche monetarie, tassi di cambio e strategie economiche, ma di cultura. Complice la presidenza di turno dell'Italia del vertice annuale, lo scorso 30 e 31 marzo sono stati convocati a Firenze i ministri della cultura dei 7 paesi coinvolti. Sul tavolo i temi della tutela del patrimonio, per contrastare il furto, saccheggio e traffico illecito di beni culturali nei luoghi di guerra, sfide internazionali di portata forse finora sottovalutata. La tutela del patrimonio culturale è un tema caro anche all'Unione Europea. E proprio nella dichiarazione di Firenze, il commissario UE per le attività culturali, Tibor Navracsis, ha promesso una legge europea sul tema, che protegga il patrimonio culturale anche da catastrofi naturali, come ad esempio il terremoto del centro Italia che ha distrutto la chiesa di San Benedetto a Norcia. Una sfida economica e diplomatica. Il mercato culturale già oggi rappresenta, nelle parole del commissario Navracsis, il volano dell'economia europea, con il suo giro d'affari di 509 miliardi di euro, pari al 5,3% del PIL comunitario. Con la dichiarazione di Firenze si è posto l'accento sul ruolo che la cultura può e deve giocare nel promuovere il dialogo pacifico tra i popoli, in un momento in cui l'Europa ed il mondo soffrono sotto i colpi delle spinte separatiste e fondamentaliste. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
6: Eurofonica.
3: A proposito di spinte separatiste, a me viene in mente un premier molto molto pacato e sobrio nei toni, come il nostro Viktor Orban, che siccome si parlava di cultura, G7, mi raccomando ragazzi, convogliamo tutti gli intellettuali, l'arte, con la cultura, cerchiamo di... Lui vuole chiudere, minaccia appunto di chiudere l'Ateneo fondato da Soros, così insomma, no? Sì. Tanto per...
4: Questa volta i toni pacati non sono arrivati da Pittella, perché si è decisamente arrabbiato, ha detto che è assolutamente inaccettabile e rafforza le nostre preoccupazioni sul declino della democrazia in Ungheria. Addirittura ha detto: è uno scandalo che Orban sia ancora membro della famiglia del PPE. Mi chiedo cosa debba ancora accadere in Ungheria prima che qualcuno del PPE si svegli e trovi finalmente il coraggio di dire qualcosa sulla preoccupante situazione in Ungheria.
3: Sì, se lo chiedono in tanti, come faccio a far parte del PPE, signor Orban? Ma
5: Orban gode di un sostegno non indifferente all'interno del PPE, perché riesce a rappresentare un'alternativa alla posizione invece moderata, soprattutto sul tema immigrazione, di Angela Merkel, e quindi è appunto, rappresenta una posizione abbastanza, ecco, interessante.
3: Moderata stona un po' sempre, però,
5: però effettivamente la Merkel sugli immigrati è stata abbastanza aperta, anzi, ha tanti problemi anche nel suo partito in Germania.
1: This is the first time that a member state has decided to leave us.
10: È la prima volta che uno Stato membro decide di lasciarci. Anche se rispettiamo pienamente la volontà democratica della maggioranza del popolo britannico, oggi non è un buon giorno per l'Europa. Una decisione unilaterale che pregiudichi i diritti dei cittadini della Unione Europea in qualsiasi momento prima del ritiro del Regno Unito, che si concluderà in 2 anni, sarà considerata in contrasto con i trattati e quindi illegale. Il Parlamento europeo deve difendere i diritti dei cittadini. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un accordo basato sulla continuità, la reciprocità e la non discriminazione. Non raggiungere un accordo sulla tutela dei diritti dei cittadini significa non raggiungere nessun accordo. Una cooperazione stretta con il Regno Unito in materia di difesa, polizia, intelligence e a livello giudiziario deve continuare, accordo o meno. Stiamo facendo passi in avanti. La dichiarazione di Roma che ci ha dato un nuovo inizio. Spero che possa generare un nuovo slancio, facendo avanzare l'Europa, rendendola più vicina ai cittadini.
3: Eurofonica. Ecco, avete sentito la voce rotta dall'emozione funesta del nostro Nicola Palumbo, perché parlava del Regno Unito che ci lascerà.
4: Sempre più bravo Tajani a parlare inglese, anche se Pittella lo preferisco.
3: Beh, Pittella è meraviglioso, soprattutto poco prima di pranzo.
5: Cioè, Roviam che... Parliament.
3: Parliament. Dunque, il 29 marzo il Regno Unito ha attivato questo famoso articolo 50, ha dato il via alle lunghe trattative, si prevedono 2 anni, insomma, con l'Unione Europea. Bisogna capire prima di tutto cosa succederà ai cittadini britannici che vivono in Unione Europea e anche agli europei residenti in Regno Unito. Ce ne parlerà Alice Masoni di Uradio da Bruxelles.
11: Eurofonica.
12: Destruction o Royaume Uni.
13: Sul Brexit.
14: On Brexit.
15: Brexit.
16: Brexit.
17: Brexit.
18: Brexit.
19: We will only come out of these crises if we work together.
20: Con la lettera scritta e firmata da Theresa May indirizzata all'UE lo scorso 29 marzo, il processo di uscita del Regno Unito ha preso ufficialmente il via. E adesso cosa succede? Le linee guida per il futuro elencate da Tusk possono riassumersi in 2 semplici parole. Divorce first. Tradotto, prima di pensare a qualsiasi forma di collaborazione futura, Londra dovrà uscire dall'UE a tutti gli effetti. Fino a quel momento non potrà esserci spazio per nessun tipo di variazione in materia di libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. Nessun cambiamento in merito alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell'UE nei confronti di Londra e soprattutto nessuno sconto sui contributi al bilancio dell'Unione a cui ogni Stato membro che si rispetti deve assolvere. Nel periodo di transizione tra il presente e il futuro delle relazioni tra UK ed UE, dovrà innanzitutto essere assicurato che tutti i cittadini europei presenti sul suolo britannico, così come tutti i cittadini britannici all'interno dei confini dell'Unione, preservino le loro garanzie. A vigilare sul perseguimento di questo obiettivo sarà lo stesso Parlamento europeo, che proprio quest'oggi vota una risoluzione in cui sono contenute tutte le condizioni necessarie all'accordo di uscita del Regno Unito dall'Unione. La mozione, presentata in plenaria dai leader dei 4 gruppi politici del Parlamento e dalla Commissione per gli affari costituzionali, presenta inoltre l'ipotesi di un after Brexit regolato da un accordo di associazione che richieda a Londra il rispetto costante degli standard europei in vari settori di particolare rilevanza strategica, primo fra tutti il commercio. Proprio le relazioni commerciali e la potenziale perdita del rapporto speciale attualmente esistente dovuto alla presenza del mercato unico preoccupano particolarmente Downing Street. L'intenzione sia del Parlamento che del Consiglio europeo è non a caso quella di perseguire una strategia comune che tolga la voglia alla May di intavolare trattative con i singoli Stati membri che le consentirebbero di perseguire condizioni e interessi più vantaggiosi. Lo speciale Brexit del Consiglio europeo il prossimo 29 aprile e l'avvio della bella stagione sono alle porte. Riuscirà l'UE a resistere al cherry picking made in UK? Alice Masoni da Bruxelles per Eurofonica.
21: Eurofonica!
3: E l'abbiamo sentito, il Parlamento europeo ritiene necessario garantire questo trattamento che rispecchi gli interessi del cittadino secondo i principi di reciprocità, equità e non discriminazione. Ci sono altri punti che hanno guidato questa posizione del Parlamento. Innanzitutto, i negoziati dovranno svolgersi in buona fede, in totale trasparenza. Non si capisce che cosa voglia dire questa cosa.
5: No, la buona fede è un principio giuridico abbastanza affermato in tutti gli ordinamenti. Comunque, al di là della secchionaggine, poi ovviamente un punto importante è che non ci deve essere nessun compromesso tra sicurezza e future relazioni economiche. Quindi non si può fare lo scambio tra, si parla, no, che Londra ha tanti dati sui terroristi, eccetera, con invece l'accesso al mercato unico europeo.
4: Number three, il processo di pace in Irlanda del Nord deve procedere evitando prese di posizioni estreme con la Repubblica d'Irlanda.
3: E poi il Regno Unito dovrà onorare tutti gli obblighi a cui è soggetto, soprattutto riguardo al bilancio comunitario.
5: Numero 5. Le relazioni future tra l'Unione e il Regno Unito verranno discusse solo alla luce di nuovi progressi nei negoziati dell'uscita dell'UE.
4: E poi ancora, l'adesione al mercato unico implica la libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone.
3: Mi piace tanto, mi piace quasi quanto quest'ultima. Non ci possono essere negoziati separati, mettetelo in testa, con i singoli paesi dell'Unione Europea o extracomunitari. Non è che vai a fare l'occhiolino a Trump o ti fai... perché non si può, non è facile non così. Non è che si può fare così, uno esce e è tutto subito.
5: Esatto, questa insomma era la posizione del Parlamento Europeo, che è un po' una direttiva che dà ai negoziatori. Ovviamente però poi ci sono questioni anche a latere, una molto importante, ad esempio c'è già una grossa tensione tra UK e Spagna per la questione di Gibilterra. Infatti la Spagna vorrebbe approfittarne per dai, venite con noi, facciamo un bel mercato. Però non sono molto d'accordo i nostri amici appunto sotto London Bridge.
3: Tra l'altro la Spagna ha già detto una cosa molto molto importante, che non ostacolerà l'ingresso ipotetico in Unione Europea della Scozia, qualora mai dovesse abbandonare. E questo è molto importante. Sì. Perché? Perché la Spagna è divisa da un sacco di separatismi, più importante è quello della Catalogna. Sì. Quindi aver dato una risposta simile senza avere paura
5: era inaspettato.
3: Esatto. Chissà come controllano i catalani dopo questa cosa. Torniamo a Eurofonica qui da Perugia. Si parla di Donald Trump e di Unione Europea. Ti piace l'argomento Trump? Kate, come mi guardi con quegli occhioni? Cosa mi starai per dire? Forse che Trump sta studiando misure più drastiche, non ce l'aspettavamo nessuno, sulle politiche migratorie, ma anche nei confronti dei viaggiatori verso gli Stati Uniti e anche per i turisti provenienti da posti come la Francia e la Germania.
5: Cioè, c'era un po' con
3: sì, chiunque.
5: State sulle palle tutti.
3: È partito dal Messico, poi piano piano si è allargato, ha detto tutti quanti.
4: E poi l'idea che abbiamo tutti, cioè odiamo tutti, però lui almeno lo dice davanti a tutti.
3: E questa è una tesi, insomma, di cui parlano in tanti. A breve, lo annunciano Wall Street Journal e Bloomberg, potrebbe prendere piede un controllo anche sui contenuti social, sui conti correnti, su qualsiasi cosa. Ce ne parla più in dettaglio Fabiano Catania di Radio Eco di Pisa.
11: Gli Stati Uniti d'America dichiarano guerra all'Europa per la prima volta dopo oltre un secolo di alleanza strategica. Non si tratta di una guerra combattuta con soldati, droni o carri armati, ma di un conflitto commerciale dove le armi sono i dazi doganali. L'ennesimo provvedimento protezionista del presidente americano Donald Trump mira a dare concretezza a quello che è stato lo slogan vincente della sua campagna elettorale, America First. Da qui l'annuncio di due ordini esecutivi che introdurranno dazi del 100% su almeno 90 prodotti provenienti dall'Unione Europea, raddoppiando dunque il loro prezzo nel mercato statunitense. Si tratta di prodotti di eccellenza del nostro Made in Italy, tra cui la Vespa, l'acqua San Pellegrino, salumi e formaggi che possono vantare il riconoscimento DOC e DOP. L'Italia non è però l'unica vittima di questa potenziale guerra. Nell'UE nessuno è più al sicuro. A rischio prodotti di eccellenza come il foie gras e l'acqua perrier, oltre a cioccolata, mostarda, paprika e altri alimenti provenienti da tutto il vecchio continente. Il segretario al commercio statunitense Wilbur Ross ha commentato dicendo: "Siamo in una guerra commerciale. Gli Stati Uniti non si inchineranno più al resto del mondo sul fronte commercio." La risposta degli organi europei non si è fatta attendere. Il presidente dell'Europarlamento Tajani ha auspicato infatti che presto si possa arrivare a un accordo, mentre i titoli di molte aziende europee interessate dalla minaccia dei dazi crollano in borsa. Quella di Trump sarà solo una strategia? Probabilmente sì, ma una strategia concreta e ben pensata. Da questa guerra di dazi, infatti, rimane fuori il Regno Unito, che dopo la Brexit ha rafforzato in modo netto i suoi rapporti con gli Stati Uniti d'America, ricostruendo la cosiddetta anglosfera. Se si considera che le politiche europee degli ultimi 10 anni si sono concentrate sulle esportazioni a danno della domanda interna dei singoli paesi, il provvedimento di Trump costituisce una nuova tegola per Bruxelles. È un l'ennesima occasione per la Germania, primo esportatore europeo, per rivedere le politiche economiche fino adesso seguite in modo più o meno zelante dai 27. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
13: Eurofonica.
5: Quindi grazie a Fabiano siamo riusciti a focalizzarci più sull'aspetto economico, no? Di questo nuovo stile politico improntato, diciamo, alla chiusura da parte di Donald Trump. Ed effettivamente è vero che questa nuova politica protezionistica nei confronti dell'Unione Europea potrebbe rappresentare un'occasione per il Regno Unito, che quindi potrebbe un po' ricostituire quella special relationship, così era chiamata nella storia delle relazioni internazionali, con gli Stati Uniti d'America. Vedremo se riuscirà a farlo, perché se posso dire un dato, comunque la UK esportava principalmente in Europa, quindi non è semplice, come dire, cambiare.
3: Godo.
4: Ma appunto di Trump ci saranno un sacco di panel qui al Festival del Giornalismo. Tra l'altro però noi seguiremo anche quelli a sfondo Unione Europea, perché ci sono diversi eventi in programma. Nella giornata di oggi ad esempio si è parlato di libertà di informazione o assenza di libertà di informazione nel sud-est Europa. Censura forte da parte degli stati, autocensura, pressioni, intimidazioni, minacce, insomma, giornalisti fino alla prigione.
5: Più ne ha più ne metta.
4: Esatto. E tra gli speaker, ora devo sfoggiare la mia capacità.
3: Sillaba.
4: Trinka Vrabec Moises, editor del settimanale National, che è famoso per aver rivelato la corruzione in Croazia, e Anna Babinets, che ha partecipato come giornalista in un'indagine nota come gli Yanukovych Leaks e al progetto dei Panama Papers.
3: Venerdì mattina invece si parlerà di come gli inviati raccontano le news dall'Europa e dal Medio Oriente, e dai conflitti in Medio Oriente al dramma del traffico dei migranti, e ci raccontano appunto cosa succede i nostri inviati sul campo.
5: E poi ovviamente si parlerà anche di data journalism nell'Europa post-Brexit, dalla Spagna alla Germania, dalla Francia in Italia, passando anche per la Grecia. Un bel viaggio quindi nel data journalism, che sta vivendo in Europa delle fasi appunto diverse da stato a stato. Questo dibattito comunque analizzerà lo stato del giornalismo data driven in Europa, sia sotto il profilo dei contenuti che del profitto, discutendone il ruolo cruciale nella lotta contro le tendenze post-verità, termine che personalmente non apprezzo tantissimo, che interessano però l'Europa e il mondo.
4: E poi ci sarà il panel discussion su nativi digitali e startup editoriali di successo in Europa, insomma, per confrontarsi e discutere su modelli editoriali di distribuzione e finanziamento per il giornalismo digitale in Europa, e a noi questo interessa particolarmente. È un ambiente che è spesso tanto tecnologicamente avanzato come quello ad esempio degli Stati Uniti, ma che è anche caratterizzato da mercati più piccoli, operatori spesso molto forti e pochi investitori in venture capital.
5: E anche qui ci sarà Trinka Vrabec Moises, tu non lo sapevi, ma nuova notizia.
3: L'ha invitata solo per ridirlo.
5: Esatto.
3: L'ha fatta invitare apposta.
5: Che è la signorina Babinez. Che...
3: Invece sabato ci sarà base e blog di Beppe Grillo, cortesemente. Chi possiede i media in Europa?
5: Attenzione.
3: E si parlerà di libertà d'espressione e tutte le proprietà dei media in Europa, come dicevamo, le visualizzazioni grazie alla partecipazione di un data journalist che introduce appunto a tutti i partecipanti, e diversi temi, finanziamenti per la produzione giornalistica sui temi della libertà dei media.
5: Infine, a chiudere il festival ci sarà una panel discussion su 2017, scusate, l'Europa al bivio, e quindi un tema che ci riguarda veramente da vicino. Infatti l'ultimo anno ha visto l'identità europea tremare dopo il referendum sulla Brexit, che ha manifestato uno scenario prima impensabile: l'uscita degli stati membri di uno degli stati membri più importanti, quindi dall'Unione Europea. Basta considerare soltanto che l'inglese è la lingua praticamente ufficiale dell'Unione, quella più parlata, no? Anche a livello
4: finalmente il francese potrà...
5: Ma io sono d'accordo, a me il francese piace un sacco.
3: Non abbiamo detto che si parlerà di fake news, e l'Unione Europea diciamo che è l'oggetto principale spesso delle invettive, sì, no? Degli gli eurocritici li si chiamavano adesso?
4: Sì. Sono
3: un po' più
5: sì, è un po' prima gli euroscettici, no?
3: Sì, esatto. Quali sono quelle più famose? Ve ne ricordate qualcuna?
5: Di cosa?
3: Bufale, l'Unione Europea, cosa mi fa...
4: Dicele
3: allora,
4: tu.
3: Ci impone il latte in polvere, ve lo ricordate? Ci impone il latte in polvere. In realtà...
5: Infatti, l'altro giorno è andato al supermercato, volevo prendere quello...
3: E c'era Juncker che ti obbligava...
5: Esatto, che stai facendo? Sì, sì.
3: Quando in realtà bastava leggere che vietava l'uso esclusivo del latte normale nella produzione dei formaggi, quindi libertà, insomma, libera circolazione delle merci. Ci impone l'olio tunisino? Casino, vi ricordate tutti qua? È l'1.9% di tutta la produzione europea. E poi ci si chiedeva, ma non dovevamo aiutarli a casa loro? No, in realtà no, ma va sempre male. Ma ce ne sono di più belle. C'è l'Europa critica la buona scuola italiana, l'Italia non è degna di stare in UE a causa del trattamento dei precari. Non c'è traccia di alcuna dichiarazione di questa cosa, nessuno l'ha mai detto, deve essere qualche insegnante stufo che si è inventato questa fake news. Ma ce n'è una, ragazzi, meravigliosa. Vai, ve la vai. Voglio dire perché ha ricevuto, dopo vi dico anche quante condivisioni. L'Unione Europea multa l'Italia per l'uso del bidet.
4: No!
3: L'Italia si adegui, li elimini tutti, altrimenti i cittadini incapperanno in multe da 50.000 euro. Volete sapere quante persone hanno condiviso questo link?
5: No, aspetta, però scusami, cioè, nel senso... No, il fatto che ci sia una multa vuol dire che qualcuno controlla. Adesso...
3: Chi è che va a casa?
5: No, com'è che controlli?
4: Sempre Juncker.
5: Cioè, in casa oppure fuori si abbassa
3: Juncker le mutande? Juncker ti guarda mentre va in bagno.
5: Ah, ok.
3: No, io volevo chiudere solo dicendo che è stato condiviso da 43.000 persone.
5: Beh, complimenti, complimenti.
3: Avrà da lavorare qua al Festival del Giornalismo questa settimana.
5: Adesso però abbiamo la press review con featuring Lorenzo Peluca. Ciao Lorenzo.
14: Su RDS. Sì, iniziamo subito parlando della situazione in Siria, una situazione tragica dopo 7 anni di guerra. Infatti ogni giorno vivono nella paura i siriani, nella disperazione e nell'agonia. Sono queste le parole che ha speso il commissario europeo per gli aiuti umanitari Christos Stylianides, il cipriota, che nel suo intervento in apertura in un dibattito che si è tenuto, è stato il primo degli eventi di una... evento più ampio, diciamo, che è la conferenza internazionale per il sostegno alla Siria, la sua prima edizione, che è stata organizzata da vari paesi, tra cui anche Germania, Kuwait, Norvegia e anche dall'Unione Europea.
5: Certo, adesso il focus è aumentato, scusami Caterina, con le ultime foto che sono state, insomma, cui è stato dato grande risalto, no? Del bombardamento chimico, eccetera.
14: Sì, infatti la notizia è proprio che anche oggi sono stati compiuti dei nuovi attacchi chimici, anche dei nuovi raid dopo l'attacco chimico di ieri, sempre nella zona di Idlib, che è una, diciamo, una provincia siriana che confina con la Turchia, appunto. E sempre a proposito di questo tema è intervenuta anche
4: infatti Bruxelles che fa?
5: E Bruxelles che fa?
14: È intervenuta la Mogherini, che ha speso anche, diciamo, comunque parole abbastanza forti, solo parole, però insomma ha detto: ci ricordano queste immagini, questi attacchi ci ricordano anche le nostre responsabilità, quello che abbiamo visto ci ha terrificato. La Mogherini ha detto poi di aspettarsi 3 cose da questa conferenza: ha detto una riconferma dell'impegno per quanto riguarda gli aiuti umanitari, una forte spinta all'impegno politico, e che la comunità internazionale, insomma, si comincia anche a preparare per la ricostruzione post-conflitto.
4: Ma di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron dalla Francia.
14: Sì, di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron, che ha detto: il nazionalismo vuol dire guerra. Queste parole ovviamente le ha spese contro chi? Contro Marine Le Pen.
3: No, perché? Come hai fatto questo collegamento al volo?
14: Proprio perché ieri si è tenuto un dibattito, il secondo duetto televisivo tra tutti i candidati.
5: Però erano tutti e 11.
14: Esattamente, erano stati candidati tutti e 11. Quindi è stata una sorta di gazzarra totale, dove tutti sono praticamente prese mal parole.
5: Cioè praticamente il conduttore ha detto: buongiorno, pronti, via. Ha detto: no, un casino, non si capiva niente.
14: E quindi appunto è stato un dibattito veramente accesissimo.
5: Poi in francese, tra l'altro.
14: La notizia è che la Le Pen ha fatto un po' una marcia indietro.
3: Non ha insultato alcun gruppo etnico.
14: No, una Le Pen veramente in versione, non so, pompiere, cioè ha buttato veramente acqua sul fuoco, dicendo soprattutto appunto lei sia, diciamo, per quanto riguarda la possibile uscita dall'Unione Europea, lei propone comunque un referendum su questa questione, quindi si è opposta agli altri euroscettici, tra cui ad esempio Asselineau, che invece propongono un'uscita diretta in caso di, appunto.
3: Avete mai pensato al fatto che tutti quelli che arrivano in pompa magna adesso usciamo via l'euro e poi piano piano si avvicinano al potere? No, però in realtà intendevo un referendum. No, in realtà non era proprio, io amo l'Europa, è proprio il concetto di, ma in realtà la
4: ti
3: politica...
4: riferisce qualcuno?
3: No.
5: No, diciamo che hanno molto peso anche gli elettori, no? Effettivamente l'uscita dall'Europa e l'uscita dall'euro non è ben vista ancora in Francia, almeno dalla maggioranza dei francesi. Questo è un dato molto importante, e quando ti candidi, insomma, quello che pensano i tuoi cittadini conta.
14: E potrebbe avere un peso, secondo me, anche la continua questione giudiziaria che riguarda il Front National, perché la procura di Lille ha aperto un'inchiesta preliminare proprio sui fondi con cui appunto il Front National avrebbe pagato dei propri collaboratori, però in realtà appunto usufruendo di fondi sì. pubblici.
5: Ok Lorenzo, adesso devi un attimo scendere dal tavolo, che stai ballando un po' troppo scatenato, e riprendere la segna stampa. Erano belli però, ci sono piaciuti.
14: Sì, riprendiamo parlando di notizie economiche, in particolar modo di Atene e la situazione della Grecia, perché si sono registrate nuove proteste con i cittadini che sono scesi in piazza per gli ulteriori tagli che si annunciano alle pensioni e agli stipendi. Il governo Tsipras...
4: Antonio fa strani segni.
15: Avete pagato le pensioni alle donne nubili, 1000 euro al mese per 30 anni, adesso si lamentano dei tagli.
14: Adesso guarda, ti dico quanto è l'incidenza delle pensioni sul PIL greco. Addirittura è il 13,3%, quindi insomma è veramente una percentuale considerevole, la più alta di tutta l'Unione Europea. E addirittura, considerando gli assegni di anzianità, arriviamo al 17,5%.
5: Cioè, non è
14: quindi quasi un
4: quinto. Sono scesi in piazza, si sta
5: non è sulla spesa pubblica, è sul PIL, cioè su tutto.
14: Esatto. Ok, diciamo che però Pier Moscovici, il commissario a UE, ha cercato di lanciare, diciamo, qualche segnale di distensione. Ha detto: noi continuiamo a credere che un accordo a livello tecnico nelle prossime settimane sia non solo possibile ma anche imperativo, anche per limitare i rischi che potrebbero derivare da un possibile ritardo nella chiusura di questa revisione del secondo programma per il risanamento, che si è arenato anche su riforme molto contestate come quella del lavoro e quella del mercato dell'energia. Invece Dijsselbloem non ha partecipato al dibattito che si è tenuto dall'altro parlamento sulla Grecia, se ne si è assentato.
5: Sta fregando in maniera, ci ha detto: beh, ho perso le elezioni in Olanda, basta, adesso Coca e vabbè, sono stato.
15: E comunque siete tutti alcolizzati e andate a donna.
5: Infatti, cioè, vabbè, lasciamo stare, guarda. No, io immagino che un greco non sia molto... Cioè, già è un casino in Grecia e stai subendo, perché alla fine queste riforme sono necessarie, però è veramente difficile vederle come calate dall'alto della troica, no? Quindi io posso anche capire il punto di vista greco. Quando poi però arriva anche l'olandese che butta un altro carico e ti dice che spendi soldi in donne, indipendentemente dal ragionamento di merito. Cioè, Dijsselbloem, anche no, cioè veramente non era necessario secondo me.
4: Ma passiamo al rapporto Austria-UE in tema migranti.
15: Un altro bellissimo rapporto.
14: Sì, sì,
4: qua abbiamo tutte relazioni.
14: Qui abbiamo le lettere di Natale che si mandano questi come a Babbo Natale. Allora, che è successo? È successo che vi ricorderete che Kern, il cancelliere austriaco dei socialdemocrati, un socialdemocratico, aveva detto a margine della seduta del Consiglio dei Ministri a Vienna soltanto qualche giorno fa, alla fine marzo, che avrebbe interpellato Bruxelles con una lettera dicendo che l'Austria avrebbe disapplicato il piano di ricollocamento dei migranti. E oggi ha risposto Juncker.
15: Premettiamo che i socialdemocratici sono quelli che hanno vinto in Austria contro i nazionalisti che non volevano i migranti. Questa è la premessa.
14: Con il tifo di tutta Europa.
15: Dai!
5: Esatto. Una cosa bellissima.
14: Cioè. Infatti Juncker oggi ha risposto con questa lettera, di cui il contenuto è stato divulgato appunto oggi, e ha detto che confida comunque nel fatto che l'Austria invece adempia ai propri obblighi e inizia appunto con questa ridistribuzione dei richiedenti asilo. Tra l'altro sottolineando come siano stati fatti dei grandi progressi sul fronte, no, della ricollocazione in generale e dell'accoglienza dei migranti, no? Ha ricordato che è stata istituita l'Agenzia Europea del Guardacoste, è addirittura a tempo di record, siamo stati velocissimi, e soprattutto che anche gli hotspot in Italia e in Grecia adesso sono perfettamente operativi.
15: Esatto, grandi progressi in Italia, in Grecia, in Italia, in Grecia, in Italia e in Grecia, straordinario.
4: Ma in Grecia?
15: E anche in Grecia.
5: In Italia?
14: E poi abbiamo infine abbiamo un'ultima notizia, che è quella dello scandalo Dieselgate. Perché è arrivata dal Parlamento dell'Unione Europea una accusa agli Stati membri e alla Commissione, dicendo che sostanzialmente erano al corrente da più di 10 anni del fatto che le emissioni auto diesel di ossido di azoto erano molto più alte di quelle consentite.
4: Vedi, lo sanno, ci nascondono le cose, poi ce la prendiamo e
14: qui infatti ritorna il complottismo. Va detto anche che il
15: Parlamento impongono il diesel.
5: Scusate, no, giusto per dare un attimo di nel senso, effettivamente è il Parlamento Europeo che lo dice sta cosa, non è capito, il sito di fake news. Quindi c'è un problema, no? Qual è il punto? C'è una differenza tra le emissioni rilevate nei test di laboratorio e quelle che poi effettivamente l'auto fa quando va in strada. E la commissione sembra che se ne sia bellamente...
4: Più trasparenza, continuano a urlare i parlamentari.
14: Sì, assolutamente, siamo... diciamo all'inizio appunto di questo nuovo iter che è lungo, che dovrà portare all'approvazione di una norma, delle norme quadro sulla omologazione appunto delle auto. Ovviamente ci sono dei punti più controversi, sono che ci sarà un passaggio di competenze sulla materia dalla direzione ambiente alla commissione UE, e la possibilità che la stessa commissione possa direttamente sanzionare le case automobilistiche che non rispettano le normative in tema di emissioni. Quindi ovviamente qui il consiglio dell'UE, che è sostanzialmente, diciamo, il referente degli stati, ovviamente sta andando con i piedi di piombo, perché
16: chiaramente... Tre città, una sola voce.
17: 6023.
18: E di 6023 cosa ne pensa?
21: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto, finito tra virgolette con loro.
22: E lo station manager Alessandro Raimondo?
23: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
18: Altro da aggiungere?
24: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che al di là del bene e del male.
18: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
25: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
26: Perché?
27: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
25: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
28: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
27: Il biotestamento è questo.
29: Scusi, per il biotestamento?
25: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
29: Perché posso.
28: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
30: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
31: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu sì, si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
25: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
31: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in corso 2 giugno e sì, abbiamo siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
30: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: Tre città, una sola voce.
17: 6023.
25: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
27: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
25: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
28: Biotestamento. Informati su vidas.it.
27: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Rebecca e sono in compagnia del mio collega Mattia, direttamente da Radio 6023.
3: Il passaggio dalla scuola superiore all'università è un grosso cambiamento per coloro i quali decidono di intraprendere questa nuova sfida e, come spesso accade, si possono riscontrare delle difficoltà nell'adattamento del proprio metodo di studio o nell'organizzazione dello stesso. Niente di più normale. Ma non preoccuparti, poiché siamo qui per darti qualche dritta con l'auspicio che ciò possa aiutarti nell'affrontare al meglio l'organizzazione del tuo programma di studio.
2: In primo luogo è di vitale importanza prendere consapevolezza del nuovo ambiente in cui ci si trova e soprattutto del fatto che, d'ora in poi, a differenza della scuola, le lezioni saranno caratterizzate da una nuova struttura organizzativa che trova il suo punto di svolta

0: preciso e un metodo di studio rodato anche durante il periodo delle lezioni.
1: Concentramento!
2: Per questo motivo, il consiglio più importante è certamente quello di non arrestare mai lo studio. Anche se potrebbe risultare maggiormente pesante, come già detto poc'anzi, è caldamente consigliabile studiare durante il periodo di lezione. Così facendo, infatti, non solo si avrà uno studio più funzionale in vista della spiegazione avvenuta di recente, ma si avrà anche un'organizzazione ottimale dilazionata nel tempo, che ti permetterà di non arrancare durante l'intera sessione.
0: Questo passaggio, e con esso i cambiamenti che ne deriveranno circa il metodo di studio adottato, saranno di fondamentale importanza sia per la crescita professionale che per quella personale, consentendoti, di guisa, di poter affrontare con maggior serenità la carriera universitaria e, soprattutto, riscontrando una maggiore efficacia nello studio finalizzato all'esame.
1: Bravi!
2: Un ultimo ma prezioso consiglio. Nel caso in cui dovessi riscontrare delle difficoltà nell'organizzarti al meglio il tuo piano di studio, non scoraggiarti, poiché è una situazione nuova in cui tutti gli studenti hanno dovuto vivere per la prima volta e non c'è niente di cui preoccuparsi o vergognarsi. Qualora, infatti, dovessi riscontrare delle difficoltà, potrai serenamente rivolgerti al tutor assegnato alla materia oggetto del tuo studio, che sarà certamente in grado di fornirti un prezioso aiuto.
0: Come ottimizzare il tuo tempo per studiare durante il periodo delle lezioni? Crea un calendario settimanale dedicando il tempo necessario per lo studio, ma anche per lo svago. Non esiste un metodo preciso. Adattalo sulla base dei tuoi interessi, impegni e caratteristiche.
2: Dopo aver raccontato quello che può essere il miglior approccio per l'organizzazione dello studio, ecco alcuni consigli utili per creare una bella atmosfera.
0: Scegli un luogo di comfort, che sia l'aula studio, la tua camera, in biblioteca o anche un luogo all'aria aperta. Scegli un ambiente che ti metta a tuo agio per prepararti allo studio intensivo.
2: Per creare il giusto clima puoi scegliere di mettere della musica. Io di solito ascolto le melodie strumentali. O si può usare una candela profumata. C'è anche chi preferisce le gomme da masticare che, secondo recenti studi, permettono di ricordarsi meglio le materie studiate.
0: È importante poter lavorare in un ambiente ordinato, quindi evita di mettere tutta la rinfusa. Una mente che procede per step apprende meglio e con meno sforzo.
2: Utilizza dei colori diversi per ogni materia studiata. Ho notato che aiuta molto usare set di colori differenti in base alla materia studiata. Esistono molti siti che possono aiutarti a creare una palette cromatica accattivante sia a livello estetico sia per aiutare la tua memoria fotografica.
0: Usa grafici e dei disegni, quando possibile. Aiuta la memoria visiva facendo delle associazioni. Oppure per le definizioni potrebbero essere utili delle flashcards per ripassare. Ti basta scrivere davanti la parola o il concetto che ti interessa e sul retro la soluzione corretta presa dal tuo libro di testo o dagli appunti. Nel momento del ripasso potrai usarle per vedere quanto riesci a ricordare.
2: Per farti comprendere ciò che ti ho consigliato prima, ti porto la mia esperienza. Dopo un diploma in un istituto completamente diverso dalla facoltà che ho scelto all'università, è stato importante riuscire ad adattarmi nel minor tempo possibile. Capire come riuscire a conciliare lo studio, cambiando anche il mio modo di ragionare, è stato fondamentale. Naturalmente è stato difficile all'inizio, in quanto i ritmi dei corsi universitari sono diversi da quelli delle lezioni delle scuole superiori e ho dovuto rivalutare il mio metodo di studio. Con tutte le difficoltà affrontate, sono riuscita comunque a trovare il modo per ottenere i risultati voluti. Ho capito che per le materie scientifiche è necessario avere più approcci per poter risolvere le problematiche che si incontrano durante il corso. Molto spesso va data più importanza alla parte pratica, cosa che non ho quasi mai fatto prima. Ho ricevuto all'inizio degli esiti negativi, ma col tempo e le prove necessarie sono riuscita a rimettermi in carreggiata.
0: Un consiglio che ci sentiamo di dare è di non affossare alla prima difficoltà o al primo voto negativo. È normale non partire subito col piede giusto e col tempo riuscirai a comprendere dove migliorare. Siamo dunque giunti al termine di questo episodio. Vi ricordiamo di ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Mattia e Rebecca un saluto e arrivederci ad un prossimo episodio.
3: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
2: E cosa fate?
1: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
2: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
1: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
2: Di cosa vi occupate?
1: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
2: Quali sono i vostri contatti?
1: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
2: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
1: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
6: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
7: un paio di schiaffi.
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
9: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
10: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
9: Aiutaci a fermare questa vergogna.
10: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biela Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
2: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
1: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
2: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
1: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
2: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
1: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
2: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
1: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
2: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
1: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
2: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
1: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Ciao a tutti ragazzi, qui ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Francesco Flammia, chitarra acustica e cori della Chance su Marte. Ciao Francesco.
1: Ciao a tutti. Piacere.
0: Piacere nostro. Francesco, siete da poco usciti con un album che si chiama appunto Come ci viene, da cui è stato tratto un omonimo singolo. Ci vuoi parlare un po' di questo singolo?
1: Sì, allora, questo singolo è nato nel 2016 presso la nostra etichetta Ferrara, dove siamo andati a registrare appunto alcuni brani, i primi tre. E questo singolo parla appunto di una rivincita di un uomo che è annoiato, è svuotato dalla vita, che però riesce comunque a trovare speranza anche nelle piccole cose e fare le cose come ci viene, cioè quindi come vengono, apprezzando qualsiasi cosa. Come dice la canzone, anche lui parla che si può cambiare il mondo anche senza urlare. Infatti certe volte la potenza di un sorriso, ad esempio, come nel video, inaspettato, può far rinascere la speranza in un uomo. Insomma, questa canzone parla di tante cose alla fine.
0: Certo.
1: Più che altro di speranza e della possibilità di fare le cose come ci vengono, cioè non nel miglior modo possibile, ma di cercare di farle sempre con la speranza che possano realizzarsi.
0: Questo brano è appunto la title track del vostro album. C'è un filo conduttore nell'album, cioè possiamo dire che è il manifesto del vostro album? Cioè è di questo che parla
1: sì,
0: il vostro album?
1: Sì, diciamo che è la nostra canzone preferita, cioè nel senso la nostra canzone che ci rappresenta di più. Abbiamo deciso appunto di dare il titolo all'album che è tratto da questa canzone, perché appunto pensiamo che sì, ci rappresenta un po' a tutti, parla di tanti temi, parla di noi, di alcune storie, di alcuni della nostra band, quindi pensiamo che sia un buon brano per presentare il nostro album. Come vi ricordo, l'abbiamo composto insieme al nostro produttore Michele Guberti a Ferrara e insieme a Massimiliano Lambertini, e loro ci hanno aiutato molto nella realizzazione dell'album, indirizzarci nella diretta via, nella composizione dei brani in italiano, di trovare il nostro nuovo suono, perché come vi ricordo prima noi facevamo inediti in inglese e del cover dei Beatles. Poi ad un tratto abbiamo deciso di impegnarci nel trovare qualcosa di più nostro. Prima già lo facevamo con degli inediti in inglese, però abbiamo pensato che l'italiano, che è la nostra lingua, avrebbe comunque evidenziato di più il nostro talento, e loro ci hanno aiutato molto in questo.
0: Hai appena nominato i Beatles, quindi immagino che i Beatles siano una tra le vostre influenze maggiori. E quali sono le altre vostre influenze? Insomma, cosa vi ispira?
1: Diciamo che noi ci ispiriamo come sonorità alle grandi band internazionali come Imagine Dragons, One Republic, Coldplay, Arctic Monkeys. Però per quanto riguarda i brani, specialmente per quanto riguarda me, il batterista, il cantante, ci prendiamo spunto molto dai nuovi cantanti italiani che provengono dalla scena italiana indie, dallo stesso Motta, che abbiamo conosciuto anche 2 anni fa, lo stesso Calcutta, ce ne sono molti adesso che ci ispirano. Però che prendiamo spunto da diverse parti, quindi vediamo ognuno di noi ha stili diversi, ognuno di noi ha influenze diverse. Per questo siamo una band abbastanza unita e comunque riesce a organizzare tutto al meglio.
0: E beh, è anche molto interessante appunto vedere tante influenze diverse che coesistono in un gruppo e che poi portano alla composizione di cose comunque molto originali e molto personali. Voi quindi siete usciti da poco con un album che ricordiamo si intitola Come ci viene. Avete già qualcosa? Come, scusa?
1: È uscito il 18 maggio, sì.
0: Esatto, il 18 maggio. Vabbè, quindi non penso che, o forse sì, non so, se diteci voi se avete già in programma, magari ci state già scrivendo già qualcos'altro, vi siete già concentrati su qualcos'altro, o se adesso avete in programma un tour o comunque dei live.
1: Allora, noi comunque siamo sempre in scrittura, che nel senso ognuno di noi cerca comunque sempre di trovare il modo, il tempo di proporre qualcosa alla band. Comunque sì, adesso iniziamo con alcuni live, già sono in programma, uno il 15 giugno a Circolo Arcine ancora, 360 gradi, e uno il 30 giugno in piazza D'Agogliano, una città vicino ancora. E poi adesso stiamo aspettando il responso dalla nostra etichetta che probabilmente ci proporrà altre date live per proporre il nostro album quest'estate. Poi probabilmente avremo una data per agosto, altre date anche in acustico, in dei locali qua in Ancona. Quindi adesso stiamo preparando, diciamo, il tour, vediamo le date e vediamo come organizzarci.
0: Io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni. In chiusura ti faccio intanto ricordare i vostri contatti, dove possono trovarvi i nostri ascoltatori.
1: Allora, ci trovate comunque su tutte le piattaforme social, da Facebook, abbiamo la pagina Facebook con il nome Lasciam Su Marte, abbiamo la pagina Instagram, sempre Lasciam Su Marte, siamo su Spotify, su SoundCloud, su Deezer, iTunes, quindi potete trovarci dove volete, insomma.
0: Esatto, non hanno scuse per non venirvi a cercare. E Francesco, io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni e salutandoti ti faccio lanciare il tuo pezzo.
1: Ok, allora grazie a tutti, questo è il nostro singolo che presenta l'album, Come ci viene?
0: Grazie Francesco.

0: luck, kid. Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta della ricerca in ambito farmacologico e lo faremo insieme al professore Emilio Russo, docente UMG. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Partiamo da un breve identikit. Ci dica chi è e di cosa si occupa.
3: Sono Emilio Russo, sono professore di farmacologia, mi occupo da anni, evitiamo di dire da quanto, di neurofarmacologia da sempre, in particolare di epilessia, e in questo contesto mi occupo sia della preclinica che della clinica, quindi di ricerca in modelli animali, in vitro, fino alla

0: livello molecolare in sistemi cellulari o molto semplici per l'identificazione e validazione dell'efficacia di molecole, fino ovviamente passando attraverso quelli che sono i modelli animali delle patologie, fino a tutto ciò che ha a che fare anche con lo sviluppo dei farmaci, quindi tutta la parte dei trial clinici, la sicurezza, il rapporto rischio-beneficio, e poi una volta che i farmaci erano in commercio continua a occuparsi di questi attraverso studi che mirano a ottimizzarne l'uso, migliorarne l'uso, garantire sempre di più la sicurezza nell'utilizzo, in modo da fornire ai pazienti le terapie migliori. Per cui diciamo che la ricerca in farmacologia sostanzialmente ricopre tutte le aree possibili della medicina dove siano coinvolti i farmaci.
1: Ci racconta il suo ultimo progetto di ricerca?
0: Il mio ultimo progetto è una domanda molto, molto varia, diciamo che nel senso che i progetti sono sempre tanti e contestuali. Diciamo, la parte più rilevante in questo momento è sicuramente legata a progetti nel contesto dello studio dell'asse intestino-cervello e il ruolo del microbiota intestinale nelle patologie del sistema nervoso centrale. Sono anni, adesso un po' di anni che ci lavoriamo, siamo riusciti a ottenere anche diversi finanziamenti. Ci focalizziamo sostanzialmente sullo studio di questa nuova branca, che è quella collegata appunto a quali siano i link e quali siano le potenzialità della manipolazione di quello che è la flora intestinale, del microbiota intestinale nelle patologie del sistema nervoso centrale. In questo contesto noi ovviamente ci siamo occupati di più cose, ma principalmente ci muoviamo nel contesto dell'epilessia. In questo ambito siamo andati a valutare tra i primi sostanzialmente nel mondo quello che può essere il coinvolgimento appunto del microbiota in epilessia, nello sviluppo dell'epilessia, e più recentemente adesso ci siamo focalizzati proprio per questione anche di difficoltà di approccio a questo tipo di problematica sulle patologie rare. Quindi siamo molto interessati in questo momento allo studio del microbiota in forme rare e particolari di epilessia, o comunque più che epilessia si parla di encefalopatia epilettica o sindromi collegate, quindi sindromi che abbiano anche crisi epilettiche, come ad esempio la sindrome di Dravet, piuttosto che la Angelman e altre di questo tipo. Quindi questo progetto sostanzialmente ad oggi ci ha portato a identificare sicuramente un coinvolgimento del microbiota intestinale nella sintomatologia che si manifesta in queste malattie del sistema nervoso centrale, soprattutto nell'epilessia, e siamo riusciti a osservare come una manipolazione dello stesso possa essere sia vantaggiosa in termini di efficacia, ma anche detrimentale, quindi possa creare un danno al paziente. Per cui oggi ci stiamo focalizzando soprattutto nel capire quale possa essere l'approccio migliore, anche in collaborazione con alcune aziende. Stiamo cercando di sviluppare dei prodotti mirati proprio a migliorare la flora intestinale e quindi avere un impatto positivo sulla patologia globalmente parlando, in modo da contenere i sintomi e rendere quindi la qualità della vita migliore per questi pazienti che soffrono di queste malattie.
1: Qual è invece il progetto di ricerca che l'ha entusiasmata di più nella sua carriera?
0: Ma nell'arco della mia carriera, che ormai ha molti anni, diciamo che le cose entusiasmanti sono state molte sicuramente. Quest'ultima che ho citato prima, quella che stiamo facendo attualmente legata al microbiota intestinale, sicuramente è avvincente e mi sta entusiasmando in questo momento. Se guardo al passato, sono diversi passaggi che insomma mi hanno spinto con grande piacere a fare quello che stavo facendo, sicuramente con grande impegno. Quello che più di tutti mi ha entusiasmato fu diversi anni fa, quando balenò per la testa l'idea di poter studiare l'epilettogenesi su base genetica in modelli animali, e quindi andare a studiare quali potessero essere i meccanismi alla base di questo e andare a studiare l'efficacia dei farmaci e quindi identificare una nuova prospettiva per quello che sono le patologie, delle forme di epilessia collegate alle forme genetiche. Era un contesto che ancora non esisteva quando abbiamo iniziato. È stato bello ottenere dei risultati positivi, è stato molto bello vedere questi stessi risultati poi sono stati replicati anche da altri gruppi di ricerca in giro nel mondo. Questo è stato sicuramente una delle parti più entusiasmanti della mia vita, e oggi con questa parte nuova diciamo che devo dire che altrettanto mi sento entusiasmato dalla possibilità di studiare aspetti particolari dell'epilessia in collaborazione con tanti gruppi, e questo è sicuramente una parte sostanziale del lavoro. quindi è bello che ancora, ecco, si possa scoprire tanto nella scienza, e sono sicuro che nella scienza si possa fare tanto di divertente in maniera entusiasta.
1: E infine, come la tendenza alla medicina personalizzata influenza o influenzerà la farmacologia?
0: Ma la terapia personalizzata di precisione è qualcosa che adesso è diventato sicuramente al centro dell'attenzione. Mi viene da dire che in farmacologia in realtà esiste in tanti ambiti da tanto tempo e sicuramente i passi avanti sono stati importanti e lo saranno sempre di più. Oggi si è passati sicuramente da, negli ultimi 20 anni, probabilmente anche più, da un'idea di medicina un po' più generalista, in cui le patologie venivano viste come un grande ammasso di numero di malati, tutti identici fra di loro, che potessero essere curati tutti alla stessa maniera. In realtà era ben chiaro già da prima che chi soffre di una patologia non è uguale a tutti gli altri, e soprattutto nell'ambito in cui lavoro io, che è quello del sistema nervoso centrale, è sempre stato molto chiaro che ogni paziente è diverso, anche se poi la patologia è uguale, quindi la diagnosi rimane identica, ma sappiamo che ogni singolo paziente è un paziente a sé stante. Per cui la terapia di precisione ha impattato sicuramente sulla farmacologia, perché ci ha portato a sviluppare sistemi e modelli che fossero sempre più precisi e molto più rappresentativi di quello che è l'uomo. Ma dall'altra parte mi viene da dire che in
2: realtà... Tre città, una sola voce.
3: 6023
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
6: E cosa fate?
5: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
6: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
5: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 320-0976-7136, 320-0976-7136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
7: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
5: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
9: Cerchi crediti e non sai dove andare?
8: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
9: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
8: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
9: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
8: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
9: Se vuoi divertirti a lavorare,
8: a Radio 6023 devi entrare.
10: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
11: Adesso arrivo, non rompere.
10: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
11: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
10: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
11: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: Tre città. Una sola voce.
3: 6

0: hay un dispositivo móvil tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
2: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informatica. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
3: Promosso!
4: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
5: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
4: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
5: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
4: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
5: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come
4: il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
5: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
4: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
5: Palazzo Madama per concederti una visita dell'Italia reale.
4: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
5: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
4: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
5: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
4: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
5: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
4: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.
5: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
4: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate

0: la costa ionica e quella tirrenica.
1: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino, tra le province di Catanzaro e Crotone.
0: Qui potrai attraversare il Lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato Albergo delle Fate, e infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
1: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno. Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
0: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
1: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
0: Squillace, il suo castello normanno.
1: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
0: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
1: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
0: E il platano millenario a Curinga.
1: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
0: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
1: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e alle esperienze universitarie degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
0: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Nu nach mien si de glacha port a sian am nánacha fáilament na hórpa, sian na fesheri a chwishti parlamentucha. Tog a lor di a vaun agus plean gach cion di a vreim se le. Ach con as ai mien siad. Agus sing a trocht ar institúdi an eantas hórpig, bín cuma aistuch a hermi árahe. Ach ní vwinen gach cionach a leis an rud cian an céna. Fech mi sian a fuckel cuma siún agus chwishti curagos. An céad cion díobh ná an Comisiún Orbach, cion de phríomh-ríomh institúidí an Aontais. An dara cion ná cuistí parlamentacha ar cuidiad an Parliament. Bhuil ar bagáin cailte? Déna mí siarach an scéalaí an bhnaíos saléire. Leas mud a hí an amlánacha Parliament na Hórpa, sian na feisirí ar cuistí parlamentacha a thagan le céile go rialtas a bhraiséil. Brach táilte ar níos bóraachtaí go poiblí agus is féad leat iad a leanúint beo ar líne. A conas a chuirte na cuistí san le chéile. Ag tús gach téma reacht ag nua, cinnan an Parliament na feisirí a híhig a gach cuiste. Bíon éagsúlacht mhór a méid na gaistí i brethe a réim sé in óluachta. Den chéad lad an deithú téma reachtach sa, bé gidir coigar is fithe agus nóca cólta a chuiste éagsúla chur a gás. Bíon a gcóhéanamh polaitiúil in léirú a gcónaí a chóhéanamh polaitiúil na Parliamenta i gcoitne. Ag an gcéad chuinneú do chuiste parlamentach, tabhann cóltaí an chuiste nua a mior ó. Sé sin le rá cathaoirleach agus sós le ceapar leas cathaoirleach. Mar bhíon ag uachtaráin agus leas uachtaráin Parliament na Hórpa, bíon téarma oifig a gábhlaíonn go léir chu san chomá. Ina theanta san tá rúnaíocht féin ag gach cuiste agus aithbhíonn méid na rúnaíochta san i breth ar bhéad an chuiste. A cé bhéad cuiste tá ann agus cadíon na réimsí a chlúdaíonn siad. Tá fithe bún chuiste ann agus gach ceann a chud díirithe a réim sé le. Tá cuiiste ann atá díirithe a chuirsaí boséad ar chuirsaí iascaigh, Eran galtur agus an adachas, agus é chiart an imán agus cóan na sinscne cura gás, gan ach reinti a valua. Is féad leis an Parlament cwisti fys fo gáin ach ar bun chó ma, chun imscrú dú a yenna ver hárahe nú dra rírachá na deatach fe gaisd a gara vaim chlí an antish. I gás na áirithe cúrin an Parlament fo cwisti nú cwisti spesialta sialdacha nú iad a réan ar bun, chun dailá le faib na ar le. Tá cera o cwisti aon fe láhar, an fo cwisti am chiart an dinna, an fo cwisti am hlán dail agus am chosant, an fachwyst am chwysi cánach, agus an fachwyst am lainte fwy blí. Tá trwch a fesra a gach cwysta diaf. Bi an terma ifig a gafi deag a cwysti spesialta agus a fedra sina a chwyrlis an derma son. Fiach meis cyrra gos ar an cwysta spesialta am pandem COVID an eidwag. Cyrra gan cwysta spesialta son ar bon a mi an fwyta fehefe a do ar fa blian ar dos agus cyrra sina tri vilis an eig son. Ha raibh sé cuaig bhí déag, dagraigh an cuiste speisialta san níos mó le trucha éisteacht agus ceardan le níos mó na ráchéad san ólaí. An de thonéantas orpach agus an godeldan dán agus 8 comisionéirí orpacha in a measc. Dhéan cóiltaí an cuiste san na céad a doiciméad a léamh agus a chréochtú, d'ordaíad ar stadéir ag súile agus dagraíad ar sé vision, as bhí tarralóg fuar nó ba dhéan san goléir. Ag pórt sesiún VOL 23, ghlach an Parlament rúnd ar titl Pandem COVID-19 ceachtana a fólamíag agus multi den tauchí, lenar tugag obr an chwistu spesialta chun críse. Mar sin, cadha ien na chwistu parlamentacha? Well, denan siad galor o di an airira. Sian prírol ta ca na obr an tiam lanig a lavú. Sé sin le rá, na crinnethe na dagan an Parlament ina homláin a le chéile. Nuair thagan tugraí reachtacha an gomisiún orpach, den na cuistí parlamentacha túr scálacha a Haringtús in inan an Parlament brenú orthe. Den siad túr mí a Haringtús chomá a dhíorítear a cuistí eile. Beg podcaile eile gan sa trasá ina bléamid ról an rapportéire, an duine tá freagrachas an túr scálacha agus túr mí san a Haringtús. Mar sin, den an cuistí parlamentacha anlaís ar thugraí reachtacha, mullan siad lasa orthu sa sí amlánach, agus ceapan siad fóinne idirhártathe chun reachtaíocht an aontais a phlé leis an gcóile. Agraíonn siad éisteachtaí le sanolathe chomá, chun a chintú gnéan siad na cinntí is fearr is féidir. Ar deireadh tagan cathaoirlaigh na gcoistí le chéile i gruinneú a dtugtar cógáil cathaoirlaigh na gcoistí air. Táhann an cógáil san a cathaoirleach as measc a cóiltaí, agus bíonn téarma ifig a ghabhlaíonn go léig an gcathaoirleach san. Déan na chógáil cóir dúir obair na gcoistí, agus cintíonn si go mbíonn de chóir atathe. I miagán focal, díríonn cuistí parlamentacha ar réimsí an a honracha. Siad feisirí de Parlament na Háirpa na cóiltaí atácha. An príomhról atácha ná túra scálacha a olivú dos na síana amlánacha. Si Parlament na Háirpa chur an cláirsá de láthair. Is féidir réisiú de Tilipod Gaeltaí ar Europile Radio.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Sono le 2
5: e qualche minuto.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
8: Che attività fate per i ragazzi?
7: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale tutti i tipi di pubblico.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Zeno Records.
1: Tell her.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Capitali europee della cultura. Come la cultura trasforma una città.
5: Pensa a ciò che ti rimane più impresso dopo un viaggio. Sicuramente non sono solo musei e teatri, ma anche la musica sentita per strada, il festival scoperto per caso o l'atmosfera particolare di una piazza.
4: In tutta Europa, la cultura contribuisce a definire l'identità di una regione e di una città. Festival di strada, concerti locali e progetti d'arte comunitari sono occasioni di incontro che fanno crescere le città. È proprio questa l'idea che alimenta una delle più note iniziative culturali dell'Unione Europea, le Capitali Europee della Cultura.
5: Il programma viene inaugurato nel 1985 da Melina Mercouri, allora ministra della Cultura in Grecia, e dal suo omologo francese Jacques Lang. I due politici condividono un'idea semplice ma potente: la cultura può avvicinare i cittadini europei. La prima Capitale Europea della Cultura è Atene, nominata nel 1985. Da allora più di 70 città europee hanno ricevuto lo stesso titolo. L'Italia ne vanta 4. Firenze nel 1986, Bologna nel 2000, Genova nel 2004 e Matera nel 2019.
4: L'idea è semplice. Ogni anno le città selezionate hanno l'occasione di far conoscere la propria cultura a tutta l'Europa, se non a tutto il mondo. Ma come vengono scelte le capitali europee della cultura?
5: Il processo inizia con 6 anni di anticipo. Innanzitutto, la Commissione europea individua i paesi eleggibili. Le città di questi paesi possono candidarsi presentando il loro programma culturale. Un gruppo di esperti indipendenti valuta le candidature e seleziona una città per ciascuno Stato. Dopodiché vengono nominate 2, o a volte 3, capitali europee della cultura.
4: La scelta finale avviene in base a vari criteri, come la qualità del programma culturale, la sua attuabilità e i suoi vantaggi a lungo termine per la città e gli abitanti. Non deve necessariamente trattarsi di un grande centro urbano. Più volte sono state scelte città con meno di 100.000 abitanti. È il caso di Matera, ma anche di Galway in Irlanda e Tartu in Estonia. Ciò che conta è l'aspetto umano, finanziario e culturale del luogo, insieme alla capacità che ha di coinvolgere la gente.
5: Una volta selezionate, le città hanno 4 anni per prepararsi. È allora che si cercano partner, si programmano eventi e si invita la cittadinanza a partecipare attivamente. Quindi, se vivi in una città candidata, non limitarti ad assistere. Il tuo contributo può essere prezioso.
4: Le capitali europee della cultura ottengono anche un sostegno concreto. Ricevono il premio Melina Mercouri, che ammonta 1,5 milioni di euro, e sono invitate a seguire altre iniziative dell'UE, come il programma Europa Creativa, per il settore culturale e creativo.
5: Ma il titolo di Capitale Europea della Cultura è molto più di un semplice aiuto finanziario. Spesso è un'occasione per far conoscere la città a livello internazionale, rivitalizzare quartieri e spazi pubblici e promuovere il turismo. E i benefici del riconoscimento si protraggono per ben più di un anno.
4: Pensiamo a Matera, capitale europea della cultura nel 2019. Con grande partecipazione della cittadinanza sono stati organizzati oltre 1,000 eventi culturali. È stato creato un archivio digitale che raccoglie elementi e informazioni sul patrimonio culturale, gastronomico e linguistico della regione.
5: Decine di migliaia di articoli italiani e stranieri hanno raccontato di Matera e della sua offerta culturale. Di conseguenza, la fama internazionale della città è cresciuta rapidamente, insieme al numero di visitatori che continuano ad arrivare da ogni dove. Nel complesso, le celebrazioni culturali hanno migliorato anche il benessere dei cittadini.
4: I programmi delle capitali europee della cultura dimostrano che un ricco patrimonio ci accomuna, ma allo stesso tempo celebrano l'unicità di ogni luogo. L'iniziativa va oltre i confini locali e abbraccia comunità di tutta Europa e del mondo intero. Pur essendo solo una la città a capo del programma, infatti, ogni capitale europea della cultura può coinvolgere le regioni vicine.
5: Ne è un esempio la capitale eletta nel 2025, Nova Gorica in Slovenia. La città si è unita alla vicina Gorizia, in territorio italiano, e per la prima volta due città di due paesi diversi hanno condiviso il titolo. Nonostante il confine che le divide, Nova Gorizia e Gorizia hanno saputo creare un senso di comunità tra Slovenia e Italia.
4: In un discorso pubblicato dal servizio audiovisivo della Commissione europea, il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha celebrato l'evento con queste parole.
6: In Germania, Nova Gorizia è stata scelta come capitale europea della cultura 2025 e la città slovena ha voluto lanciare con la gemella Gorizia una sfida, proporsi come esperienza di cultura attraverso la frontiera. Se la cultura, per definizione, non conosce confini, essa nasce pur sempre come espressione di una comunità, ma aperta alla conoscenza, alla ricerca comune, ai reciproci arricchimenti.
4: Essere capitale europea della cultura è un'opportunità unica per una città e per i suoi abitanti, perché porta vantaggi culturali, sociali ed economici. Se questo episodio ha suscitato la tua curiosità, scopri di più su come l'Unione Europea sostiene la cultura nel luogo in cui vivi e nei posti che visiterai.
5: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.

0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
4: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
3: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
4: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
3: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
4: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
3: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Nel 2022 le bollette energetiche di molte famiglie europee sono aumentate in maniera vertiginosa a causa di un rincaro dei prezzi di luce, gas e combustibile, anche del 400%. Allo stesso tempo si è intensificata la ricerca di alternative meno inquinanti ai combustibili fossili. Sono infatti sempre più le imprese e i privati che scelgono soluzioni più economiche e verdi. Una di queste è l'energia solare.
7: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo del contributo dell'energia solare alla transizione verde verso la neutralità climatica dell'Unione Europea.
6: Il solare presenta molti vantaggi. È pulito e a buon mercato. È anche la fonte di energia che nell'ultimo decennio è cresciuta di più e può quindi aiutare l'Unione a ridurre la dipendenza dalle importazioni.
7: Ma cos'è di preciso l'energia solare? L'Agenzia Internazionale per l'Energia la definisce come la conversione della luce solare in forme di energia utilizzabili. L'Eurostat divide inoltre l'energia solare in fotovoltaica e solare termica. Quest'ultima sfrutta le radiazioni solari per produrre calore. Secondo la Commissione europea, il fotovoltaico è al momento una delle fonti di energia più convenienti. Il suo prezzo è infatti diminuito dell'82% negli ultimi 10 anni. La Commissione ritiene anche che l'energia solare non sia solo un mezzo per proteggere i cittadini dalla volatilità dei prezzi. È anche una soluzione che permette di produrre energia come individui o come comunità. In più, il settore è in rapida espansione e oltre a elettricità e calore produce anche molti posti di lavoro.
6: Ma non è tutto oro quel che luccica. Nonostante questi vantaggi, restano da affrontare molte sfide. In generale, le rinnovabili sono considerate discontinue e variabili. La disponibilità di energia solare dipende dalle condizioni meteo e geografiche e la produzione può variare notevolmente da uno stato membro all'altro. Vi è poi la questione dell'uso del suolo, perché il solare deve anche far fronte alla concorrenza dell'agricoltura, dell'edilizia e delle infrastrutture.
7: Le sfide sono anche altre. Ad esempio, il fabbisogno di lavoratori più qualificati, i problemi di stoccaggio dell'energia e i costi iniziali di installazione, spesso molto elevati. Infine, la produzione di pannelli fotovoltaici è concentrata in Cina. Vi è dunque il rischio di passare da una dipendenza energetica a un'altra.
6: L'Unione Europea vuole introdurre norme adeguate per superare questi ostacoli e sfruttare appieno il potenziale dell'energia solare. Vediamo come.
7: Partiamo dall'invasione russa dell'Ucraina, con le sanzioni e i problemi per l'approvvigionamento che ne derivano. Nel maggio 2022, la Commissione ha proposto il piano Repower EU, con l'obiettivo di eliminare gradualmente la dipendenza dai combustibili fossili russi e promuovere l'uso delle rinnovabili. La proposta prevede anche la revisione di alcune direttive, tra cui quella sulle energie rinnovabili.
6: Fa parte del piano anche una strategia per l'energia solare, che consiste nel raddoppiare la capacità fotovoltaica entro il 2025 e raggiungere quasi 600 gigawatt entro il 2030. Per farlo, la Commissione propone di installare pannelli solari su tutti i nuovi edifici costruiti nell'Unione. L'iniziativa europea per i tetti solari vuole una diffusione rapida e capillare dei pannelli e obbliga gli Stati membri a rendere gli edifici pronti per il solare.
7: La strategia prevede anche tre iniziative per superare gli altri ostacoli allo sviluppo del solare nell'Unione.
6: Per affrontare la carenza di competenze nel settore, si è pensato ad un partenariato su vasta scala proprio per le competenze, mentre l'Alleanza per l'Industria Solare Fotovoltaica favorisce uno sviluppo trainato dall'innovazione. Al centro, la creazione di una catena del valore del solare resiliente, soprattutto per quanto riguarda la produzione del fotovoltaico. E per semplificare la concessione delle autorizzazioni è stato creato un apposito pacchetto per i progetti di energia rinnovabile nell'Unione.
7: Per raggiungere la neutralità climatica e passare all'energia verde, il Parlamento insiste sull'importanza delle rinnovabili. In molte sue risoluzioni sottolinea come una maggiore diffusione dell'energia solare possa essere di beneficio per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Il Parlamento vuole anche rimuovere gli ostacoli amministrativi alla produzione di energie rinnovabili, riconoscere le tecnologie rinnovabili come catena del valore strategica e creare un'alleanza per sostenere lo sviluppo di queste tecnologie.
6: L'Unione Europea sta cercando di ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e di accelerare la transizione verde prevista dal Green Deal. Il ruolo delle rinnovabili è quindi sempre più importante. Per sfruttare il potenziale dell'energia solare e aumentare la capacità fotovoltaica, bisognerà superare molte sfide. L'Unione si sta muovendo perché in futuro il solare diventi uno dei pilastri del suo sistema energetico.
7: Questa trasmissione è prodotta dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
8: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
9: Promosso!
10: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia della mia collega Rebecca da Radio 6023.
11: Oggi ti parleremo di come affrontare un esame universitario. La sessione d'esame si avvicina e tu a che punto sei con lo studio? Sei uno studente che si prepara per tempo oppure uno che si riduce all'ultimo minuto? In ogni caso, l'importante è trovare il tempo, ma anche lo spazio. E tu, dove studi?
10: L'Università Magna Grecia di Catanzaro dispone di un considerevole sistema bibliotecario di Ateneo, SBA, che si trova nel campus di Germaneto, dove si trovano prestigiose collezioni e

0: direzione o l'altra hai bisogno di ripassare, oltre alle aule studio, su ogni piano della struttura puoi trovare nei corridoi degli spazi adibiti allo studio, forniti di sedie e tavoli.
1: Gli studenti delle facoltà giuridico-economiche, allo stesso modo, hanno una propria biblioteca grande e fornita. In più, dentro la sede dell'università ci sono dei veri e propri cubi di vetro, delle sale studio dotate di tavoli, sedie e prese, dove puoi comodamente studiare in un clima silenzioso e stimolante, che favorisce la concentrazione, e ce n'è tanto bisogno.
0: A Catanzaro, invece, puoi frequentare la rinomata biblioteca comunale De Nobili, nella splendida cornice di Villa Margherita. Così, tra una pagina e l'altra, potrai ammirare i busti di alcuni tra i più illustri personaggi calabresi, oppure consultare i documenti degli archivi storici. E tu, dove preferisci studiare? A casa o in biblioteca? Insieme a un gruppo di colleghi o da solo? Manda un messaggio alle nostre pagine social Facebook e Instagram e continua a rimanere aggiornato grazie a Studiare Informati.
1: Ora è il momento invece di scoprire le opportunità che offrono le biblioteche UPO. Ed è con noi ai microfoni di Radio 6023 Rosa Romeo, responsabile della biblioteca del Dipartimento di Scienze del Farmaco a Scagno Sobrero. Ciao Rosa!
2: Allora, io mi chiamo Rosa Romeo e sono la responsabile della biblioteca del Dipartimento di Scienze del Farmaco di Novara e mi occupo prevalentemente di coordinare i servizi bibliotecari agli studenti, di comunicare questi stessi servizi al pubblico attraverso l'aggiornamento del sito web di Dipartimento, ma anche attraverso il nostro canale Instagram. Il canale Instagram non è solo della mia biblioteca, ma è di tutte le biblioteche dell'UPO e io invito gli utenti, insomma il pubblico, a visitarlo perché insomma è molto carino, ci si trovano tutte le news delle biblioteche del Lupo anche con un linguaggio molto informale, insomma speriamo divertente, ha un buon successo. Inoltre mi occupo di acquisizione dei testi d'esame, i libri che vengono consigliati nei corsi dai docenti, che noi compriamo in più copie aggiornati alle ultime edizioni e ovviamente poi vanno in prestito. Raccolgo poi le esigenze informative per la ricerca che arrivano dai nostri docenti e che trasmetto allo SBA per futuri acquisti. Mi occupo ovviamente anche di catalogazione, perché se un libro non è catalogato non si trova, praticamente nessuno sa che esiste e quindi deve andare nel nostro catalogo online per avere visibilità. Inoltre un altro settore, il mio settore di attività, è la verifica e il monitoraggio delle risorse elettroniche della biblioteca, insomma digitale, cioè banche dati, i journals, che sarebbero riviste scientifiche dei maggiori editori internazionali. Verifico che tutto funzioni, che gli accessi siano senza problemi e se vi fosse qualche criticità immediatamente questa viene segnalata allo SBA, al sistema bibliotecario, che si occuperà di risolverla. Ecco, queste grandi linee sono i miei settori di attività della biblioteca.
1: Dove si trovano le biblioteche dell'Università del Piemonte Orientale e come si accede ad esse?
2: L'Università del Piemonte Orientale è una università tripolare, cioè è distribuita su tre sedi che sono Novara, Vercelli ed Alessandria, e ovviamente in ogni sede vi sono delle biblioteche. A Novara, ad esempio, abbiamo la biblioteca Scagna Sobrero, cioè la mia, poi vi è la biblioteca interdipartimentale di medicina e la biblioteca del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa. Tra l'altro vi do un'anticipazione, queste biblioteche verranno unite in un'unica biblioteca universitaria, molto grande, molto moderna, che quindi servirà a tutte le comunità scientifiche della città di Novara, e che sarà inaugurata presumibilmente fine inverno, inizio primavera. Ad Alessandria invece ci sono le biblioteche di giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali, e poi la biblioteca di scienze e innovazione tecnologica. E mentre a Vercelli c'è la biblioteca universitaria del Polo di Vercelli, che è il punto di riferimento del Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica e per il Dipartimento di Studi umanistici. Quindi la tendenza, come potete, insomma, come si può rilevare, è quella di centralizzare i servizi bibliotecari in modo da poter coprire tutte le esigenze del settore disciplinari della nostra università. Ma le nostre biblioteche vogliono essere anche un punto di riferimento per il territorio, per le nostre città, quindi anche tutti i cittadini che hanno esigenze informative possono accedere alle biblioteche. Vi è una procedura di registrazione molto semplice, dopodiché possono entrare nelle nostre sale lettura, consultare il nostro patrimonio bibliografico senza nessun'altra formalità.
1: Perfetto, le chiedo a questo punto una cosa più specifica, quindi cosa possono fare gli studenti in biblioteca oltre a quello che mi ha appena detto?
2: Allora, i servizi tradizionali, i servizi bibliotecari, insomma, sono...

0: sono questi, cioè innanzitutto tutti gli studenti possono entrare nelle nostre sale lettura, consultare il patrimonio bibliografico, studiare individualmente, accedere a tutto il nostro patrimonio, sia cartaceo sia online, attraverso i propri dispositivi individuali, ma anche attraverso le postazioni informatiche che trovano nelle sale lettura. Inoltre, viene erogato il servizio di reference, che vuol dire che vengono guidati gli studenti, il pubblico viene guidato a trovare le informazioni di cui ha bisogno, perché non è così semplice orientarsi a chi non è addetto ai lavori, cioè trovare le cose che servono magari in fase di redazione delle tesi. Insomma, non è sempre semplice riuscire a trovare le informazioni che interessa, e il personale bibliotecario è a disposizione a guidare la nostra utenza.
1: Ringraziamo Rosa Romeo per essere stata con noi. Grazie mille, Rosa. E anche questo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati e scoprire tutti i segreti del mondo universitario. Da Chiara e Rebecca, un saluto dai microfoni di Radio 6023. Alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
5: È stato lungo il viaggio?
4: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
5: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
4: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
5: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
4: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini, poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
5: In 30 anni di volontariato, ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
4: Un po' di meno perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta tanta tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio con il discorso dei PC, dei computer eccetera eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
5: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
4: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: A metà aprile il Parlamento europeo ha pubblicato l'ultimo sondaggio prima delle elezioni europee. Secondo i risultati, i cittadini sono molto preoccupati per il contesto geopolitico in cui viviamo. In questo podcast della serie L'Europa e io scopriremo di più sull'Eurobarometro Primavera 2024 del Parlamento. Le prossime elezioni europee si terranno dal 6 al 9 giugno 2024. Il sondaggio Eurobarometro mostra che una netta maggioranza di cittadini voterà per i propri membri del Parlamento europeo. L'interesse per le elezioni e la consapevolezza di quando si svolgeranno sono in aumento rispetto al sondaggio precedente realizzato.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: Amici di Arlok su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Sport ima velik utjecaj na naše živote, te su njegove koristi više struke. Tjelesna aktivnost doprinosi našem zdravlju i kondiciji, poboljšava nam raspoloženje, jača nas, te čini poletnima i samouvjerenima. S druge strane, manjak tjelesne aktivnosti doprinosi povećanju tjelesne težine i razvoju kardiovaskularnih bolesti, te narušava mentalno zdravlje. Slušajte Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovom podcastu saznajte kako Europska unija promiče sport i čini ga dostupnijim svima. Iako je redovita tjelesna aktivnost važna, sve manje osoba prakticira. Prema istraživanju Eurobarometra 2004. godine, otprilike 60% Evropljana redovito se bavilo nekim oblikom tjelesne aktivnosti. Međutim, u istraživanju Eurobarometra iz 2022. otprilike 60% Evropljana izjavilo je da rijetko ili uopće ne vježba i ne bavi se sportom. Nedostatak tjelesne aktivnosti među Evropljanima je alarmantan i utječe na razne sfere života. Naime, narušeno zdravlje građana preljeva se na gospodarstvo. Nedostatak tjelesne aktivnosti u društvu povećava troškove zdravstvene skrbi te smanjuje produktivnost na radnom mjestu i zapošljivost. Dakle, sport nije samo bitan za naše zdravlje, nego i doprinosi gospodarstvu Unije. Za Nikosa Papasa, zastupnika u Europskom parlamentu i bivšeg profesionalnog košarkaša, sport doprinosi osjećaju jedinstva i sklada.
10: Ja mene je na megalo školio, ena panepistimio.
11: Za mene je sport velika škola, veliki studij. Naučio me kako surađivati s ljudima koje nisam poznavao radi postizanja zajedničkog cilja, zajedničkog rezultata, pobjede. Nikad mi nije bilo bitno porijeklo osobe pokraj mene ili predamnom, koja joj je boja kože, koje je vjere, nacionalnosti ili seksualne orijentacije. Svi smo bili zajedno, kao jedan. Grlili se kad smo pobjeđivali i tješili se kad smo gubili. Sport je za mene čista suprotnost rasizmu i netoleranciji.
9: Iako okuplja ljude različitog porijekla, sport može uzrokovati i podjele. Bilo je brojnih incidenata u kojima su navijači posegnuli za govorom mržnje ili nasiljem na sportskim događanjima. No Karolina Murače, zastupnica u Europskom parlamentu i bivša nogometašica, smatra da problem ne leži u samom sportu.
12: Il tifo rappresenta...
13: Navijanje je odraz društva. Tu nije riječ o neprimjerenom navijanju u svijetu nogometa ili košarke. Društvo proizvodi pojedince koji navijaju na taj način.
12: Tifano in questo modo.
9: Europska unija osuđuje svaki oblik verbalnog ili fizičkog nasilja nad sportskim događanjima. Predano radi na sprečavanju takvih incidenata, jačanjem suradnje s relevantnim organizacijama, lokalnim vlastima i tijelima kaznenog progona. Osim nasilja i govora mržnje, Europska unija prepoznala je brojne druge probleme u području sporta, poput razlike u plaćama žena i muškaraca, te ograničeni pristup rukovodećim položajima za žene. Tu je i pitanje nedostatka odgovarajuće strukture za osobe s invaliditetom. Tijekom konferencije o sportu u Europskom parlamentu, paraolimpijska plivačica Vittoria Bianco izjavila je da je za njegovo rješavanje potrebno zajedničko djelovanje.
14: La creazione di strutture accessibili.
13: Moguće je stvoriti strukture pristupačne osobama s invaliditetom, no trebamo zajedničko djelovanje i odgovarajuće politike. Savezi i institucije trebaju raditi zajedno na tome. Samo ćemo tako osigurati da sport postane univerzalno pravo i dostupan svima.
9: Sport također može doprinijeti integraciji migranata u Europi. Primjer uspješne integracije kroz sport su braća Adet Kompo. Naime, košarkašku karijeru započela su u Grčkoj, te nastavila u američkoj NBA ligi. Na konferenciji u Europskom parlamentu u Briselu, Tanasis Adetokunbo objasnio je zašto se osjeća i Evropljaninom.
15: Ja sam druga generacija Afroevropljana. Tako se osjećam, Afroevropljaninom. Imam dvije kulture koje smatram, bez uvrede ostalima, najboljima na svijetu. Grčku i nigerijsku, naravno.
9: Pritom je istaknuo da ne bi imao iste mogućnosti u životu da se nije bavio sportom.
15: Danas ne bi bio tu pred vama da nije bilo sporta. Stvarno, to je istina. Bio bih negdje na ulici i samo biste prošli pokraj mene tamo negdje.
9: Evropska unija prepoznala je važnost sporta za socijalnu integraciju. Jasno je da svi imaju koristi od uključivanja sporta u politički program Unije. Evropska komisija objavila je 2007. svoju bijelu knjigu o sportu, koja je ključni doprinos toj temi. Od tada Evropska unija aktivno razvija sportske politike. Stupanjem na snagu ugovora iz Lisabona 2009. Unija je po prvi put dobila određene ovlasti u području sporta. Time je omogućeno da podrži djelovanje država članica i doprinese promicanju sporta u Europi. U okviru suradnje na europskoj razini, europski ministri sporta okupljaju se na sastancima Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport. Osim toga, jednom godišnje održava se forum o sportu u Europskoj uniji. Na njemu se okupljaju ključni dionici u području sporta, među kojima su sportski savezi, olimpijski odbori, sportaši i volonteri. Forum im omogućuje da oblikuju sportsku politiku Unije. Uz to, Unija redovito osmišljava nove planove rada u području sporta. U svakome od njih utvrđuju se prioriteti i strateški ciljevi za sport diljem Unije tijekom sljedećih godina. No to nije sve što Europska unija čini za sport. Tu je primjerice i financiranje sportskih aktivnosti u sklopu programa Erasmus+. Gotovo 2% njegova proračuna, koji iznosi 26 milijardi eura, namijenjeno je upravo sportu za razdoblje od 2021. do 2027. Zahvaljujući programu Erasmus+, organizacije mogu sklapati partnerstva koje im pomažu u suradnji i razmjeni najboljih praksi. Ta partnerstva omogućuju organizacijama da sudjeluju u zajedničkim aktivnostima kojima se promiču sportovi i dvojne karijere sportaša, te potiču tolerancija i socijalna uključenost. Osim toga, daju im priliku da udruže snage i odgovore na prijetnju sportu poput dopinga i namještanja utakmica. U sklopu programa pruža se i podrška neprofitnim događanjima kojima se promiču tjelesna aktivnost i volontiranje u sportu, te pridonosi borbi protiv diskriminacije. U konačnici, Erasmus+ omogućuje osoblju sportskih organizacija, praćenje rada i obavljanje trenerskih aktivnosti u inozemstvu. Osim što potiče i financira aktivnosti sportskih organizacija i mreža, Europska unija razvija i vlastite inicijative i ideje kojima je cilj promicanje sporta. U rezoluciji iz 2012. Europski parlament predložio održavanje Europskog dana sporta, koji je 2015. prerastao u Europski tjedan sporta. Tjedan posvećen sportu odvija se od 23. do 30. rujna, te se u suradnji s državama članicama i partnerskim zemljama organiziraju razne zabavne aktivnosti i događanja. 2024. Europski tjedan sporta održan je u gotovo 40 zemalja unutar i izvan Unije. Sudjelovalo je nekoliko milijuna građana, uključujući profesionalne sportaše, koji su se okupili kako bi pokazali svoju ljubav prema sportu. Osobe svih dobi i različite fizičke spreme sudjelovale su u raznim aktivnostima poput maratona, hrvanja, nogometa, teniskih turnira, pa čak i šetnji u parku. Te su aktivnosti podržali sportski savezi, lokalni sportski klubovi, škole, zdravstvene organizacije i nacionalni olimpijski odbori. Među ostalim inicijativama koje promiču sport je i dodjela nagrada Be Active i Be Inclusive. Te se nagrade dodjeljuju pojedincima i projektima koji promiču fizičku aktivnost i bavljenjem sportom za lakšu integraciju raznih skupina u društvo. Sve te mjere pokazuju da Europska unija predano promiče sport i koristi koje europsko društvo može imati od njega. Iako izazova i dalje ne manjka, kao ni prostora za poboljšanje, posljednjih desetljeća Europska unija ostvarila je zavidne rezultate u promicanju napretka i mira u Europi kroz sport. Ovaj podcast omogućio vam je Europan Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
16: Euroopa Parlament mängib Euroopa Liidus tarbijaõiguste kaitsel otsustavat rolli. Euroopa Liidus elab üle 450 miljoni tarbija, mis tõttu on äärmiselt tähtis, et neid õiglaselt koheldakse ning et turg oleks läbipaistev ja turvaline. Millised on siis tarbijate õigused ja mis on tarbijakaitse? Tarbijaõigused on põhimõtted, mis tagavad selle, et tarbijaid turul õiglaselt koheldakse ja kaitstakse. Euroopa Liidus ei ole see üksnes kauge ideaal, vaid need põhimõtted on vormistatud õigusaktideks ja moodustavad tarbijate kaitsmiseks kindla raamistiku. Üks tähtsamaid viise, kuidas Euroopa Parlament on aidanud tarbijaõigusi tugevdada, on tarbijaõiguste direktiiv, millega ühtlustatakse liikmesriikide tarbijakaitsereegleid. Selle direktiiviga nähti ette, et tarbijad saavad nii poest kui veebist oste tehes kõige vajaliku kohta selget ja ausat teavet. Selge peab olema nii tootekirjeldust kui toote hind, samuti kohale toimetamise ja kauba tagastamise tingimused. Peamiste Euroopa Liidu tarbijaõiguste seas ongi esikohal õigus selgele ja läbipaistvale teabele. Ükskõik, kas ostate toodet või teenust, peab seda pakkuv ettevõtte esitama selle kohta täpset ja arusaadavat teavet. Siia kuulub üksikasjalik info toote ja teenuse kohta, selle hind, lisanduvad maksud ja kulud ning tehingu tingimused. Tarbijal on õigus ka ostust taganeda. Selleks on ette nähtud 14 päeva peale kauba kätte saamist. Taganemistähtaeg annab ostjale võimaluse ümber mõelda ja lepingust taganeda. Ostust loobumist müüjale põhjendama ei pea. Teine tähtis tarbijaõigus on kaupade kaheaastane garantii, mis on tagatud seadusega. See tähendab, et kui Euroopa Liidus ostetud kaup osutub defektseks või ei vasta kirjeldusele, on ostjal õigus see kahe aasta jooksul tasuta ära parandada või ümber vahetada lasta. See nõue kehtib kõigile Euroopa Liidust ostetud kaupadele. Kolmandaks paneb Euroopa Liit suurt rõhku tarbija ohutusele. 2023. aastal jõustunud üldise tooteohutuse määruse järgi peavad Euroopa Liidus müüdavad kaubad vastama rangetele ohutusnõuetele. See kehtib kõigile toodetele alates mänguasjadest ja elektroonikakaupadest, kuni kosmeetikatoodete ja kodumasinateni. Juhuks kui selgub, et mõni toode on ohtlik, on Euroopa Liidul olemas reeglistik, mille järgi toode turult eemaldatakse ja inimesi ohust teavitatakse. Veel üks tähtis tarbijakaitse valdkond on digitaalõigused. Kuna internetist ostmine ja digiteenuste kasutamine on üha laiemalt levinud, on Euroopa Liit kehtestanud nõuded isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitseks. Isikuandmete kaitse üldmäärusega nähakse ette, kuidas ettevõtted ja organisatsioonid peavad isikuandmeid hoidma. See annab inimestel oma andmete üle suurema kontrolli ning tagab, et andmeid kasutatakse vastutustundlikult ja turvaliselt. Mida see kõik Euroopa Liidu tarbijate jaoks tähendab? See tähendab, et inimesed saavad rahuliku südamega oma oste teha, sest neid kaitsevad tarbijakaitsenõuded, mis tagavad turul õiglase kohtlemise, läbipaistvuse ja turvalisuse. Samuti tähendab see, et inimesed saavad kaupade ja teenuste vahel teadlikumalt valida ning et kui ostuga tekib probleeme, siis on nende õigused kaitstud. Head ülemaailmset tarbijaõiguste päeva! Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
17: Tre città, una sola voce. 6023.
18: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'Avis e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
8: Di cosa si occupa la vostra associazione?
19: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
8: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
19: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
8: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
19: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
20: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
21: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
22: Biotestamento. Informati su vidas.it.
21: Scelgo adesso. Adesso che posso.
23: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
24: Sessanta due tre.
25: Sei zero venti che?
26: Sessanta ventitré.
25: Sei zero due tre.
24: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Nedaug kam pavyko puikią karjerą meno srityje suderinti su sėkminga politinė karjera taip, kaip tai padarė Melina Mercouri. Populiari aktorė ir tarptautinė kino žvaigždė po 1967 metų perversmo Graikijoje tapo politinė ikona. Keliaudama po pasaulį, jis smerkė diktatūrą ir gynė demokratiją. Žlugus režimui, Melina Mercouri tapo ilgiausiai pareigas ėjusią Graikijos kultūros ministre ir viena iš pangelistinio socialistinio judėjimo steigėjų. Melina Mercouri nepailsdama darbavosi, siekdama didesnio kultūrinio sąmoningumo Europoje. Jos palikimas gyvas ir šiandien per tokias iniciatyvas, kaip Europos kultūros sostinių programa ir Melinos Mercouri fondas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie ES steigėjas ir steigėjus, kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybės. Amalija Marija Mercouri gimė Atėnuose 1920 metais. Ji studijavo aktorystę ir greitai tapo žymi teatro aktorė. Savo pirmojo pripažinimo susilaukė 1949 metais atlikusi vaidmenį pjesėje Geismų tramvajus ir netrukus ji laimėjo Marikos Kotopauli apdovanojimą už geriausią moterišką vaidmenį. Jos pirmasis filmas Stela, kurį režisavo Michalis Kakojanis, 1956 metais buvo puikiai įvertintas Kanuose. Ten jis susipažino su Amerikos filmų kūrėju Žiuliu Tasinu, kuris vėliau tapo jo sutuoktiniu ir bendradarbiu. 1960 metais Kanuose ji laimėjo geriausios aktorės apdovanojimą už vaidmenį 5 Oskaro nominacijas gavusiame filme Never on Sunday. 1967 metų balandžio 21 dieną vaidindama New York'e, Melina Mercouri sužinojo, kad grupė karininkų Graikijoje užgrobė valdžią ir įsteigė Graikijos huntą, dar žinoma kaip pulkininkų režimas. Nuo tada ji nepraleido progos scenoje pasmerkti huntą ir pakartoti savo šūkį – demokratija nugalės. 7 metus trukusio režimo laikotarpiu ji vykdė kampaniją visame pasaulyje ir ragino sugrįžti prie demokratijos. Pulkininkai atėmė iš jos Graikijos pilietybę, bet tai jos ryštą tik sustiprino. Kartą 4 ryto man paskambino dienraštis Daily Mail ir pasakė, jie atėmė jūsų pilietybę. Buvau pirmoji, su kuria tai pasielgta. Apsimiegojusi, laužytą anglų kalbą atsakiau. Aš gimiau graikė. Jis gimė fašistas ir mirs fašistas. Aš gimiau graikė ir mirsiu graikė. Nepaisant grasinimų ir net bandymo nužudyti, Melinos Mercouri dvasia niekada nepalūžo. Ji tęsė kovą sakydama kalbas, koncertuodama, duodama interviu, kol 1974 metais buvo atkurta demokratinė santvarka. Grįžusi į Graikiją, Melina Mercouri padėjo įsteigti pangelistinį socialistinį judėjimą PASOK ir 1977 metais buvo išrinkta į parlamentą. 1981 metais PASOK laimėjus rinkimus ji tapo kultūros ministre. Ji buvo ne tik pirmoji Graikijoje į šį postą paskirta moteris, bet ir per visą Graikijos istoriją ilgiausiai pareigas ėjusi kultūros ministrė. Būdama ministre, ji pakeitė kultūrinį gyvenimą. Jos dėka muziejai tapo prieinami piliečiams, be to ji skatino švietimą, grindžiamą paveldų ir pradėjo didelius projektus, kaip antai Bizantijos kultūros muziejų Salonikuose. Ji taip pat pradėjo savo garsiąją Partenono marmuro gražinimo kampaniją.
2: What does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
1: Ką Anglijai reiškia Šekspyras? Šventojo Pauliaus katedra. Ką Indijai reiškia Taj Mahalis? Ką Siksto koplyčios freskos reiškia Italijai? Partenono marmurinės skulptūros yra mūsų pasididžiavimas. Jos yra mūsų tapatybė. Tai šiandienos ryšys su Graikijos meistriškumu. Šie kūriniai mums reiškia tiek pat, kiek sąvokos demokratija ir laisvė.
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
1: Tvariausias Melinos Merkuri pasiekimas ES lygmeniu buvo Europos kultūros sostinių iniciatyva. Jei įtikinus ES kultūros ministrus, kad kultūra privalo tapti Europos tapatybės centru, 1985 metais Atėnai tapo pirmąją Europos kultūros sostinę. Jie taip pat skatino kultūrinius ryšius su Rytų Europa dar prieš geležinės uždangos griūtį. 20-ojo amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje jie ir vėl suderino aktorystę su politika. 1993 metais pasok sugrįžus į valdžią, Melina Merkuri vėl tapo kultūros ministre ir daug dėmesio skyrė kultūros sąsajoms su švietimu. Melina Merkuri mirė 1994 metais Niujorke. Per laidotuves jai buvo parodyta ministro pirmininko verta pagarba, tuo išreiškiant didelę Graikijos žmonių meilę jos asmenybei. Šiandien jos palikimas gyvas Graikijos kultūrą skleidžiančio Melinos Merkuri fondo pavidalu. Nuo 2007 metų šis fondas kasmet skiria Melinos Merkuri teatro apdovanojimą vienai jaunai aktoriai, kuriai įteikiama Melinos Merkuri sagė, kasmet perduodama sekančiai laureatei. Melinai Merkuri niekada nerūpėjo nei titulai, nei apdovanojimai. Svarbiausia jai buvo meilė Graikijai ir Graikijos meilė jai. Iki šiol jos vizija įkvepia ištisas kartas. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
3: Essere deputati europei non significa soltanto partecipare ai dibattiti in plenaria o votare proposte legislative. Oggi parleremo di un altro aspetto di questo lavoro, il ruolo di relatore.
4: Quando la Commissione europea presenta una nuova proposta di legge al Parlamento, inizia l'attività legislativa all'interno delle commissioni parlamentari. La scelta della commissione responsabile dipende dall'argomento della proposta. Ad esempio, se il tema è il trasporto di bestiame, ad occuparsene sarà la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
3: La Commissione parlamentare nomina quindi un relatore che diventa in un certo senso il capo progetto, con il compito di redigere la relazione sulla proposta e, se necessario, aggiungere emendamenti, vale a dire suggerimenti volti a sopprimere, modificare o aggiungere elementi al testo iniziale. Il relatore svolge innanzitutto un importante lavoro di preparazione. E naturalmente non lo fa da solo, si confronta con altri deputati ed è assistito dalla sua commissione parlamentare. Può anche invitare esperti esterni o di altre istituzioni dell'Unione per avere una visione più dettagliata della questione. Il suo compito è far sì che la relazione sia più completa e precisa possibile e tenga conto di tutte le eventuali implicazioni, conseguenze, interpretazioni e sfumature. Per questo il suo ruolo è essenziale.
4: Un progetto di relazione può essere discusso, modificato e riscritto più volte prima di venire definitivamente approvato dalla commissione competente e quindi presentato in plenaria dal relatore. La relazione comprende una motivazione, una proposta di risoluzione legislativa e degli emendamenti sui quali bisognerà votare. Non tutte le relazioni passano, alcune sono respinte. ma quando una relazione viene approvata, per il relatore è una bella vittoria.
3: A questo punto vi domanderete come vengano scelti i deputati per questo compito così delicato. La scelta dipende da vari fattori. Innanzitutto esistono accordi tra i gruppi politici che in casi molto rari possono portare alla nomina di due correlatori per lo stesso fascicolo, come è avvenuto per la relazione sull'intelligenza artificiale.
4: In secondo luogo, i gruppi politici hanno introdotto un sistema a punti per la distribuzione delle relazioni legislative. Ogni gruppo dispone di un certo numero di punti in funzione delle sue dimensioni e può lanciare un'offerta per una determinata relazione. Naturalmente, entrano in gioco anche la competenza e la specializzazione del deputato in un determinato settore.
3: Possono però esserci anche altri tipi di relatori. Quando la commissione responsabile desidera sentire il parere di un'altra commissione, o se un'altra commissione intende esprimere il suo parere su una data relazione, si può chiedere allo alla Presidente del Parlamento di designare una commissione competente per il merito e una competente per parere. Questa seconda commissione ha quindi la possibilità di nominare un relatore per parere.
4: Per chiarire questo aspetto, riprendiamo l'esempio della proposta sul trasporto di bestiame. La commissione competente sarebbe la Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, ma potrebbe chiedere, ad esempio, il parere della Commissione per i Trasporti e il Turismo. Quest'ultima avrebbe quindi la possibilità di nominare un suo relatore. È quanto è avvenuto con la relazione sull'intelligenza artificiale, per la quale, oltre ai due correlatori, c'erano tre relatori per parere di tre diverse commissioni parlamentari. In totale.
5: Cineum mi presenta.
6: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di CineUni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
7: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della quinta stagione.
6: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso insomma non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntata insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Imma.
7: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
6: Mi sembra che abbiamo parlato di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
7: Sì, anche io. Ah, ecco, è la puntata di Natale, quindi.
6: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
7: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
6: Esattamente, grazie Imma per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
8: CineUni, che film è questa radio?
7: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della quinta stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
6: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho. ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali, e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo. E quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Imma, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
7: Beh, Irer, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio ti è rimasto più nel cuore, perché comunque ogni viaggio ti lascia qualcosa, e poi per fortuna che abbiamo la possibilità di farlo. E però ti dico che forse la vacanza, viaggio che mi è rimasta di più è quella che ho fatto a Procida non tanto tempo fa, anche se è a due passi da casa mia, io non ci metto niente ad arrivare a Procida, è sempre in Campania, però l'isola di Arturo è un mondo a sé, e quindi io per una settimana mi sono sentita procidana, isolana, ed è stato bellissimo condividere quella cultura e quell'esperienza, nonostante sia una terra campana, fa parte della terra campana, però comunque hanno le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
6: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro, e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cinetime di Mario Monopoli, che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay, che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggetto in Transilvania vi facciamo fare, e il Cinevergreen di Virginia Revolti, che ci parlerà di Vicky Cristina a Barcellona, che è questo classico dei viaggi e delle vacanze estive, anche se io non amo Penelope Cruz, ma questo è un altro discorso.
7: Ma io amo, quindi, io amo Woody Allen.
6: Ma adesso godetevi i nostri Mario Monopoli e Virginia Revolti.
9: CineUni presenta Cine Time.
10: Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
11: Faccio il podcast finché ho la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario, e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è Cine Time. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield, per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello, i dentini, sì, esatto, il Conte Dracula. Qui però il Conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits, ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897 ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, a New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
12: Scusate l'interruzione.
13: Stai bene?
12: Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi.
13: Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui?
12: Il mio capo. Lui è diverso.
11: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
14: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
15: È tutto un gioco di polso.
11: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel, Nickelodeon ai personaggi. il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo, ma un po' occasionale. E questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na na na na na The My Chemical Romance e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa: beh, adesso vi starete chiedendo, ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010, forse anche prima? L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile, in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1931, a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di CineTime è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di CineTime. Cineuni.

0: CineUni presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio, ecco, potrebbe piovere.
4: Cinever Green, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
5: Amici di CineUni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo Cinever Green voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi, non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
6: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
7: A venire dove?
6: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
5: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.
6: Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
7: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
6: Si spera tutti e tre.
7: Oh mio Dio.
6: Chiedo il vostro conto.
7: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.
5: Questo film tra il 2008 e il 2009 è stato nominato per moltissimi premi ed ha ottenuto un Golden Globe per il miglior film, commedia o musicale, il che non ci meraviglia data la bellezza della sua colonna sonora che esalta la musica spagnola e con la sua melodia farebbe venire voglia a chiunque di farsi un bel viaggetto a Barcellona e dintorni. Da CineUni è tutto, io sono Virginia e vi invito a non perdervi questo e gli altri contenuti della nostra redazione. A presto!
8: CineUni. Non c'è inizio, non c'è fine. C'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca CineUni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
9: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori per le clip di questa puntata, ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film a tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, un film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scatena il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky, Cristina, Barcellona, appunto appunto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012, quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Ira, invece tu che film consigli?
0: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight del regista Richard Linklater, che vede come protagonisti due sublimi Ethan Hawke e Julie Delpy, molto giovani nel primo film e un po' meno giovani nell'ultimo film. La trilogia racconta l'evoluzione della loro storia d'amore, che inizia proprio grazie ad un viaggio di questo giovane ragazzo che sta facendo una sorta di interrail, se vogliamo, è un po' alla ricerca di se stesso, e sul treno proprio incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita e passeranno una notte d'amore a Vienna, nella bellissima città di Vienna. E mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli, che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
9: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, arriva, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
0: È presente quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz, io ho un problema anche con Julia Roberts. Mi dispiace, l'ho detto.
9: Vabbè, sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
10: Cineuni. Che film questa radio?
0: Torniamo a noi, torniamo a Cineuni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione, che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che Cineuni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene alla zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di Cineuni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema, ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno, ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Poi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano, andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
9: Ebbene sì, Ira, perché è uscito Transformer il risveglio, e proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che correre al cinema. E poi è in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
0: Chissà che cosa ci riserverà questa volta. No.

0: Vedremo.
1: Ire si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
0: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere, spero, per lui.
1: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
0: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
2: Riflettori puntati. Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione arriva al college, frequenta la Yale Drama School e fa di tutto per pagarsi gli studi. Lavora come dattilografa, come cameriera e recita contemporaneamente in più produzioni teatrali. Attrice eclettica, comincia la sua carriera sui palcoscenici di Broadway, spaziando tra il musical e il teatro. Si avvicina al cinema nel 1976 dopo la visione di Taxi Driver. La performance di De Niro la ispira così tanto che decide di iniziare a fare i provini per il grande schermo. Si presenta quindi a quello per la protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti, a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
3: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta, provaci. Corri il rischio. Assumila, ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di tutte le altre ragazze galline.
2: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer, nonché la sua
4: Tre città, una

0: E se ora ti brucia un po' sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz oliva taggiasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni.

0: azioni del territorio.
1: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
2: Avete anche degli altri contatti social?
1: Prego.
3: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Lasy są niezbędne dla naszego zdrowia i dobrostanu, a także dla zdrowia naszej planety. Mają dużą różnorodność biologiczną i są bardzo ważne w walce ze zmianą klimatu. Dzięki nim mamy dostęp do czystej wody, żywności i surowców. Lasy stabilizują gleby i ograniczają ryzyko katastrof naturalnych. Dlatego też Unia chce zwiększyć powierzchnię lasów i poprawić ich stan oraz lepiej je chronić i pobudzić ich odbudowę. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku dowiesz się więcej o nowej strategii leśnej 2030. Europa jest jednym z najbogatszych w zasoby leśne regionów na świecie. Około 40% jej obszaru pokrywają lasy, w których zamieszkuje większość lądowych gatunków zwierząt i roślin występujących na naszym kontynencie. Lasy przynoszą wiele korzyści. Na przykład pełnią rolę pochłaniaczy dwutlenku węgla z powietrza i w ten sposób pomagają w walce ze zmianą klimatu. Obecnie pochłaniają one około 10% całkowitych emisji dwutlenku węgla w Unii. Co więcej, lasy zapewniają nam czystą wodę i pomagają regulować obieg wody w przyrodzie. Zmniejszają też ryzyko osunięć ziemi i powodzi. Są także niezwykle ważne dla lokalnych gospodarek, ponieważ tworzą możliwości zatrudnienia. Są źródłem surowców, które można wykorzystywać w ekologiczny sposób.
7: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
8: Ciao a tutti ragazzi e bentrovati. Qui la vostra Erika per un nuovo episodio di Spazi Emergenti. L'ospite di oggi è Matteo, chitarrista dei Sunset Radio. Ciao e grazie per essere con noi.
9: Ciao.
8: Allora, Spritz e Polaroid è il vostro nuovo singolo, nonché svolta musicale della vostra carriera. Però prima di parlare di musica, facciamo un passo indietro e parliamo di voi. Siete una band la Romagna, siete di Ravenna e hardcore e pop punk moderno sono il vostro marchio di fabbrica, giusto?
9: Esatto.
8: Quando siete nati?
9: Allora, il progetto nasce nel 2015,
8: sì,
9: e vede la luce il primo brano, diciamo, all'inizio del 2016, diciamo, a livello di pubblicazione. Nasciamo da ceneri di vecchie band, tre di noi suonavano insieme, due le abbiamo provate in giro, insomma è stato un po' un mix. E poi c'è stata un'evoluzione comunque della lineup fino ad arrivare, diciamo, quella pseudo definitiva appunto del 2020, di quest'anno.
8: Ok, ho capito, hai parlato di 2020, nel 2020 ti chiedo, uscirà il nuovo EP oppure sarà pubblicato nel 2021?
9: No, abbiamo intenzione di pubblicarlo quest'anno, avevamo il release party dell'EP appunto il 21 di novembre, però purtroppo il signor Conte non vuole che lo facciamo e quindi abbiamo dovuto posticipare il release party ad anno ovviamente da destinarsi, però abbiamo deciso comunque di far uscire questo EP di 5 brani e uscirà anche in forma fisica e basta, quindi okay. Il 21 novembre comunque uscirà.
8: Ok, e quindi Spritz e Polaroid è un brano estratto da questo nuovo lavoro.
9: Esattamente.
8: E come è nato Spritz e Polaroid?
9: Diciamo che ha avuto più o meno lo stesso processo di tutte le altre canzoni, quindi siamo partiti da una base strumentale e da lì abbiamo iniziato un attimo a metterci le mani sul testo, diciamo, del brano. E abbiamo voluto provare, sperimentare, quindi non abbiamo mai fatto un pezzo in italiano, alla fine siamo italiani, quindi secondo me poteva essere giusto poter provare a buttarsi su questa cosa qui. L'abbiamo voluto fare insieme al nostro caro amico che è Moder, comunque un rapper italiano, diciamo, anche molto conosciuto. E insieme abbiamo buttato giù queste strofe un po' rappate, un po' punk rock, con questo ritornello, diciamo, abbastanza pop, è venuto fuori Spritz e Polaroid.
8: E secondo te rock e rap sono due mondi in contrasto oppure possono amalgamarsi bene?
9: No, possono amalgamarsi bene, cioè, è da tanti anni che lavorano insieme i due generi, quindi diciamo che non è una novità, per carità di Dio, lo è per noi sicuramente, però per il genere non è una novità far incontrare questi due generi.
8: Certo, hai parlato di novità e io volevo chiederti se la vostra identità musicale è definita oppure state sperimentando nuovi generi e nuove sonorità?
9: Ma diciamo che parlare di definito nel 2020 è un po' difficile, nel senso che comunque nessuno inventa niente e quindi è difficile rimanere sempre fedeli un po' a quello che piace, in questo caso nostro potrebbe essere il punk rock. Infatti i nostri album hanno comunque subito un'evoluzione, siamo partiti magari da un punk rock più veloce per poi passare un po' punk. Adesso stiamo un attimo guardando appunto cosa fare, però diciamo che sì, rimaniamo fedeli al pop, al punk e al rock, ma cerchiamo sempre comunque una via di evoluzione per evitare poi di fare sempre gli stessi dischi uguali, ecco, diciamo.
8: Certo.
9: Così.
8: E se io ti dico di Sanremo, tu cosa mi dici? Ti piacerebbe partecipare? Vi piacerebbe partecipare oppure preferite altri palchi?
9: Ma onestamente ti direi preferisco altri palchi, nel senso non che Sanremo non sia una cosa bella, per carità di Dio. Lo stesso nostro produttore che saluto, Fabrizio di Mano di Fall, è stato a Sanremo con un brano e compagnia, però diciamo che preferiamo stare nel nostro ambito, che sicuramente non è quello di Sanremo.
8: Ok, chiaro. Facciamo un passo indietro e volevo chiederti come è nato il nome Sunset Radio.
9: Sunset Radio è nato molto molto molto facilmente, eravamo in piscina d'estate, tramonto, una birretta, un po' di buona musica, amici, e abbiamo detto ci piace Sunset Radio, ci piace la radio del tramonto, quello che poteva, diciamo, far accompagnare le persone dalla nostra musica e quindi la musica del tramonto.
8: È un nome in inglese e dunque ti chiedo se i vostri punti di riferimento musicali sono solamente oltreoceano oppure anche in Italia c'è qualche artista che stimate?
9: Assolutamente anche in Italia, anzi grazie per la domanda perché non mi va sempre di parlare degli artisti oltreoceano.
8: Okay.
9: E in Italia abbiamo avuto e abbiamo tuttora delle grand band, a partire da coloro che un po' hanno fatto iniziare il pop punk in Italia, dai Vanilla Sky e Melody Fall. Seguiamo ancora queste band, traiamo ispirazione ancora da queste band e e poi ci sono tutte le varie nuove band, come possiamo essere noi, se vogliamo chiamarci nuovi, sono già 5 anni, che appunto seguono il filone anche di queste vecchie band.
8: Invece, parlando di testo scritto, come funziona quando scrivete un brano? Cioè, il vostro processo di scrittura è un processo di scrittura in cui voi condividete le vostre idee e poi c'è una persona che mette giù le liriche, oppure lo fate ogni volta in maniera differente?
9: No, diciamo che il metodo di scrittura è più o meno sempre lo stesso. A volte si parte da una melodia vocale che possiamo portare ognuno di noi, oppure a volte si parte dalla base strumentale e dal di lì Andrea, che è il cantante, ci mette su appunto una linea melodica e di conseguenza il testo.
8: Abbiamo parlato prima del nuovo EP che si chiamerà Seasons. Volevo chiederti se puoi spoilerarci qualcosa, oppure cosa possiamo aspettarci dal nuovo album.
9: Allora, è un lavoro molto ambizioso, a mio giudizio, ovviamente però l'abbiamo scritto e comunque l'ho vissuto prima di tutti, è un lavoro molto variopinto, è un lavoro molto importante, sicuramente il più maturo nostro, che racconta un po' l'ultimo anno, diciamo, un po', sì, potrei dire anche gli ultimi due, perché si è un attimo risvoltato anche sul 2020, nonostante l'avevamo già scritto.
8: Certo.
9: Si differenzia molto perché ha veramente questi 5 brani che spaziano da un po' di pop punk a un rock, a un punk rock e anche addirittura su del pop, quindi allo stesso tempo siamo contenti ma anche un po' preoccupati, sì. Perché il prossimo lavoro, se deve essere migliore di questo, dobbiamo darci da fare molto, ecco.
8: Certo, beh, ma io credo che la preoccupazione vada bene, perché sia sempre, come posso dire, formativa, un po' come le critiche, perché ti fanno stare sempre in allerta e permettono, certo, sempre di migliorarsi, ecco.
9: Certo.
8: E come ultima cosa volevo chiederti dove si può ascoltare il vostro brano, quindi dove si può ascoltare Spritz e Polaroid, e poi se siete sui social come vi chiamate?
9: Allora, Spritz e Polaroid si può ascoltare su tutte le piattaforme digital stores, quindi da Spotify, iTunes, Deezer, Apple Music, Amazon e compagnia. Dal 21 novembre saranno disponibili tutti i brani, già 4 comunque sono usciti, li abbiamo fatto uscire durante questo anno accompagnati da video.
8: Sì, sui social come vi chiamate?
9: Sunset Radio.
8: Ok, perfetto, perfetto, molto semplice. Dunque è davvero impossibile non trovare questa band sui social e soprattutto non ascoltare le nuove canzoni. Noi siamo in attesa del nuovo album. E dunque, Matteo, ti ringraziamo per questa chiacchierata, per averci anche dato qualche anticipazione del nuovo EP. E prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il vostro brano.
9: Signore e signori, Sunset Radio, Spritz Polaroid, Fit Mother.

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it. Yo, what I get to do?

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti e bentornati nello Spazio Emergenti di Radio 6023. Oggi sono in compagnia di Francesca, in arte Francis P, che è una giovanissima cantautrice perché ha 18 anni e l'abbiamo scoperta pochissimi giorni fa. Ciao Francesca, vorrei
3: Ciao.
2: Che ci raccontassi un po' del tuo percorso di cantautrice, come è nato e come è nata la tua passione per la musica.
3: Allora, ho iniziato molto piccola e per 10 anni ho cantato in un coro. Successivamente però ho deciso di frequentare la scuola civica per un anno per essere seguita singolarmente. Verso i miei 13 anni ho iniziato a scrivere e comporre, però restando sempre tra me e me, non ho mai fatto sentire nulla fino ai 16. Arrivati ai 16 appunto ho preso coraggio e ho iniziato a far sentire qualche canzone. E vedendo un po' una risposta prevalentemente positiva, mi sono decisa ad uscire allo scoperto e iniziare a fare qualche serata ogni tanto, fino ad ora appunto dove ho pubblicato il primo EP.
2: Certo, e quali sono le tue influenze musicali?
3: Allora, sicuramente Paolo Nutini, che ha ispirato anche No Regrets Like Mama, Stevie Wonder e anche Niccolò Fabi.
2: Devo dire che noi abbiamo ricevuto il tuo press kit, appunto del tuo nuovissimo e primo EP che si chiama No Regrets, e abbiamo letto che le 4 canzoni che tu hai scritto miscelano R&B e soul, quindi tu fai un genere che oggigiorno è un po' particolare, perché vediamo tutta trap e invece tu ti distingui perfettamente. Infatti ci ha colpito tantissimo il tuo EP, è bellissimo. E volevo chiederti, figurati, volevo chiederti appunto di parlarci un po' della canzone che abbiamo scelto, No Regrets Like Mama, di dirmi come è nata e anche magari l'arrangiamento, come l'hai pensato.
3: Allora, No Regrets Like Mama è nata subito dopo aver ascoltato Scream di Paolo Nutini. Mi è venuta proprio l'illuminazione. Parla di mia madre, del suo modo di affrontare la vita, di tutte le cose a cui lei ha dovuto rinunciare durante la sua vita, dell'amore per la famiglia, l'etica nel lavoro.
2: Immagino che sia la persona che tu stimi di più, quindi se le hai dedicato questa canzone.
3: Assolutamente sì, mia madre è proprio il mio mentore.
2: È una cosa
3: nella vita.
2: È una cosa bellissima. Le altre canzoni invece sono più forse su un'anima rock, diciamo più energetica,
3: sì,
2: giusto?
3: Sì, quella un po' più funkettona, diciamo, che è assolutamente No Regrets Like Mama.
2: Sì, ho notato, devo dire che quando ho visto il video su YouTube, perché sono andata un po' a curiosare, mi hai ricordato un po' per lo stile Janis Joplin, non so se la conosci.
3: Oddio, grazie mille.
2: Sì, io sono una grandissima fan di Janis Joplin, infatti quando sono andata a Berlino ho trovato alla Kulturkaufhaus, che è una biblioteca enorme, una libreria anzi in realtà, ho trovato un sacco di CD di Janis Joplin e devo dirti, io ero già innamorata, volevo prenderli tutti, però i soldi non bastavano sfortunatamente, però davvero bellissimo
3: stile. In bancarotta per Janis Joplin.
2: Esatto. Ultima cosa che vorrei chiederti è su quali social possiamo trovarti?
3: Allora, potete trovarmi su Facebook, la pagina si chiama Francis B, oppure su Instagram mi chiamo Li-basso vuoi che kiwi.
2: Un nome super particolare, li vuoi quei kiwi. Mi piace, mi piace.
3: Già.
2: Adesso ti lascio sicuramente annunciare la tua canzone.
3: Ciao a tutti, questa è No Regrets Like Mama e spero tanto che vi piaccia.

0: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
6: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
7: Ma non possono sbattere le porte!
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
10: Di che cosa vi occupate?
9: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Ciao a tutti, sono Veronica, sono ritornata con lo spazio emergente di Radio 6023 e oggi sono in compagnia di Michele e di Daniele di questa band dei dintorni di Torino, della zona ovest, che si chiama Someday. Ciao a tutti.
12: Ciao.
11: Voi siete una band alternative rock che, mi avete detto,
12: esatto,
11: spazia tra dark, rock anni 90 e grunge. Come vi siete formati?
12: Ci siamo formati, tanto tempo fa, circa una ventina d'anni fa, io e Daniele, per un progetto nato alle scuole medie e poi maturato insieme. Insomma, che abbiamo iniziato a suonare insieme e non abbiamo più smesso. Da allora, appunto, la nostra musica è cresciuta, è maturata e abbiamo fatto molte esperienze sia in Piemonte che fuori, e niente, ci hanno portato alla pubblicazione di questi ultimi due dischi.
11: E quindi siete compagni di vita, possiamo dire?
12: Sì, compagni da una vita, esatto, siete amici da una vita, certo.
11: E avete anche dei gusti musicali in comune, immagino?
12: Sì, diciamo che gli ascolti sono abbastanza comuni, cioè ovviamente ognuno di noi ha magari delle robe che preferisce, che però confluiscono poi tutte nella musica che suoniamo,
11: certo,
12: e che nasce naturalmente senza una ricerca di copiare nessuno, nel senso quello che ci viene fuori in sala prova poi insomma lo si traduce in testi, in musica, nelle nostre canzoni.
11: La vostra personalità che si traduce in musica, certo.
12: Assolutamente.
11: E
12: sì,
11: tu prima mi hai detto, quando ci siamo sentiti, che voi avete anche qualche nota grunge, ma allora devo chiedervi, qualcuno di voi è un patito di Alice in Chains?
12: Assolutamente sì, gli Alice in Chains, vabbè, sono tra i nostri ascolti preferiti, ovviamente li abbiamo ascoltati, abbiamo consumato le cassette addirittura, perché parliamo di cassette, noi avevamo le cassette, quindi sai, magari quando alcuni nostri coetanei ascoltavano gli 883, che per carità hanno la loro dignità, noi magari ascoltavamo gli Alice in Chains.
11: Che meraviglia! No, guarda, vi invidio, perché io ero piccola, cioè anzi ero appena nata nel 95, quindi purtroppo non ho potuto assaporare quei momenti, e le cassette sono una cosa nostalgica, diciamo, della musica.
12: Sì, è stata veramente un'era fantastica, una nuova rinascita, una rinascita musicale anche quella. Una roba,
11: esatto,
12: che dovrebbe accadere anche oggi, ma insomma.
11: Erano i bei tempi di album super fighi come Dirt. Ma a proposito di album,
12: sì,
11: quali sono stati i vostri album?
12: È uscito il 7 dicembre di quest'anno il nostro ultimo album.
11: Proprio poco fa.
12: Esatto, proprio poco fa, è sentito da Una giornata breve. Racconta piccole storie di vita, di persone che o ci sono o non ci sono più, o avrebbero voluto vivere delle vite diverse. Insomma, da ascoltare attentamente.
11: Mentre il vostro album precedente come si intitolava?
12: Il nostro album precedente si intitolava This Doesn't Exist, il titolo appunto Questo non esiste era legato al filo conduttore di quell'album. Le nostre canzoni parlavano di cose che erano evanescenti e impalpabili, diciamo, non afferrabili.
11: Questo vostro album dove possiamo ascoltarlo? C'è su Spotify, iTunes?
12: Assolutamente sì, l'album è ascoltabile su tutte le maggiori piattaforme: Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube, Amazon, iTunes.
11: No, lo troviamo dappertutto, allora quindi, è perfetto.
12: Sì, dappertutto, basta veramente digitare Sunday, una giornata breve, e si trova tutto l'album completo.
11: Ok, parliamo un po' di eventi. A quali eventi parteciperete?
12: Abbiamo intanto un concerto questa domenica al Maglio di Torino per le semifinali di Sanremo Rock. Siamo una delle 6 o 7 band del Piemonte che concorre per le semifinali di Sanremo Rock.
11: Fighissimo.
12: E appunto, se dovessimo passare questa semifinale, andremo poi a suonare al Teatro Ariston. E questa è una manifestazione parallela a Sanremo, ma è rock.
11: Ci spero davvero tantissimo per voi. Per ultima cosa, grazie, vorrei chiedervi di parlare un po' della vostra canzone di Weekend.
12: Perfetto, guarda, lascio parlare Daniele su Weekend perché ti spiega anche nel dettaglio un po' il significato del pezzo.
2: Sì, Weekend è il pezzo che apre il disco, una storia vera tra le altre cose. È la storia di una persona che prima di compiere un gesto ultimo e definitivo si rende conto di quali sono state le cose importanti della sua vita ed è diventato il ritornello della canzone. Lui rimane un po' stupito da questo, di rendersi conto che in fin dei conti cosa è stato importante nella sua vita e capisce che appunto certe cose sono state importanti e altre no, e scopre qual è stata la cosa che effettivamente gli manca prima di fare una scelta molto, molto forte, ecco.
11: Devo dire che è un tema abbastanza interessante. Come lo hai sviluppato? Cioè, qual è stato un evento che ti ha fatto pensare a un testo del genere?
2: Allora, l'evento è stato un fatto reale. Il protagonista di Weekend era una persona che io conoscevo e che ha effettivamente deciso di compiere questo gesto estremo. E nel testo ho cercato di immaginare quale poteva essere il suo ultimo pensiero, ecco.
11: Wow, non me l'aspettavo che fosse tra l'altro veramente accaduto.
2: Sì, è una storia vera, ecco. Un'altra cosa che ci caratterizza è che sono tutti i testi comunque si rifanno a eventi, piccoli episodi o queste cose che noi abbiamo vissuto, ecco.
11: Molto interessante.
2: Assolutamente.
11: Ultimissima cosa, sì, che vi devo chiedere è per seguirvi sui social.
12: Allora, tutti voi potrete seguirci, dovrete seguirci sui nostri social, diciamo che noi siamo un po' ovunque e potrete cercarci digitando semplicemente Someday Torino, quindi Someday come un giorno o l'altro e Torino, Someday Torino tutto attaccato, quindi sia su Instagram, su Facebook, Twitter, c'è il nostro profilo anche su YouTube, quindi insomma...
11: Spammeremo visualizzazioni, ascolti, likes dappertutto. Grazie mille, ragazzi.
12: Speriamo.
11: Grazie per...
12: grazie a te e grazie a voi.
11: Ma figurati.
12: Grazie per averci ospitato.
11: Allora,
12: grazie
11: noi
12: mille.
11: Adesso ascoltiamo la vostra canzone che si intitola Weekend.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Enrico, chitarra ritmica della band Nuggets, che ci presenta il loro singolo Fuori dal gregge. Allora Enrico,
1: ciao, grazie per averci invitato.
0: Vuoi parlarci un po' del vostro singolo, di cosa parla?
1: Sì, allora, il singolo diciamo che ha un'impronta molto chiara, si chiama Fuori dal gregge, è proprio il significato che volevamo dare. Questo singolo parla di questa unione di quattro ragazzi che si ritrovano ad allontanarsi un po' da ciò che li circonda riguardo al conformismo dilagante che vedono. Quindi Fuori dal gregge è un inno al non conformarsi, al crearsi un pensiero critico e al non seguire le mode in qualunque ambito si voglia andare, diciamo.
0: Ho capito. Avete per caso in programma di scrivere un album o magari l'avete già scritto, e di cosa parlate di solito nei vostri testi?
1: Sì, c'è un album, non abbiamo registrato, però diciamo quest'album è pronto, vorremmo pubblicarlo, ovviamente dipende da come andrà questo singolo in uscita. I nostri pezzi variano, diciamo, spaziano molti argomenti, comunque c'è questa costante del non conformarsi, diciamo. Quello che ci rimane più impresso, almeno in queste prime idee che abbiamo avuto, che stiamo avendo, è sempre questo il filo conduttore, per quanto comunque si tratti di altri temi sociali più disparati.
0: Dei temi comunque molto importanti.
1: Come ad esempio c'è un pezzo che parla magari della guerra, per quanto può sembrare scontato, ci sono molti pezzi diciamo che parlano appunto di questo, però sì. Comunque c'è un testo che è uscito fuori e che diciamo voleva dare questa idea fatta un po' da noi, vista come la vediamo noi, quindi si parla di questo ma come anche di molto altro.
0: Invece volevo chiederti per quanto riguarda le vostre influenze musicali.
1: Sono delle influenze musicali un po' inusuali ai tempi d'oggi, almeno per i nostri coetanei, che ripartono dagli anni 60-70 del cantautorato italiano e non, e sono ad esempio, per fare qualche nome italiano, Guccini, Bennato, all'estero Dylan. Sono influenze miste che non si sentono più di tanto, sempre parlando comunque di ragazzi che hanno la nostra età.
0: Sì, la vostra età, perché voi siete tutti dei ragazzi che hanno meno di 20 anni.
1: Esatto, sì, abbiamo abbiamo 18 anni, uno ne ha 17
0: molto giovani, e essendo ragazzi molto giovani però avete partecipato anche a diversi contest e avete vinto il primo posto all'Avis Music Contest di Trani. Avete
1: sì,
0: altri
1: non solo,
0: progetti
1: quello
0: futuri?
1: È stato il primo contest che abbiamo vinto, poi abbiamo partecipato ad altri, per fortuna sono andati tutti molto bene, siamo sempre classificati come primi. Abbiamo dei progetti futuri di sicuro, sì, appunto c'è quest'album che speriamo di pubblicare, quindi speriamo di poterci far ascoltare il più possibile, per quanto bisognerà vedere poi le tempistiche e tutto ciò che ne concerne.
0: Domanda di curiosità, da cosa deriva il nome Nuggets?
1: Il nome Nuggets deriva semplicemente da un'idea, ovviamente avevamo formato la band e questa band aveva bisogno di un nome, e il primissimo fu appunto Nuggets. Noi pensammo ad altri nomi perché appunto questo non aveva un vero e proprio significato, però pur trovando altri nomi magari più profondi, potremmo dire, Nuggets ci sembrava il nome più onomatopeico, più orecchiabile, l'avevamo ormai vestito questo nome, quindi l'abbiamo tenuto così.
0: Ho capito. Allora, ti ringrazio per il tuo tempo. Grazie. Vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi? E poi...
2: Tre città, una sola voce. 6023. La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
3: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
2: Chi non ci vorrebbe più?
4: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
2: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
5: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
2: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
6: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare. Non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
2: E chi come al solito non è d'accordo.
7: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
2: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Tre città. Una sola voce.
3: 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie, e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza.

0: Vercelli. Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata vi vogliamo raccontare il mondo delle associazioni che si prendono cura degli animali. Per farlo ho chiesto una mano a una delle nostre speaker più giovani, Valeria, che è anche una volontaria. Ma non perdiamo tempo. Presentati, chi sei e cosa studi?
3: Salve a tutti, sono Valeria, ho 20 anni, studio biotecnologie presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro e sono una volontaria animalista dell'associazione BIOS, Villaggio dei Rendaggi di Catanzaro.
2: Per quale motivo hai scelto di far parte di un'associazione animalista?
3: Credo che il tutto sia nato da quando, fin da piccola, mio padre mi portava a casa della presidentessa dell'associazione, perché noi comunque tenevamo in stallo una cagnolina lì. Cosa tira cosa, ho avuto modo di scoprire la mia realtà animalista. Ho scoperto quindi quanto sia in realtà bello poter passare il tempo a tu per tu con gli animali, con quegli angeli che appena ti vedono non fanno altro che fare festa, cioè donarti il loro amore incondizionatamente, nonostante comunque tutte le sofferenze che hanno dovuto passare. Ho scelto di intraprendere questa via anche per la capacità che hanno avuto nel sapermi ci trascinare all'interno, di sapermi coinvolgere anzi. La gioia condivisa insieme agli altri volontari, ma anche il dolore di qualche perdita, perché si sa, non tutti i nostri cuccioli vanno a finire bene. A volte, anzi spesso, sono proprio loro che ti fanno affezionare di più e quindi soffrire maggiormente. Ma sapere che comunque alle spalle hai una famiglia, perché noi questo siamo, una famiglia, sempre pronta a sostenerci, e questa è una cosa bellissima. Quindi in breve, e per riassumere, direi che la mia scelta è stata dettata sia dal mio amore per gli animali e dal voler sempre dare una mano, sia da un'ereditarietà genetica, perché in realtà tutta la mia famiglia è volontaria in questa associazione, e sia anche l'avermi saputa coinvolgere fin dall'età di 5 anni.
2: Di cosa si occupa la tua associazione e qual è il tuo ruolo?
3: L'associazione BIOS si occupa di dare una cuccia ed un pasto caldo ai randaggi e non, anche a quelli abbandonati, perché, beh sì, spesso capita che ce li abbandonino proprio davanti ai cancelli. Una realtà crudele, ma vera purtroppo. Ci occupiamo anche di ricevere in stallo per qualche giorno alcuni cani di padroni che magari, che so, in quei periodi non possono prendersene cura. E allora a questo punto subentriamo noi, dando una mano. Il mio ruolo all'interno dell'associazione è un po' tipo il Joker della situazione, ecco. Quindi in sostanza cambia. Ma più frequentemente in questo periodo mi occupo di fare pubblicità all'associazione, in modo da riuscire quantomeno a raccogliere qualche fondo, a raccogliere dei fondi. Alle volte assumo il ruolo di passeggiatrice, ossia prendo qualche cane e lo porto a fare un giro per il vicinato, in modo da farlo sfogare anche un po', o fargli sgranchire semplicemente le gambe. O ancora posso occuparmi di preparare da mangiare per i nostri amici a quattro zampe, ma come ho detto prima, siamo tutti una grande famiglia, dove non arriva uno, subentra l'altro. E a noi piace così, una famiglia poco numerosa purtroppo, ma pur sempre una famiglia.
2: Qual è il ricordo più bello legato alla tua attività di volontaria?
3: Sono tanti, Vediamo. Allora, vorrei dirne due. Uno risale a quando ero proprio piccola, ossia mentre andavo a trovare la nostra cagnolina, che era in stallo lì, mi trovai a piedi un'altra cagnolina. Si chiamava Iside, me lo ricordo. Era tremenda. Non faceva avvicinare nessuno, né altri animali, né umani. Ma quel giorno aveva scelto me, non so perché. Mi si era cucciata ai piedi e mi guardava attentamente. La presidentessa mi aveva avvertita di non darle molta confidenza, perché poteva essere aggressiva. Aggiungo anche che aveva avuto da poco i cuccioli. Ma secondo voi io le dia diretta? Ovviamente no. Mi abbassai vicino ad Iside e inaspettatamente lei non si rivolse affatto in modo aggressivo, ma anzi si mise a farmi una marea di feste. Inutile dire che tutti rimasero a bocca aperta. Un altro ricordo è un po' più recente. Erano arrivati dei cucciolini da noi e ovviamente toccava vaccinarli, ma era impossibile portarli tutti dal veterinario. Quindi con la presidentessa ci siamo improvvisate medici, perché sì, a volte tocca fare anche questo. Ed uno ad uno abbiamo vaccinato tutti i cagnolini, tutti, fin quando non siamo arrivati a due cuccioli. Tremendi, si sono messi a correre per tutto il villaggio all'impazzata, avanti e dietro, avanti e dietro. E noi dietro di loro ovviamente. ma una volta acchiappati la puntura non se la sono risparmiata, ecco. Credo che queste due siano rappresentazioni dell'essere davvero parte di una famiglia, sia di una famiglia animale che di una famiglia umana.
2: Come si possono mettere in contatto con l'associazione? E cosa consigli a chi vorrebbe fare la tua stessa esperienza ma non è di Catanzaro?
3: Allora, mettersi in contatto con noi è abbastanza facile. Abbiamo un profilo Instagram che si chiama Villaggio dei Randaggi e va scritto tutto attaccato. Come fotoprofilo ci sarà una fotoprofilo con la scritta BIOS. In ogni modo basterà inviare un messaggio in direct e si avranno subito risposte. Sono anche riportati i dati se qualcuno in caso volesse poterci anche dare una mano con qualche donazione. Al momento posso anche dire che cerchiamo qualche volontario, se magari qualcuno fosse interessato. Il mio consiglio, da persona che in questo mondo ci è in pratica cresciuta, è di buttarsi, di andarci a capofitto, perché ad essere volontari in un centro animalista fa bene al cuore, fa davvero tanto bene al cuore. Perché ricevi amore incondizionato da parte di esseri che di amore ne hanno tanto, tantissimo da dare, ma purtroppo hanno poche persone a cui darlo, poche persone che lo accettano. E per chi è di fuori Catanzaro, beh, ci sono vari modi, ecco. Si può aiutare mediante una donazione, perché quelle là fanno sempre comodo. Oppure anche andando a cercarne qualche associazione nei paraggi. Perché purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, l'Italia è piena di associazioni che cercano aiuto. Ma posso anche consigliare il semplice dare da mangiare o da bere a qualche randaggio che si trova per strada, perché non lo chiedono e non lo danno a vedere, ma sono affamati e spaventati, e magari il nostro aiuto potrebbe aiutarli a ritrovare la fiducia. Di modo per aiutare ce ne sono tanti, ma alla base di tutto ci sta la volontà di farlo. Quindi mi raccomando, se ne avete la possibilità, fatelo. Non fate, donate. Non per forza il denaro, ma aiutate donando il vostro tempo e fidate che sarete pienamente soddisfatti.
2: Questo è tutto per la puntata di oggi. Da Francio un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
1: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
1: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
8: Sono le 5.
9: ¿Quién es usted?
10: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
9: ¿Y qué radio escucha usted?
10: Yo escucho Radio 6023.
11: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
12: Radio 6023.
13: Fumo un po' e dopo gioco a PES.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Il sogno con Antonella.
15: Di che cosa vi occupate?
14: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
15: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
14: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure vieni a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
15: E le pagine quindi sono nome?
14: Il Sogno con Antonella.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce. 6023.
16: Október elején az Európai Parlament közzétette a júniusi európai választások után készült első Euróbarométer felmérés eredményeit. A legfőbb megállapítás az volt, hogy az európai polgárokat, akár elmentek szavazni, akár nem, leginkább a megélhetés és a gazdasági helyzet nyugtalanítja. Európa és én sorozatunknak ebben az epizódjában ennek a közvéleménykutatásnak a főbb következtetéseit vesszük sorra, külön kitérve a magyarországi adatokra.
17: Vajon mi miatt érezték úgy az európaiak, hogy el kell menniük szavazni? A megkérdezettek több mint 40%-a a romló gazdasági helyzet, illetve az árak és a megélhetési költségek megugrása miatt járult az urnákhoz. Egy harmadukat ugyanígy aggasztja a nemzetközi helyzet, illetve a demokrácia és a jogállamiság állapota. A sorban a bevándorlás, a környezetszennyezés, a klímaváltozás, valamint az Európai Unió biztonsága és védelme következett.
16: A válaszadók kétharmada ugyanakkor optimistán látja az unió jövőjét. A korábbi évekhez hasonlóan kedvező volt az uniós tagság megítélése. 10-ből 7 nyilatkoztak úgy, hogy az hazájuk javára vált. 4 fő okot jelöltek meg ennek alátámasztására. Legelőször is szorosabb lett az együttműködés a tagországok között. Másodszor az Európai Unió segít megőrizni a békét és fenntartani a biztonságot a térségben. Harmadszor a tagságnak jótékony hatása van a gazdasági növekedésre, végül pedig új munkalehetőségeket teremt.
17: Az európai parlamentáris demokráciába vetett bizalom továbbra is különösen erős. Soha ennyien nem voltak ilyen pozitív véleménnyel az Európai Parlamentről. A megkérdezettek 42%-a nyilatkozott kedvezően az intézmény szerepéről. A felmérésből az is kirajzolódik, hogy az európai választásokon való részvétel sokak számára ma már a demokrácia természetes velejárója. A választópolgárok csaknem felének a szokásává vált, 40%-uk pedig állampolgári kötelességének tekinti.
16: És vajon mi a helyzet Magyarországon? Az Európai Unió támogatottsága itt az uniós átlagot is meghaladja. A magyar válaszadók 74%-a gondolja úgy, hogy az ország nyert a tagsággal. A legfőbb megoldandó problémának az emelkedő árakat és a megélhetési költségek növekedését tartják. Ezt követi a romló gazdasági és nemzetközi helyzet, majd az egészségügyi ellátás és az életszínvonal alakulása.
17: A felmérést az Európai Parlament megbízásából a Verián ügynökség végezte 2024. júniusa és júliusa között. Az Európai Unió 27 tagországából több mint 26 ezeren vettek benne részt.
16: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europel Radio weboldalán.
18: Prvog svibnja 2004. povijesni je datum za 10 zemalja u srcu Europe. Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija pridružili su se evropskoj obitelji. Bio je to trenutak za slavlje, jedinstvo i neograničene mogućnosti. Razmotrimo pobliže taj povijesni događaj. Tijekom svog postojanja Europska unija doživjela je nekoliko proširenja, a broj država članica je rastao. Do najvećeg proširenja došlo je 2004. kad se Uniji pridružilo 10 novih zemalja. Bile su to Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija. Time je Europsku uniju činilo 25 država članica. no tada je planirano da će taj broj budućnosti narasti na 30 država članica. Zašto je to proširenje toliko važno? Kao prvo, riječ je o najvećem proširenju Europske unije. Estonija, Latvija i Litva bile su bivše sovjetske republike, a Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka bivše satelitske države Sovjetskog saveza. Slovenija je bila jedna od bivših republika Jugoslavije, a Cipar i Malta dvije mediteranske otočne države. Sve te zemlje postale su države članice i krenule na put ka većoj suradnji, prosperitetu i solidarnosti. To proširenje nije značilo samo porast broja država članica, nego je signaliziralo promjenu na geopolitičkoj sceni koja će oblikovati budućnost Europe za buduće generacije. Granice Europske unije proširile su se prema istoku i time ojačale njezinu ulogu u stabilizaciji Europe. Zašto su te nacije žele postati dio Europske unije? Za mnoge od njih bila je to prilika da prigrle demokraciju, slobode i mogućnosti koje je Unija simbolizirala. Proširenje je uslijedilo nakon pada komunističkih režima u središnjoj i istočnoj Europi, što je tim zemljama omogućilo prijelaz za demokraciju i tržišno gospodarstvo. Povijesno proširenje s 15 na 25 država članica vrhunac je dugog pristupnog procesa koji je doveo do ponovnog ujedinjenja Europe. Europe koju su pola stoljeća dijelili željezna zavjesa i hladni rat. Proširenje 2004. imalo je značajne implikacije i za službene jezike Unije i predstavljalo je značajan izazov u organizacijskom smislu. Naime, broj službenih jezika porastao je s 11 na 20. 9 novih jezika bili su češki, estonski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, poljski, slovački i slovenski. Europski parlament uspostavio je 9 novih jezičnih odjela u sklopu službe za prevođenje kako bi novi građani Unije mogli pratiti njegov rad na materinskom jeziku. U godinama koje su prethodile proširenju tijekom pristupnih pregovora, osoblje službe za prevođenje počelo se pripremati za uvođenje novih jezika pohađajući intenzivne jezične tečajeve. Široka paleta službenih jezika Unije dokaz je njezine uključivosti i različitosti. Jer jezik nije samo komunikacijsko sredstvo. On je ujedno prozor u povijest, kulturu i identitet zemlje. Zahvaljujući pismenom i usmenom prevođenju, Europska unija osigurava da se čuje glas svih građana. Nakon tog petog proširenja, 2007. uslijedilo je novo proširenje, kad su Bugarska i Rumunjska postale države članice, a 2013. Uniji se pridružila i Hrvatska. Dva desetljeća poslije, učinak proširenja 2004. i dalje se osjeća diljem Europe. Europska unija potvrdila je svoju ulogu stjegonoše nade, napretka i suradnje u svijetu koji se stalno mijenja. Poslušajte i druge podcaste na Europad radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
19: Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai posėdžiauja komitetuose. Komitetų yra daug ir kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Kaip šie komitetai veikia? Kartais, kalbėdami apie Europos Sąjungos institucijas, vartojame panašiai skambančius terminus. Tačiau jie reiškia skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, komisija ir komitetas. Komisija reiškia Europos komisija. Tai yra viena iš trijų pagrindinių sąjungos institucijų. Tuo tarpu komitetas yra parlamento dalis. Atrodo painu? Pabandysime paaiškinti išsamiau. Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai reguliariai posėdžiauja komitetuose Briuselyje. Komitetuose vykstančios diskusijos yra viešos ir jas galima stebėti internetu. O dabar atidžiau pažvelkime, kaip komitetai sudaromi. Kiekvienos naujos kadencijos pradžioje parlamentas nusprendžia, kuriems komitetams priklausys konkretūs nariai. Komitetų dydis priklauso nuo jų kompetencijos srities. Pavyzdžiui, šios – tai yra 10-osios kadencijos komitetuose, dirba nuo 25 iki 90 narių. Komitetų politinė sudėtis atspindi viso parlamento politinę sudėtį. Per pirmąjį parlamento komiteto posėdį naujojo komiteto nariai išsirenka biurą. Tai yra komiteto pirmininką ir iki 4 jo pavaduotojų. Komiteto pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija trunka 2,5 metų. Tai yra tiek pat, kiek parlamento pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija. Kiekvienas komitetas taip pat turi savo sekretoriatą, kurio dydis priklauso nuo komiteto dydžio. O dabar pakalbėkime apie tai, kiek yra komitetų ir už kokias sritis jie atsakingi. Parlamentas turi 20 nuolatinių komitetų. Kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, yra biudžeto komitetas, žuvininkystės komitetas, kultūros ir švietimo komitetas, taip pat moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Parlamentas taip pat gali steigti tyrimų komitetus ir jiems pavesti nagrinėti įtariamus pažeidimus ar blogo administravimo atvejus taikant ES teisę. Tam tikrais atvejais parlamentas steigia pakomitečius arba laikinus specialiuosius komitetus ir jiems paveda spręsti konkrečias problemas. Šiuo metu veikia 4 pakomitečiai – žmogaus teisių, saugumo ir gynybos, mokesčių ir visuomenės sveikatos. Kiekvieną iš šių pakomitečių sudaro 30 parlamento narių. Specialiųjų komitetų įgaliojimai trunka 12 mėnesių. Šis laikotarpis gali būti pratestas. Pavyzdžiui, 2022 metų kovą buvo įsteigtas specialusis COVID-19 pandemijos komitetas. Jam suteikti 1 metų trukmės įgaliojimai buvo pratesti dar 3 mėnesius. Per 15 mėnesių šis specialusis komitetas surengė daugiau kaip 30 klausimų ir seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 200 ekspertų, įskaitant ES bei kitų pasaulio šalių atstovus ir 8 Europos komisijos narius. Šio komiteto nariai perskaitė ir redagavo 100 dokumentų, užsakė tyrimus ir surengė 6 komandiruotes. Šis intensyvus darbas davė rezultatų. Per 2023 metų Liepos mėnesio plenarinę sesiją parlamentas priėmė rezoliuciją COVID-19 pandemija, įgyta patirtis ir rekomendacijos ateičiai. Šiuo dokumentu buvo užbaigtas specialiojo komiteto darbas. Tačiau grįžkime prie parlamento komitetų. Kuogi jie užsiima? Ogi labai daug kuo. Pagrindinė jų užduotis yra pasirengti plenarinėms sesijoms, tai yra posėdžiams, į kuriuos susirenka visi parlamento nariai. Remdamiesi komisijos pasiūlymais dėl teisės aktų, parlamento komitetai rengia pranešimus, kuriuos nagrinės visas parlamentas. Jie taip pat rengia kitiems komitetams skiriamas nuomonės. Ypatingas vaidmuo čia tenka pranešėjams, tačiau apie juos papasakosime kitoje šio ciklo tinklalaidėje. Taigi, parlamento komitetai nagrinėja pasiūlymus dėl teisės aktų, rengia pakeitimus, kurie bus svarstomi plenariniuose posėdžiuose ir skiria derybų grupes, derėtis su taryba dėl sąjungos teisės aktų. Siekdami priimti pačius geriausius sprendimus, jie taip pat rengia ekspertų klausimus. Galiausiai komitetų pirmininkai sudaro komitetų pirmininkų sueigą. Jie 2,5 metų kadencijai išsirenka šios sueigos pirmininką. Komitetų pirmininkų sueiga koordinuoja komitetų darbą ir užtikrina sklandų jų bendradarbiavimą. Apibendrinant, galima teikti, kad kiekvienas parlamento komitetas specializuojasi tam tikroje srityje, o juose dirbantys parlamento nariai rengia pranešimus plenarinėms sesijoms. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
20: Tracita, una sola voce. 6023. Quando torno a casa vorrei...
21: Stare zitta e muta.
20: Al lavoro vorrei...
22: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
20: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
23: Una mattarella!
20: Dopo gli studi mi piacerebbe...
23: Non rompere!
20: Quello che chiedo alle istituzioni è...
24: Un paio di schiaffi?
25: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
26: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
27: Adesso arrivo, non rompere!
26: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
27: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
26: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
27: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
28: Radio 6023. 6023. 6023.it.
29: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
30: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
29: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
30: 62 3.
31: 6020 che?
32: 60 23.
31: 6023.
30: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode. Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boras di Radio 6023 e quest'oggi vi parleremo delle esperienze di studenti lavoratori. Dall'Università Magna Grecia di Catanzaro ci sarà Andrea, studente lavoratore che lavora di sera e proprio per questo motivo non viene riconosciuto come tale dall'università. E Marta, dall'Università del Piemonte Orientale, studentessa lavoratrice e anche mamma. Ma partiamo subito con le prime domande. Chi sei e cosa studi?
3: Ciao a tutti, sono Andrea Mancuso, frequento il secondo anno del corso di laurea in farmacia.
4: Allora, io sono Marta, ho 38 anni e mi sono laureata a Torino nel 2013 in antropologia culturale. Adesso mi sono iscritta all'Università di Vercelli sotto la facoltà di lettere e filosofia. Mi sono iscritta a dei corsi singoli per acquisire i crediti che mi mancano, quindi esami che non ho dato in passato, per poter accedere alle classi di concorso per l'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie e nelle scuole superiori.
2: Come si vive l'esperienza da studente lavoratore?
3: È difficile per tutti inizialmente riuscire a conciliare lo studio e il lavoro. Prevalmente lo studio cerca di togliere del tempo al lavoro, come è giusto che sia, però con il giusto impegno e la giusta determinazione si riescono a conciliare i tempi per fare sia l'uno che l'altro.
4: Allora, sicuramente la vita da studente lavoratore è un po' più complicata rispetto a quando studi e basta, perché lo studio non è più il tuo impegno principale e le persone non lo riconoscono come il tuo impegno principale. Quindi prima, adesso per me viene il lavoro che mi impegna buona parte della giornata, poi viene la famiglia per un bimbo di 5 anni e dopo viene lo studio. Quindi diciamo che i tempi e gli spazi, ad esempio non ho più la cameretta, la scrivania in casa, per lo studio devi un po' inventarteli, un po' ritagliarteli, e questo è l'aspetto forse un po' più complicato. D'altra parte però devo dire che adesso ho vissuto lo studio in maniera più serena rispetto al passato, lo vivo più come una mia scelta e meno come un dovere, quindi lo vivo con più piacere e con meno ansia.
2: E come è organizzato il tuo studio?
3: Lo studio si divide in base alle giornate. Una giornata tipo prevede le lezioni la mattina, il pomeriggio prima di andare al lavoro determinate ore di studio, quindi un paio d'ore di studio per recuperare o tornare pari passo con i miei colleghi e con la professoressa che spiega gli argomenti, e la sera ovviamente i turni di lavoro, siccome faccio il barman ovviamente bisogna rispettare determinati orari.
4: Io per lo studio mi sono organizzata in questo modo: nelle settimane di preparazione dell'esame studio un'oretta la mattina tra le 6:30 e le 7:30 prima di svegliare mio figlio, un'oretta o un paio d'ore a seconda un po' dell'energia e della voglia la sera dopo cena, e qualche ora in più nel weekend. Poi il giorno prima dell'esame magari prendo il pomeriggio libero, oppure la sera magari mio figlio dorme dai nonni e ne approfitto per fare un qualche ora di ripasso un po' più intensivo. E in generale ho cercato un po' di sfruttare i buchi, ad esempio per preparare l'esame di letteratura ho scaricato gli audiolibri e li ascoltavo in macchina nel tragitto casa-scuola-lavoro.
2: Quali sono stati i servizi che hai ricevuto e quali le mancanze?
3: Purtroppo io non posso usufruire di questi servizi, perché si può usufruire soltanto se si lavora nelle ore in concomitanza con le lezioni e ci sono dei permessi pagati per venire a studiare, per seguire la lezione. E ovviamente io lavorando in un orario diverso da quello delle lezioni non posso usufruire di questo privilegio.
4: Per quanto riguarda i servizi, quello che ho notato e che mi ha aiutato molto è il fatto che la comunicazione funziona molto molto bene, quindi sia per quanto riguarda la biblioteca o la segreteria ho sempre avuto risposte molto veloci. Anche da parte dei professori ho notato una grande disponibilità e anche lì una grande tempestività nel rispondere a chiarimenti sul programma d'esame o su questioni appunto inerenti alla didattica. E un piccolo episodio, ecco, che mi ha colpito: il mio primo esame era uno scritto di geografia e una studentessa alza la mano per avvisare la professoressa che una compagna di corso non era ancora arrivata perché il treno aveva fatto un ritardo.

0: Mart, violenza kif ukoll malnutrizzjoni fuq skala wiesa. Matul dan iż-żmien, l-ideali tar-Rivoluzzjoni Franċiża, jiġifieri l-libertà, l-ugwaljanza u l-fraternità, għanqlu xewqa għall-libertà fost il-poplu tal-Ħajti. Madankollu, il-kolonja saret kamp tal-battalji għall-poteri koloniali li kienu jinsabu f'kompetizzjoni bejniethom, bħal Spanja u l-Gran Brittanja, li appoġġaw fazzjonijiet varji sabiex javvanzaw l-interessi tagħhom stess. F'nofs dan it-taqrib, l-eks skjav b'isem ta' Toussaint Louverture ħareġ bħala mexxej prominenti u ġabar lill-poplu tal-Ħajti għal-ġdida rivoluzzjonarja li seħħet bejn l-1791 u l-1804. Fl-aħħar mill-aħħar, ir-Rivoluzzjoni tal-Ħajti kienet suċċess. Il-poplu tal-Ħajti kiseb l-indipendenza tiegħu minn Franza u l-Ħajti sar l-ewwel pajjiż imwaqqaf minn eks skjavi. Dan il-mument storiku mhux biss immarka tmiem tal-iskjavitu fil-Ħajti, iżda ħalla effett li l-inmixtu tal-gżira u kontribwixxa għall-abolizzjoni tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi.
1: Ejjew naqbżu qabża sal-ġurnata tal-lum. Kull sena niftakru fil-vittmi tal-iskjavitu fil-25 ta' Marzu, il-Jum Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti għat-tifkira tal-iskjavitu u tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi. Dan il-jum iservi biex ifakkarna fl-atroċitajiet li twettqu u jonora lil dawk li sofrew u mietu b'riżultat tal-kummerċ brutali tal-iskjavi. Barra minn hekk dan il-jum jagħtina l-opportunità li nqajmu kuxjenza fiż-żgħażagħ dwar il-perikli tar-razziżmu u l-preġudizzju. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti
2: tre ċittà, una sola voce.
3: 6023.
4: Sono le 7.
5: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
8: Di cosa vi occupate?
7: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
8: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
7: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Radio 6023.
10: Radio 6023.
11: Radio 6023.

Sei stata vicina col niente, ma so che lo sarai per sempre. Ti vivo vicino anche da lontano, ora sono vivo, ora sono insano. Alle stelle no, non si mente, ora sarai mia per sempre. Vivremo da dai se mi prendi la mano, su baby fallo che adesso vogliamo.

0: accettarsi. Non esistono i difetti. Se mi piace quando sei maldestra, invece tutti alzano gli occhi, amore. C'è bisogno di buttarsi. Non esistono gli sbagli. Se ancora c'è chi crede sia sbagliato che due possano amarsi.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
10: E cosa fate?
9: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
10: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
9: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Radio 6023. Stay Rock.
12: Yeah.
13: 62-3.
14: 6-0-20 che?
13: 60-23.
14: 6-0-2-3.
13: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
4: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
3: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
4: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
3: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
4: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
3: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
4: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
3: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
4: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
3: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
4: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
3: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 8.
2: Più o meno.
3: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
4: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
7: E cosa fate?
6: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
6: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
8: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
6: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
10: Uè, davvero? Ma come si chiama?
9: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
10: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
9: Esatto.
10: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
9: Però ascoltaci,
11: Radio 6023. 6023.

0: Mike, Shiva, Danny Five, Walter Valzer. Vai.
1: Parte di gente, ha perso la rotta. A sua fazione ho perso la botta. Occhio allo stile, prendi una botta. Vedi tutti i colori, testa di Rodman. Sono FIFA, tu pro. Per la figa son Bolt. Se

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

che mi stai accanto in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei tra le stelle di sole su un tappeto volante, fra

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Quando torno a casa vorrei...
3: Stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei...
4: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
5: Una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animali Ambiente, sezione di Vercelli.
10: E che cosa fate?
9: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
10: Cosa fate qua oggi?
9: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
10: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
9: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening, don't turn up.
12: Sessantadue tre.
13: Sei zero venti che?
14: Sessanta ventitré.
13: Sei zero due tre.
12: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023
1: Radio 6023.
2: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
2: Radio 6023. Il remix sagace di Davide Borges.

0: Sono le 9.
1: Ascolta Radio 6023.
2: Non sono un momento particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono due ragazzi motivatissimi.
3: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
2: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
1: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
3: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
1: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it
4: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Argilla Olivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
7: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
6: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
7: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
6: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Tre città, una sola voce. 6023.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
6: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
7: Radio 6023.
8: 6023.
9: 62-3.
7: 6020 che?
10: 60-23.
7: 6023.
9: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

giocava la Madonna col bambino da fasciare. E forse fu per gioco, forse per amore, che mi volle chiamare

y recuerdo más grosso. E tutto in questo che io mi porto addosso, e ancora adesso mentre bestemmio e bevo vino, per i ladri le puttane.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: No, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.
3: Radio 6023.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale.

0: ancora voi. 6023.
1: ¿Has oído hablar alguna vez de los vicepresidentes y vicepresidentas del Parlamento Europeo? Por el nombre de su cargo, queda claro que desempeñan un papel esencial en la institución y deben de ser figuras políticas importantes. ¿Pero sabes lo que hacen en realidad, quiénes son y cómo se eligen? Al igual que en el caso del presidente o presidenta, las elecciones europeas son la primera etapa por la que pasan los vicepresidentes. La ciudadanía de la Unión acude a las urnas cada 5 años, pero el Parlamento elige su presidencia y vicepresidencias cada 2 años y medio. Tras los comicios, en julio, se decide quiénes ocuparán las vicepresidencias durante la primera mitad de la legislatura. 2 años y medio después, a mitad del periodo legislativo, se lleva a cabo una segunda elección en enero. También se puede celebrar una nueva votación para ocupar una vicepresidencia que haya quedado vacante. Por ejemplo, si un vicepresidente o vicepresidenta en ejercicio asume un cargo político diferente en su país o en otra institución europea, entre otras razones. Vimos este proceso en acción en enero de 2023, cuando el eurodiputado luxemburgués Marc Engel resultó elegido para el puesto. Sustituyó a la griega Eva Kaili, expulsada del Parlamento tras un escándalo por blanqueo de capitales y corrupción. Las candidaturas a las vicepresidencias las pueden proponer los grupos políticos de la Eurocámara o un grupo que represente una veinteava parte de los escaños, lo que equivale a un mínimo de 36 diputados. Para ocupar el cargo necesitan obtener mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los votos emitidos mediante votación secreta. En la primera vuelta pueden salir elegidos hasta 14 candidatos y candidatas que hayan obtenido mayoría absoluta. Si no se logra ocupar todos los puestos, se celebra una segunda ronda en las mismas condiciones para cubrir los que sigan estando vacantes. Si es necesaria una tercera votación, en esta la victoria se obtiene por mayoría relativa, es decir, ganan quienes reciben la mayor cantidad de votos. En el caso inusual de un empate, ocupa el cargo quien tenga mayor edad. Ahora que sabemos quién elige las vicepresidencias y cómo es el proceso, descubramos cuáles son sus tareas y deberes. La presidencia del Parlamento delega tareas específicas en las 14 vicepresidencias, cuyas principales funciones son asistirla, representarla y sustituirla cuando sea necesario. Por ejemplo, pueden presidir los plenos, por lo que también pueden abrir, levantar o suspender las sesiones. Asimismo, pueden mantener el orden durante el pleno, conceder la palabra a los eurodiputados y eurodiputadas, cerrar los debates, someter a votación los asuntos y anunciar los resultados de las votaciones. También pueden representar al Parlamento en relaciones internacionales, ceremonias y actos administrativos, judiciales y financieros. En este contexto, a menudo visitan países no pertenecientes a la Unión y se reúnen con representantes de otras instituciones. Por último, los vicepresidentes y vicepresidentas también forman parte de la Mesa del Parlamento Europeo, que establece las normas para el buen funcionamiento de la institución. La Mesa también prepara el proyecto de presupuesto del Parlamento y adopta decisiones sobre cuestiones administrativas, organizativas y de personal. Al elegir a los miembros de este órgano, la Eurocámara vela porque tanto los vicepresidentes y vicepresidentas como los cuestores y cuestoras representen, en la medida de lo posible, a los diferentes grupos políticos del Parlamento. En este podcast hemos analizado el papel esencial de las vicepresidencias en el Parlamento Europeo. Para saber más sobre otros cargos importantes en la institución, como la presidencia, la mesa y los cuestores, te invitamos a escuchar los episodios de la serie La jungla de la jerga, en los que abordamos estos temas. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Negli ultimi anni l'Unione Europea ha ricevuto un numero notevole di domande di asilo. Solo nella prima metà del 2024 ne sono arrivate più di 513.000. Con una media di una domanda su 3, donne e ragazze costituiscono una quota significativa delle domande. Ma qual è l'impatto della dimensione di genere nelle procedure di asilo?
3: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio tratteremo della dimensione di genere nelle richieste d'asilo nell'Unione Europea.
2: Iniziamo con alcune informazioni di base. La Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 è il principale strumento che regola l'asilo nel diritto internazionale. Definisce un rifugiato come qualcuno che si trova al di fuori del proprio paese e ha il timore fondato di essere perseguitato per motivi quali razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un particolare gruppo sociale. A questa definizione manca però una prospettiva di genere. Ciò comporta difficoltà per il riconoscimento dei diritti delle donne in questo ambito.
3: Anche se questa definizione non considera nello specifico le questioni di genere, la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e la Convenzione di Istanbul forniscono insieme una buona base a livello internazionale per la difesa e la tutela dei diritti di donne e ragazze in cerca di protezione. Ma in che modo l'Unione Europea tiene conto del genere nelle sue procedure di asilo?
2: L'Europa vanta una lunga storia nella promozione della parità tra donne e uomini e nella lotta alla discriminazione di genere. L'Unione ha sviluppato un sistema comune di asilo basato su testi giuridici che tengono conto della dimensione di genere. Ne sono un esempio la direttiva sulle qualifiche, la direttiva sulle procedure di asilo e la direttiva sulle condizioni di accoglienza. Queste normative prevedono una protezione speciale per le persone vulnerabili, tra cui donne e bambini.
3: Le procedure per le persone richiedenti asilo devono essere attente alla dimensione di genere. I colloqui devono svolgersi in condizioni che consentano alle richiedenti di parlare liberamente delle persecuzioni subite. I familiari non dovrebbero essere presenti. Donne e ragazze devono poter richiedere di essere intervistate da una persona dello stesso sesso e il personale che esamina le domande dovrebbe avere una formazione specifica o poter richiedere la consulenza di esperti.
2: Qualsiasi procedura basata sul concetto di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro deve tenere conto della complessità della persecuzione di genere. Le persone che hanno bisogno di un sostegno speciale per motivi di età, disabilità, malattia, orientamento sessuale o quelle che hanno subito torture, stupri o altre forme di grave violenza psicologica, fisica o sessuale dovrebbero essere assistite e ascoltate senza fretta.
3: Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere un approccio sensibile al genere nel diritto di asilo europeo. Ad esempio, ha riconosciuto la violenza di genere come forma di persecuzione e come motivo per richiedere asilo o una protezione sussidiaria, ossia la protezione contro una minaccia specifica. Ciò significa che il diritto dell'Unione garantisce protezione alle donne che subiscono persecuzioni a causa del genere.
2: Si tratta di un enorme passo avanti perché le ricerche dimostrano che il genere svolge un ruolo significativo nella decisione di migrare. I fattori che spingono a lasciare il proprio paese non sono necessariamente gli stessi per uomini e donne. Le donne possono fuggire da violenze di genere come matrimoni forzati, violenze domestiche o stupri, particolarmente diffuse in paesi come l'Afghanistan, il Bangladesh e la Somalia.
3: Nell'ottobre 2024 la Corte di Giustizia ha stabilito che la discriminazione sistematica dei talebani nei confronti delle donne afghane costituisce una persecuzione. Di conseguenza le autorità dei paesi dell'Unione non sono tenute a stabilire se una richiedente asilo afghana rischi di essere perseguitata al suo ritorno nel paese di origine, dato che è appurato che il regime talebano limita fortemente i diritti e le libertà delle donne.
2: Ciò significa che le autorità dei paesi dell'Unione possono rinunciare al diritto di chiedere esami caso per caso. Tuttavia, non sono obbligate a farlo. Alcuni paesi europei, come l'Austria e il Lussemburgo, hanno annunciato che continueranno a esaminare singolarmente le domande di asilo delle donne afghane.
3: Vediamo un altro esempio. Nel giugno 2024 la Corte di Giustizia è stata chiamata a valutare se due adolescenti irachene che vivevano nei Paesi Bassi da 5 anni e avevano adottato uno stile di vita occidentalizzato potessero essere considerate membri di un particolare gruppo sociale in quanto ferme sostenitrici del valore fondamentale della parità di genere. La Corte di Giustizia ha concluso che le convinzioni delle ragazze riguardo all'uguaglianza di genere possono effettivamente essere una caratteristica che giustifica la loro appartenenza a un particolare gruppo sociale.
2: Questa sentenza è esemplare perché riconosce che la parità di genere in quanto valore fondamentale può servire a determinare l'appartenenza a un particolare gruppo sociale nel contesto del diritto d'asilo e ci porta anche a riflettere sulle circostanze e le esperienze individuali dei richiedenti asilo, in particolare di donne e ragazze, che possono subire persecuzioni o violenze a causa dei valori che professano e degli stili di vita che adottano.
3: Gli esempi di cui abbiamo parlato dimostrano l'impegno dell'Unione Europea a cercare di risolvere i problemi che donne e ragazze devono affrontare nelle procedure d'asilo. Ma bisogna continuare a fare progressi per garantire che i loro diritti siano pienamente tutelati e applicati in tutti i paesi dell'Unione.
2: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Alexej Navalny modtog i 2021 Europaparlamentets Sakharov-pris for tankefrihed. Sakharov-prisen er opkaldt efter den sovjetiske fysiker og dissident Andrei Sakharov. Den blev stiftet i 1988 for at anerkende enkeltpersoner og organisationer, der forsvarer menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Navalny var Ruslands mest fremtrædende oppositionsrøst, og han var kendt for at afsløre korruption og være en skarp kritiker af præsident Vladimir Putin. Den 16. februar 2024 døde han under mystiske omstændigheder i en fjerntliggende arktisk straffekoloni.
5: Alexej Navalny blev født i 1976 og var advokat, blogger og politisk aktivist. Uden for Rusland lærte man ham at kende, fordi han organiserede protester mod den russiske regering, stillede op til præsidentvalget og pressede på for reformer mod korruption. Han var Putins skarpeste kritiker, og han blev arresteret i midten af januar 2021, da han vendte tilbage til Rusland efter at være blevet rask igen oven på en forgiftning med nervegiften Novichok. Navalny tilbragte over en måned på Universitetshospitalet Charité i Berlin mellem august og september 2020 og var i intensiv pleje det meste af tiden. Da han var kommet sig, opsporede han de folk, som han troede havde haft noget med hans forgiftning at gøre. Han foregav at være en sikkerhedsansvarlig, og på den måde lykkedes det ham at narre en statslig repræsentant til at indrømme, at der var blevet brugt en kemisk gift. Navalny beskyldte den russiske regering for at være ansvarlig for forgiftningen, men den nægtede beskyldningerne.
4: Efter at Europaparlamentets formandskonference og lederne af de politiske grupper havde truffet en beslutning om tildeling af Sakharov-prisen, bekendtgjorde parlamentet under en plenarforsamling i oktober 2021, at Sakharov-prisen for tankefrihed 2021 skulle gå til Alexej Navalny. Næstformand for Europaparlamentet Heidi Hautala udtalte i den forbindelse følgende. Alexej Navalny har udvist stort mod i sit forsøg på at give det russiske folk dets valgfrihed tilbage. I årevis har han kæmpet for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i sit land. Det har kostet ham friheden og nær også livet. På vegne af Europaparlamentet opfordrer jeg til, at han øjeblikkeligt og betingelsesløst slippes fri. Efter prisoverrækkelsen i december 2021 kom David Sassoli, parlamentets daværende formand, med følgende udtalelse.
5: Den Sakharov-pris, som tildeles her i dag, er også et udtryk for, at Europaparlamentet indtrængende opfordrer til, at Alexej Navalny løslades øjeblikkeligt og betingelsesløst.
4: Men disse ord faldt for døve ører, og det samme gjorde EU's utallige appeller til de russiske myndigheder. Navalny, der i første omgang blev tilbageholdt i Vladimir-regionen øst for Moskva, blev overført til en straffekoloni i landsbyen Karp i Sibirien i december 2023. Han blev fundet død den 16. februar i det fængsel, hvor han aftjente en straf på 19 år på grund af anklager, der mange blev anset for at være politisk motiveret.
5: Fredag den 28. februar, blot 12 dage efter Navalnys død, talte hans kone, Julia Navalnaya, til Europaparlamentet under dets plenarforsamling i Strasbourg. Hun var synligt bevæget, da hun sagde følgende:
6: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator.
4: Hvis I virkelig vil besejre Putin, er I nødt til at blive innovativ. I er nødt til at holde op med at være kedelig. Putin er leder af en organiseret kriminel bande. Vi skal alle bekæmpe den kriminelle bande, og den politiske innovation består i at anvende metoder til at bekæmpe organiseret kriminalitet. Og det er ikke i form af politisk konkurrence, ikke diplomatiske noter, men undersøgelser af den finansielle manipulation. Det gøres ikke gennem erklæringer om bekymring, men ved at eftersøge mafiaforbindelser i jeres lande, såsom diskrete advokater og finansfolk, der hjælper Putin og hans venner med at skjule penge.
6: For discreet lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money.
5: I Europaparlamentets mødesal sagde formand for parlamentet Roberta Metsola følgende:
7: This house and its members condemn.
4: Europaparlamentet og dets medlemmer fordømmer drabet på ham på det kraftigste. Det er en forbrydelse, der bør efterforskes internationalt og uafhængigt. Verden har krav på retfærdighed.
7: The world is owed justice.
5: En beslutning fordømte parlamentet på det kraftigste mordet på Alexei Navalny, og det gav sin fulde støtte til Julia Navalnaya, som er fast besluttet på at fortsætte sin afdøde mands arbejde. Parlamentet understregede, at det russiske folk ikke skal forveksles med Ruslands krigsførende autokratiske regime, og gav udtryk for sin solidaritet med alle i og uden for Rusland, som på trods af den brutale undertrykkelse og de alvorlige personlige konsekvenser, fortsat finder mod til at sige sandheden.
4: Denne podcast er tilgængelig på de 24 officielle EU-sprog samt russisk.
5: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

0: enfrentam nos procedimentos de asilo. No entanto, são necessários progressos contínuos para garantir que os seus direitos sejam plenamente protegidos e que as abordagens sensíveis às questões de género sejam aplicadas e melhoradas de forma coerente em todos os Estados-membros. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 11.
3: Più o meno.
4: E di 6023 cosa ne pensa?
5: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
6: E lo station manager Alessandro Raimondo?
7: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
4: Altro da aggiungere?
8: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
4: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
9: Wake up.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci. La sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola in sostanza.
3: Avete anche degli altri contatti social?
11: Prego.
12: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Hit 1994.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
11: Quali sono i vostri contatti?
10: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Una radio di protagonisti.
13: Una radio da protagonisti.
14: Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
8: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Radio 6023.

Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

Hey.

0: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
1: Eurofonica.
2: State ascoltando Eurofonica live su tutte le radio universitarie. Allora, la settimana scorsa è uscita la classifica di Forbes sulle donne politiche più influenti a livello mondiale. Presenza importante per le donne europee. Allora abbiamo la Merkel, la May e la Mogherini nei primi 5 posti. E troviamo anche la prima ministra polacca Beata Maria Szydlo al 10° posto e il 14° per la presidentessa croata Kolinda Grabar-Kitarovic. D'altra parte però i dati mostrano che le donne europee in politica sono assolutamente un piccolo gruppo. Qual è realmente il loro peso politico allora? Caterina Boser.
1: Eurofonica.
3: Angela Merkel, Theresa May, Federica Mogherini sono tre delle cinque donne politiche più influenti a livello mondiale, secondo la classifica stilata da Forbes, la rivista statunitense di economia e finanza. Insomma, è una donna la cancelliera della Germania, che è la quarta economia mondiale del PIL. Una donna è alla guida della Gran Bretagna in un momento critico, il passaggio d'uscita dell'Europa dopo la Brexit. E sempre una donna è l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tre cariche molto forti che dimostrano una cosa: le donne contano in Europa. Ma non vi sembrano troppo poche? Basta fare un paio di calcoli per rendersi conto che se le donne politiche hanno influenza, rimangono comunque un piccolissimo gruppo. È quello che emerge dal report Balanced Participation of Women and Men in Decision Making, redatto dalla Gender Equality Commission del Consiglio d'Europa. Nel 2016 in Europa le posizioni al vertice della gerarchia politica sono ancora quasi esclusivamente ricoperte da uomini. Neanche il 10% dei paesi presi in considerazione arriva al 40% di ruoli ricoperti da donne. Dal 2005 la percentuale delle donne è cresciuta in qualche caso, ma non in modo sistematico. E lo stesso vale per i partiti politici: in 26 stati su 43 non c'è nemmeno una donna a capo di un partito. Dati che sono confermati dal Global Gender Gap Report uscito la settimana scorsa, un report annuale dal 2006 costruito dal World Economic Forum. Ad esempio, per quanto riguarda il potere politico, il divario si sta allargando e solo l'Islanda lo ha colmato per più del 70%. L'Europa occidentale resta la regione al mondo con il gap più ridotto, e cioè del 25% in media. Ma non è solo un problema politico, il Global Gender Gap Report ha studiato 144 paesi riguardo la parità o disparità di genere su partecipazione economica, opportunità, educazione, sanità e occupazione. A livello globale il divario di genere è al 68%, con questi ritmi ci vorranno 100 anni per colmarlo rispetto agli 83 stimati lo scorso anno. Eppure, segnala il World Economic Forum, se si colmasse la parità di genere, il PIL del mondo aumenterebbe di 5,3 miliardi di dollari. Infatti, garantire il pieno sviluppo e l'adeguata distribuzione anche dell'altra metà dei talenti mondiali ha un grande impatto sulla crescita, la competitività e la disponibilità futura delle economie e delle imprese di tutto il mondo. I dati sono allarmanti e ciò che preoccupa è il fatto che le percentuali non si alzino in maniera sistematica. Ovviamente è fondamentale valutare i parametri presi in considerazione e tutte le dinamiche che possono sfuggire alle statistiche. Ma se è la realtà a parlare chiaro, cosa stiamo aspettando? Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: L'hashtag MeToo ha raggiunto anche Londra. Infatti il Regno Unito è stato travolto dall'ondata di scandali a sfondo sessuale delle ultime settimane. Sono, attenzione in particolare, coinvolte parlamentari e ministri inglesi. Ce ne parla di più da Bath in Inghilterra, Sonia Kurzel.
4: Negli Stati Uniti la scorsa settimana protagonista del web e dei social è stato l'hashtag MeToo, che ha portato numerose donne a uscire allo scoperto e a denunciare molestie avvenute in passato da parte di colleghi o datori di lavoro. Non ci è voluto molto perché questa ondata si diffondesse oltreoceano e arrivasse di preciso a Westminster, dove un gruppo di donne ha condiviso inizialmente su WhatsApp storie di molestie sessuali da parte di membri del Parlamento. Un attivista dei Labour, Bex Bailey in particolare, ha denunciato di essere stata stuprata a un evento organizzato dal partito nel 2011, ma è stata scoraggiata a parlarne perché avrebbe potuto danneggiare la sua carriera. Altre donne si sono fatte avanti portando allo scoperto molestie, commenti e abusi fisici avvenuti in passato e trattati con leggerezza o ignorati una volta denunciati. Nella rosa di nomi coinvolti nello scandalo ci sono il ministro del commercio Mark Garnier, Damien Green, Stephen Crabb e il ministro della giustizia Dominic Raab, ma la lista nera contiene i nomi di almeno 13 deputati. È coinvolto nella denuncia anche il segretario alla difesa Sir Michael Fallon, che si è in seguito dimesso ammettendo di non aver avuto una condotta adatta alla sua posizione in passato. Il primo ministro inglese Theresa May ha definito lo scandalo inaccettabile e ha assicurato tolleranza zero per i ministri e parlamentari coinvolti. Ha anche invitato il Parlamento a discutere un piano di azione per affrontare la questione delle molestie a Westminster e ha nominato un nuovo ministro alla difesa, il 41enne Gavin Williamson, una decisione inaspettata e contestata dagli altri parlamentari, causa la sua inesperienza in questo campo. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento, per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: Insomma, anche il Regno Unito è stato letteralmente sommerso da questa ondata di scandali sessuali, come se fossero già pochi i problemi del governo di Theresa May alle prese con i negoziati della Brexit. I più complottisti suggeriscono che il polverone alzato su Westminster abbia lo scopo di far crollare la prima ministra. Ce ne parla Sabrina Fasanella.
5: Molestie, abuso di potere e giochi di poltrone. Beffardo destino per il puritano Regno Unito e per il primo ministro Theresa May, alle prese con inchieste, codici di condotta e soprattutto rimpasti di governo per risolvere la crisi degli scandali sessuali a Westminster. A rendere lo scenario ancora più inquietante intervengono i rumors circa il neoeletto ministro della difesa Gavin Williamson, chiamato a sostituire Michael Fallon, il nome più importante coinvolto, costretto alle dimissioni da una lunga serie di denunce. Il 41enne Williamson, fino alla scorsa settimana, era il chief whip, ovvero il capogruppo dei Tories, e su di lui pesa il sospetto della sindrome Underwood. Alcuni membri del gruppo lo accusano di essere responsabile della fuga di notizie riguardanti Fallon, leaks che sarebbero stati rilasciati espressamente per prenderne il posto. Resta sul tavolo poi l'ipotesi che Williamson fosse a conoscenza della condotta dei suoi deputati e usasse queste informazioni per fare pressione su di loro. Per la serie, o voti come ti dico, oppure racconto a tua moglie come ti comporti con la tua segretaria. L'intrigo è affascinante, anche se di questi tempi citare House of Cards parlando di molestie e di giochi di potere risulta a dir poco ridondante. Quel che è certo è che Westminster è stata letteralmente bloccata dall'ondata di scandali, proprio mentre avrebbe dovuto dedicare tutte le sue energie alla sempre più lontana conclusione dei negoziati per la Brexit, topic che già di per sé aveva reso instabile il governo May, da giugno privo della maggioranza. Come commenta il Guardian, già da prima dello scandalo sessuale Theresa aveva poche possibilità di mantenere in piedi il suo governo fino alla fine del mandato. Oggi questa prospettiva sembra allontanarsi sempre di più. Per non parlare della credibilità che rischia di perdere agli occhi degli interlocutori europei in sede di negoziato. Insomma, pare che lo tsunami generato dal caso Weinstein a Hollywood abbia investito il Regno Unito con conseguenze davvero inattese. Se da un lato ha incoraggiato e sostenuto le vittime di abuso sessuale a emanciparsi dal ricatto morale dei potenti, dall'altro potrebbe essere stata la goccia che farà traboccare il vaso, già colmo di rogne, della prima ministra inglese. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
1: Eurofonica.
2: State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio universitarie raduni. Allora, la Commissione Europea ha deciso di puntare sul rinascimento dei borghi. Cosa farà concretamente il progetto per il rilancio degli Smart Villages? Elvira Fratto.
6: L'Europa ha deciso di scommettere sui suoi borghi. Smart Villages è il progetto finanziato dalla Commissione Europea per migliorare la qualità della vita all'interno delle zone rurali. A partire dal 2018 la Commissione finanzierà dei progetti pilota pensati per creare dei borghi intelligenti, migliorare la logistica, la condivisione di dati sulle aree rurali e lo sviluppo di adeguati modelli di business applicabili a realtà piccole. L'obiettivo è quello di far coesistere tradizione e innovazione, mettendo quanto più possibile le nuove tecnologie al servizio dei borghi e delle comunità rurali. Ma non si tratterà di un modus operandi unico per tutte le realtà, saranno le potenzialità di ogni singola zona a determinarne il grado di sviluppo. Sono molti i progetti che la politica di sviluppo rurale si è prefissata di raggiungere: modernizzazione delle fattorie, condivisione di dati, rinnovo dei borghi intelligenti, il tutto senza perdere di vista il valore della coesione e dell'autoinvestimento. Saranno infatti gli stessi abitanti degli Smart Villages a proporre nuove idee e a imparare a gestire quelle già realizzate. Sempre all'interno del macro progetto Horizon 2020 si fa strada all'innovazione. Iniziativa Data Bio, che si propone di impiegare alcune tra le migliori materie prime da silvicoltura, pesca e agricoltura per produrre cibo, energia e biomateriali volti a garantire un'impennata dello sviluppo della bioeconomia. Quasi 100 miliardi di euro dal bilancio dell'Unione sono stati assegnati ad un totale di 118 programmi di sviluppo rurale per gli anni tra il 2014 e il 2020. I finanziamenti per il progetto provengono dal Fondo per lo sviluppo rurale, per la ricerca e per le politiche regionali e le infrastrutture. Elvira Fratto, UMG Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: E ad Eurofonica vi raccontiamo sempre anche l'economia. Con il dimezzamento del quantitative easing, Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, ha compiuto un vero e proprio capolavoro, ha accontentato la Germania e ha reso meno traumatico il passaggio all'Italia. Dal whatever it takes a oggi, Mario Draghi non ha quasi mai sbagliato. Ma come ha fatto? Ce lo spiega Francesco Caffarelli.
1: Eurofonica.
7: Mario Draghi l'ha annunciato lo scorso 26 ottobre. La Banca Centrale Europea dimezzerà il quantitative easing, cioè l'acquisto dei titoli del debito pubblico degli Stati membri. È dalla sua introduzione nel 2015 che c'è una frattura su questo meccanismo, perché non rientra tra gli obiettivi esplicitamente indicati nello statuto della BCE e, soprattutto, perché si tratta di una politica monetaria ultra espansiva, cioè la creazione di nuova moneta, che è da sempre invisa alla Germania. Gli italiani invece vorrebbero che il QE, come è chiamato, rimanesse così com'è per aiutare la fragile ripresa, mentre i tedeschi vorrebbero un ruolo meno politico della Banca Centrale Europea. Si tratta quindi di una parziale vittoria della linea tedesca, rappresentata dal presidente della Bundesbank, la Banca Centrale Teutonica, Jens Weidel.

0: rallentazione dei mercati, evitando forti perdite nelle borse di tutto il mondo. Gli italiani in particolare ringraziano. Fu proprio l'introduzione del QE a fermare la risalita del famigerato spread, il differenziale tra il tasso di interesse pagato sul debito dall'Italia e quello più basso dell'Unione, manco a dirlo quello della Germania. Il nostro debito pubblico, infatti, è sempre sotto i riflettori a causa della sua mole, 135% del PIL, oltre 2.000 miliardi di euro. E grazie all'opera di acquisto dei titoli italiani da parte della BCE, le pressioni dei mercati finanziari sono state tenute a bada. In parole povere, gli operatori finanziari non hanno ripreso a trattare i titoli del debito pubblico italiano come carta straccia, come fatto nella calda estate del 2011, solamente perché la BCE si è impegnata a tenerne bassi i rendimenti. Se il QE finisce, quindi, torneremo in breve a tempo a vivere le emozioni estive di 6 anni fa, che portarono alla caduta del governo Berlusconi IV e alla nomina di Mario Monti a primo ministro. L'annuncio di fine ottobre quindi deve suonare come un avvertimento. Draghi ha dato un settennato di tempo all'Italia per mettere a posto la sua economia e non ha mai perso l'occasione per ricordare come le riforme strutturali non fossero più rimandabili. Non sembra che la classe dirigente politica italiana, impegnata com'è a disquisire di bonus televisori, sia consapevole del fatto che il tempo sta scadendo. Nella vita di tutto ha una fine, del resto. Il QE di mezzato scadrà a settembre 2018 e lo stesso mandato di Draghi avrà fine l'anno successivo, 31 ottobre 2019. A succedergli, con ogni probabilità, sarà proprio il falco tedesco Weidmann. Paese avvisato, non è detto che sarà ancora una volta salvato. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
1: Eurofonica. Ma parliamo anche di ambiente. Che cos'è il progetto LIFE? L'idea è che l'Unione Europea finanzia progetti europei green. Ce lo spiega esattamente Clara Stevanato.
2: Eurofonica. L'Unione Europea investirà 83 milioni di euro in 31 progetti ambientali per rendere l'Italia più green. Ce ne sono di tutti i tipi, dalla conservazione della laguna nord di Venezia alla tutela di animali rari, come il capovaccaio, piccolo avvoltoio in via di estinzione nel sud Italia, dalla sperimentazione di nuovi sistemi di consegna delle merci per abbassare l'inquinamento dell'aria, allo studio per rendere più verde il processo di produzione del grana padano. Tutti i progetti possibili grazie al pacchetto di investimenti di 222 milioni di euro destinati al programma LIFE, che riguarda quattro macro temi: la salvaguardia della natura e della biodiversità, la protezione dell'ambiente, l'azione per il clima e infine la divulgazione scientifica e le campagne di sensibilizzazione. Il programma, nato nel 1992, ha cofinanziato oltre 4.500 progetti, con risultati visibili nel breve e lungo periodo. Pensate che nel solo 2016, su un totale di 170 progetti europei finanziati, l'Italia si è classificata al primo posto, 31 progetti vinti per un totale di 83 milioni di fondi ricevuti. Sul podio anche Spagna, con 79,4 milioni di euro per 44 progetti, e Paesi Bassi, con 33,5 milioni di euro per 5 progetti. Uno degli esempi più interessanti è stato il progetto quadriennale coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e cofinanziato dall'Unione Europea al 60%, relativo alla ricostruzione di dune e barene, cioè piccoli isolotti sabbiosi semisommersi tipici dell'ambiente lagunare, e della vegetazione lagunare e litoranea autoctona in 2000 siti costieri in Veneto. Stefano Boato, docente di pianificazione territoriale e ambientale allo UAF di Venezia, ci dice che il progetto di salvaguardia della biodiversità lagunare ha portato in soli 3 anni alla completa ricolonizzazione di alcune aree della laguna. I finanziamenti europei hanno permesso di piantare nuove fanerogame marine, ovvero piante simili alle alghe ma più complesse, perché dotate di radici, fusto, fiori, foglie e semi. La natura poi ha fatto il resto, infatti i semi prodotti da tali trapianti, grazie al vento e alle maree, hanno innescato un ripopolamento diffuso, producendo risultati significativi in termini di ricostituzione dell'habitat lagunare. Clara Stevanato per Eurofonica.
1: Eurofonica. Caparezza con Ti fa stare bene, state ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, vi abbiamo raccontato che cosa è successo durante questa settimana, adesso è il momento appunto dell'approfondimento. Mi hanno raggiunto infatti Antonio Megalizzi e Andrea Fioravanti, due dei caporedattori di Eurofonica. Ciao Andrea, ciao Antonio.
3: Ciao Nicola.
4: Ciao Nicola.
1: Allora, Antonio, partiamo dal tema che secondo me a livello di Europa è quasi più importante, cioè cerchiamo di capire qual è il ruolo dell'Unione Europea in tutto questo confusione che si è sviluppata in Catalogna.
3: Ma l'Unione Europea in realtà può fare poco o niente, a parte immolarsi in dichiarazioni che vanno a difendere la Spagna. È stata singolare la richiesta di aiuto di Puigdemont. L'Europa funziona così, no? Quando ci hai a che fare ti dà un po' di fastidio e ne parli male, la incolpi di tutto. Quando invece sei un po' all'angolo, chiedi il suo aiuto. In realtà si tratta di una questione interna nell'Unione Europea, ma neanche, come dire, il diritto internazionale più canonico può far nulla, nel senso che Puigdemont e i suoi consiglieri hanno violato in questo caso la Costituzione, quindi è affare, insomma, del governo spagnolo. E tra le altre cose, diciamo, più che immolarsi in una dichiarazione nella quale ovviamente Spagna, facendo parte, insomma, dell'Unione Europea, del Consiglio Europeo, ovviamente si difende l'operato della Spagna, pur condannando, diciamo, la reazione magari un po' troppo violenta delle forze dell'ordine spagnole, l'Unione Europea non può fare.
1: Certo, però ci sono delle ripercussioni inevitabili a livello europeo. Abbiamo visto il Banco Sabadell, la Caixa e anche dei grandi colossi, tra cui quello del gas naturale, che se ne sono andati o hanno annunciato che se ne andranno da Barcellona. Quali sono quindi le ripercussioni a livello di Unione Europea?
3: Ma è sicuramente un po' come, ripercorrendo un po' anche il caso della Brexit, che è similare sotto certi punti di vista, credo che gli stessi indipendentisti catalani non si aspettassero questo tipo di reazione e questo tipo di successo immediato del referendum, e che non sappiano effettivamente come comportarsi. Tra l'altro paventano l'ipotesi di non uscire dall'Unione Europea, tra le altre cose, quando sono stati smentiti dal paese e dalla Commissione Europea stessa, che ha ribadito che se un territorio di uno Stato membro, in questo caso la Spagna, smette di essere parte dell'Unione Europea perché decide di diventare dipendente, i trattati dell'Unione Europea non potranno continuare a essere applicati a quel territorio. Quindi se vuole diventare membro, in questo caso la Catalogna, deve fare di nuovo la richiesta secondo l'articolo 49 del trattato.
1: E a quel punto c'è un problema.
3: C'è un grande problema, perché questa richiesta deve essere accettata da tutti gli Stati membri. Vi pare che la Spagna, dopo tutto sto macello, va a accettare che la Catalogna entri in Unione Europea? Quindi, però, insomma, difficile.
1: Sì, sì, assolutamente. Però direi che è difficile un po' a livello generale. Cioè, questo casino in Catalogna ha un po' il sapore di déjà vu che abbiamo visto anche con la Brexit, l'abbiamo visto tantissime volte. C'è un piano B?
3: Ma tecnicamente non c'è nessun piano B, o almeno se c'è non ce l'hanno svelato gli amici della Catalogna, come in realtà non ce l'hanno svelato neanche gli amici della Brexit, perché a quanto pare il governo inglese è in alto mare e, come ben sappiamo, il fautore della Brexit, Nigel Farage, si è dimesso tipo una settimana dopo aver promesso mari e monti. Anzi, stanno ancora aspettando tutti questi miliardi che devono andare alla sanità inglese, che saranno risparmiati, no, dalle tasse in favore dell'Unione Europea. Quello che sembra è che i principali antagonisti, diciamo, di questo, possiamo chiamarlo sistema, no, come è stato Farage, come è stato Puigdemont, pensassero, ma questa è la mia personale opinione, di poter campare di tutto questo, di questa cosa, di questo ruolo, e che si sia ritorso un po' contro, si sia ritorto un po' contro la situazione. Non si aspettassero questo successo. Adesso credo che non sappiano effettivamente cosa fare.
1: Ma anche a non sapere cosa fare, sembra che ci siano altri politici e influencer a livello internazionale. Diciamo che si potrebbe riassumere questo concetto, Andrea, con una frase un po' dal sapore strano, cioè è semplice fare gli indipendentisti con il referendum degli altri, no, Andrea?
4: Sì, quando si guardano le situazioni all'estero è sempre più facile giudicare, anche perché non riguarda noi. Il punto è che, come diceva giustamente Antonio, i populisti non hanno dimostrato di avere un piano B. Adesso noi non vogliamo fare la solita trasmissione per cui l'Unione Europea è perfetta e non deve essere cambiata. Però se i populisti da una parte sono proprio chiamati così perché rispondono alle esigenze del paese, che non riesce a accettare la globalizzazione, che vorrebbe avere una piena occupazione, che vorrebbe stare meglio, tutti lo vorremmo. Però qual è la alternativa? Il protezionismo, la chiusura delle frontiere, il tornare al medioevo con il feudo? Cioè, è questa la prospettiva, perché non rinunciare all'Unione Europea non vuol dire solo non vedere più la faccia di Juncker o andare a Bruxelles, ma vuol dire anche rinunciare a un mercato unico, e questo non se ne parla molto nei programmi economici degli indipendentisti, perché quando perdi un mercato di 500 milioni di consumatori e poi si ritorna all'autarchia, non è che si può fare la battaglia del grano nel 2017. A me una cosa che fa impazzire nel dibattito della Catalogna, e tutto questo giro riguardo il referendum. Cioè si è parlato molto del referendum e poco di quello che in realtà è stato fatto dal punto di vista legale, cioè mancano tutte le condizioni più condizioni di base per fare un referendum. Cioè, per dire, un giornalista del Paese ha votato due volte senza essere scoperto, hanno votato addirittura anche bambini, ma passando anche sopra tutte queste irregolarità, al referendum hanno votato solamente meno del 45% dei catalani. Cioè vuol dire che quasi 6 catalani su 10 sono rimasti a casa. Quindi già normalmente adesso, guardando le elezioni della Sicilia, ci stiamo lamentando del fatto che abbia votato così poca gente. Ma pensate che possa essere legittimo fare la secessione con così poche persone che votano? Cioè, personalmente, per far sì che ci fosse una secessione dovrebbe, non so, l'80% delle persone dovrebbe dire di sì. Il punto è che votare poi alla fine è la cosa più facile, anche per ricollegarmi a quello che ha detto Antonio. Cioè va bene far sfogare la popolazione, magari anche disinformandola, o meglio, non informandola bene, però poi non si ha un piano B. E soprattutto se si fa una cosa talmente illegale, poi non ci si può nascondere dietro la burocrazia e i lacci e i lacciuoli delle leggi. Cioè, è questo che mi ha un po' colpito di Puigdemont: da una parte un referendum illegale, dall'altra lui si sta attaccando a tutte le leggi possibili, che siano le leggi del Belgio o quelle spagnole della Costituzione.
1: Senti, proprio a proposito del Belgio, allora Puigdemont adesso è a Bruxelles, ha fatto questa richiesta d'asilo. Non è un po' strano che l'Unione Europea permetta delle richieste d'asilo all'interno degli stati dell'Unione?
4: Questo è un aspetto particolare. Quando parliamo di migliorare l'Unione Europea, dico proprio da questo punto di vista, trovo che sia inconcepibile il fatto che uno Stato all'interno dei 28, o nel futuro 27 quando andrà via il Regno Unito, possa permettere una cosa del genere. Cioè non possiamo pensare che uno Stato possa ammettere la richiesta del diritto d'asilo da uno Stato dell'Unione. Me lo posso aspettare se la persona viene da un paese extra UE, ma così vuol dire anche una mancanza di fiducia interna. Ora spieghiamolo anche ai ascoltatori: come loro sapranno, il Belgio vive una situazione particolare, perché tra Valloni e gli abitanti delle Fiandre si vive in una sorta di guerra civile permanente. Il governo ci ha messo quasi 580 giorni prima di formarsi, cioè non stiamo parlando di una situazione normale. E forse anche per questo la capitale dell'Unione Europea è proprio a Bruxelles, un po' per fermare questa divisione interna. Ed è questo forse la cosa che bisogna cambiare appena questa questione indipendentista finirà. Cioè non è possibile un vulnus del genere nella democrazia europea.
3: Permettimi di dire un'altra cosa, Andrea, visto che può servire da monito, diciamo, per il Veneto di turno, visto che adesso c'è questa proliferazione di regioni autonome all'interno dell'Europa che proclamano questo principio di autodeterminazione dei popoli, che innanzitutto, secondo il diritto internazionale, non è inteso come il diritto alla secessione, cioè non è che ognuno può fare quello che vuole, staccarsi, crearsi un referendum ad hoc e darlo per valido, ma soprattutto questo tipo di diritto all'autodeterminazione viene riconosciuto solo in alcuni casi specifici, cioè dove c'è un dominio coloniale, dove c'è un'occupazione militare di una forza straniera, dove vengono compiute gravi violazioni dei diritti umani. In tutti questi casi la Spagna penso che non sia colpevole dei reati che abbiamo appena citato. Quindi quando parlate di principio di autodeterminazione dei popoli, state attenti a quello che citate.
1: E insomma, ve le siete sentite da Antonio Megalizzi. Allora, durante la puntata di oggi abbiamo anche parlato di donne, abbiamo parlato di potere e di donne, e c'è qua a livello di Catalogna una donna mandata un po' in modalità Deus ex machina dal governo Rajoy. Chi è questa Soraya Sáenz de Santa Maria, Andrea?
4: Avete presente Pulp Fiction, dove ci sono i due gangster interpretati da Samuel Lee Jackson e John Travolta che uccidono per sbaglio una persona e non sanno come liberarsi del corpo? Ecco, nel film loro chiamano il signor Wolf, che arriva a bus e dice la famosa frase: sono il signor Wolf, risolvi i problemi. Ecco, per spiegare chi è Soraya Sáenz de Santa Maria si può usare questo film, perché lei è la donna che il governo manda ogni volta che c'è un problema. Facciamo degli esempi. Ebola nel 2014, un'infermiera contrae il virus, mandano lei a risolvere la situazione. Nel 2015 l'aereo della Germanwings, questa compagnia low cost tedesca, si schianta sui Pirenei. Chi mandano? Sainz de Santa Maria, è diciamo il volto giovane del partito, che tra l'altro tra le deleghe, oltre a essere vicepresidente del governo, ha anche quella dei rapporti con le regioni. È considerata diciamo una donna forte, non ha particolare carisma, anche perché a essere compagni di viaggio di Mariano Rajoy, il primo ministro spagnolo, non è che si brilli per quella qualità, però è affidabile ed è molto interessante la sua figura, perché è stata mandata proprio lei, che è anche accusata di aver mandato la Guardia Civil, quindi la polizia castigliana, è stata mandata proprio lei, secondo i socialisti, che hanno mandato una mozione nel Parlamento spagnolo. Questa Sainz de Santa Maria sarebbe stata lei a mandare la Guardia Civile a picchiare i manifestanti, diciamo, per reprimere il voto. E quindi questo è un personaggio un po' di luci e ombre, perché da una parte è vista come una donna molto pratica, e quindi sarà lei la normalizzatrice della Catalogna, quindi gestirà gli affari correnti come prevede l'articolo 155 del codice spagnolo, la Costituzione spagnola, che dice: se c'è uno Stato che diciamo ribelle, allora noi mandiamo il governo, e a rappresentare il governo c'è proprio lei. Il problema è che secondo molti analisti spagnoli è lei che ha causato tutto questo, perché non ha mai sentito le ragioni dei catalani. Ora, a me non interessa dire chi abbia ragione o meno, anche perché è una questione talmente complessa sui concetti di autonomia, eccetera. Però dobbiamo dire che lei ha sempre dato, come dire, non ha mai dato ascolto, è sempre stato un muro di gomma su cui i catalani si sono un po' scontrati. E adesso lei dovrà regolare la situazione.
1: Certo, e in questa situazione idilliaca, a questo punto qualcuno dovrà andare anche a votare. Qual è lo scenario?
4: Beh, Puigdemont dal Belgio vorrebbe fare una campagna social, cioè vorrebbe, nel tentativo di non essere arrestato dalle prigioni di sua maestà Re Felipe VI, vorrebbe condurre la campagna elettorale dalla capitale belga. Il suo obiettivo è chiaro, cioè vuole una lista unica, anche perché riunire tutti gli indipendenti si sarebbe una grande mossa politica e gli garantirebbe sicuro un posto all'interno delle istituzioni. Adesso noi non sappiamo come andrà a finire dal punto di vista giuridico il processo, però sarebbe una mossa politica forte. Il problema qual è? Che adesso tutti si vogliono dividere le spoglie degli indipendentisti, perché molti leader sono stati mandati in galera e adesso subiranno il processo, però ci sono altre figure politiche che vogliono approfittare di questa corsa elettorale per accreditarsi, e tra le liste quella più in forma è la sinistra catalana, che già da tempo si è fatta sentire molto nel Parlamento spagnolo. Ecco, la speranza di Puigdemont è una lista unica. Quello che succederà, una grande balcanizzazione di partiti probabilmente, quindi alla fine si giocherà, sarà questa la domanda fondamentale: chi comporrà il governo indipendentista? Perché gli indipendentisti, se li mettiamo tutti insieme, non superano il 48%, non l'hanno fatto mai negli ultimi 40 anni, cioè da quando c'era la democrazia. Quindi uno dei partiti potrebbe staccarsi e appoggiare un governo di moderati che vogliono collaborare con il governo. È questa forse la previsione che possiamo fare in questo casino della Catalogna.
1: Insomma, una situazione veramente complicata in Catalogna e anche in Spagna. Abbiamo provato a raccontarvela. Grazie allora a chi l'ha raccontata con me. Grazie a Andrea Fioravanti.
4: Grazie a te per questa meravigliosa diretta.
1: E grazie a Antonio Megalizzi.
3: Grazie a te, Nicola.
1: E allora, insomma, si conclude questa puntata di Eurofonica. Vi abbiamo raccontato che cosa è successo in Catalogna, vi abbiamo parlato come sempre di economia, di ambiente e di tantissimi altri temi. La settimana prossima torniamo, prendiamo un mezzo di trasporto ancora non ben definito, in qualche modo raggiungiamo Strasburgo e la sede del Parlamento Europeo. Da lì, come sempre, vi racconteremo di cosa si parla in una puntata speciale, come tutte quelle che facciamo da Strasburgo, mercoledì prossimo alle 19 alle 20, che poi è l'orario classico di Eurofonica. Buona serata, ciao! Eurofonica.
5: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
5: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica. Eurofonica.
1: State ascoltando Eurofonica su una qualsiasi delle radio universitarie del circuito Raduni. Sono passate da pochissimo le 19 e oggi, come sempre, in 30 minuti di GR e poi con un talk e un'intervista vi racconteremo che cosa succede in Unione Europea. Partiamo con una notizia di qualche giorno fa, ormai della settimana scorsa, perché è nata una nuova cooperazione a livello militare all'interno dell'Unione Europea per la difesa. Si chiama PESCO e ci racconta di più Sonia Kurzel.
8: Eurofonica. Lunedì scorso a Bruxelles 23 nazioni hanno firmato un patto per la cooperazione e la difesa. Federica Mogherini l'ha definito un giorno storico per la difesa europea. E come darle torto? D'altronde l'idea di una maggiore integrazione europea a livello di difesa ricorre da anni e le linee base per l'istituzione della cooperazione permanente strutturata nel campo della difesa europea, in breve PESCO, erano contenute già nel Trattato di Lisbona del 2007. Gli stati non firmatari dell'accordo sono Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Malta e Portogallo, ma l'adesione volontaria è aperta a chi volesse aggiungersi. L'accordo decisamente ambizioso è stato portato avanti da Francia e Germania, ma perché adesso? Il motivo che spicca è l'uscita dall'Unione Europea dell'Inghilterra, che storicamente si è sempre opposta ai piani di sicurezza comune. Il primo documento con le linee guida della PESCO è infatti stato presentato il giorno dopo la Brexit. Ciò che più sorprende di questo patto è che è vincolante. Non è solo una dichiarazione di buone intenzioni. La lista degli impegni che gli Stati membri devono rispettare è composta da 20 punti, la cui attuazione sarà monitorata. Tra questi, aumentare le spese militari per avvicinarsi al 2% del PIL, creare una forza di reazione rapida, aumentare sempre di più il livello di integrazione fra gli eserciti e la creazione di un fondo europeo per la difesa da 5,5 miliardi di euro all'anno per finanziare ricerca, sviluppo e una percentuale per l'acquisto delle apparecchiature militari. Il risvolto economico dell'accordo è decisamente importante e è sottolineato nell'idea di ottimizzare le spese a livello di armamenti. Il ministro degli affari esteri tedesco Sigmar Gabriel particolarmente ha fatto notare che l'Europa spende il 50% più degli Stati Uniti in difesa e ha solo il 15% della sua efficienza militare. L'iniziativa dunque punta a spendere di più, ma in modo più coordinato nei sistemi di difesa e far sì che gli Stati membri siano più integrati dal punto di vista militare. Nonostante gli accenni del presidente della Commissione Juncker a un esercito europeo, l'opzione rimane al momento improbabile, perché a livello di Stati manca un'intesa comune. Non è questo un punto di arrivo. Dopo la firma degli stati della PESCO, l'accordo è affidato al Consiglio, che dovrà prendere una decisione a maggioranza qualificata entro la fine del 2017. Ma è una dichiarazione molto forte sia a livello simbolico che politico per un'Europa più efficiente e indipendente dal punto di vista della sicurezza comune. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
1: Eurofonica. Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni. Io sono Nicola Pifferi e avete appena sentito Sonia Kurz che vi raccontava un po' in che direzione si va su questa difesa dell'Unione Europea. Altro tema al centro delle discussioni europee è quello del lavoro. Perché? Perché vogliamo dare pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro, vogliamo dare condizioni di lavoro eque e vogliamo puntare sull'inclusione sociale. Non lo dico io, lo dice la Commissione Europea, che infatti ha proprio costruito un pilastro, che non vuol dire che si sono messi con la calce e con i mattoni, ma significa che si va a legiferare o almeno a discutere a livelli molto molto alti. È quindi quello di cui parliamo, il pilastro dei diritti, il pilastro europeo dei diritti sociali. Ci spiega di più Lorenzo Pelucca.
9: Eurofonica. 20 principi e diritti fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro. È questo il risultato del Summit Sociale per il Lavoro e la Crescita Equi, terminato il 17 novembre a Göteborg, in Svezia. Un vero e proprio momento storico, celebrato, non a caso, nella patria dello Stato sociale e del welfare. L'Unione Europea ha così adottato il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, ovvero uno strumento pensato per rafforzare il sistema della protezione sociale. L'obiettivo è adottare un quadro di riferimento per monitorare la situazione occupazionale e sociale degli Stati membri coinvolti e indirizzare le riforme a livello nazionale. Questo è il momento di far nascere un'Europa sociale, ha detto Juncker in un breve commento a conclusione dei lavori. Ci sono voluti 20 anni per applicare la decisione del summit sull'occupazione del 1997 in Lussemburgo, che aveva indicato di ripetere un tale evento ogni anno, ha ricordato lo stesso Juncker, visibilmente soddisfatto per la piena adesione di tutti gli stati membri al pilastro. I principi e i diritti sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali sono articolati in 3 categorie, pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. La realizzazione di quanto stabilito nel pilastro sarà comunque un processo lungo e dinamico. Saranno necessarie, infatti, ulteriori iniziative legislative affinché alcuni principi e diritti compresi nel pilastro divengano effettivi. Il documento di Göteborg confluirà in un rapporto che sarà sottoposto al Consiglio europeo nella sua riunione di dicembre. Già lì vedremo se dalle parole si passerà ai fatti. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
7: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
12: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: All'Eurofonica siamo anche molto vicini alla vostra salute psicologica. Allora, avete presente quando aprite il libretto online della vostra università, guardate i voti e piangete disperatamente? Ecco, potrebbe succedere anche ai colossi della tecnologia. Stiamo parlando di Google, Facebook, Amazon e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché sembra che prima o poi debbano tornare a pagare le tasse. Ci parla di Web Tax proprio Silvia Pegurri.
7: Eurofonica.
13: La Web Tax continua a far parlare di sé nel dibattito pubblico. Ma cosa si intende con questo termine? L'obiettivo per la fine del 2018 è quello di tassare in modo equo i colossi del web come Amazon, Apple e Google, che tra il 2012 e il 2016 hanno di fatto eluso 69 miliardi di tasse in Europa. Secondo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, il buco nel bilancio sarebbe di circa 120 miliardi di euro, che sarebbero potuti essere spesi nella lotta al terrorismo, all'immigrazione clandestina e nel rafforzamento del digitale. L'attuale quadro fiscale in vigore nei paesi dell'Unione Europea non si adatta alle realtà moderne, in quanto concepito per tipi di economie che non prevedevano l'enorme successo di Internet e che quindi non possono comprendere attività basate sempre di più su beni e dati immateriali. Basti pensare che l'aliquota fiscale effettiva delle società digitali nell'Unione Europea è stimata in una cifra pari alla metà di quella applicata alle società tradizionali e spesso molto meno. Si punta quindi a una riforma fondamentale delle norme fiscali internazionali, che garantirebbero un migliore collegamento tra il modo in cui il valore viene creato e dove è tassato. Per arrivare a tale risultato, gli Stati membri dovrebbero convergere su un'unica forte posizione, in modo da arrivare a risultati significativi nella relazione dell'OCSE al G20 della prossima primavera. Ma la Web Tax ha anche dei nemici. Infatti non tutti i paesi europei sono a favore di questa riforma. In particolare i paradisi fiscali quali Lussemburgo, Malta e Irlanda, che ha concluso un accordo con Apple, secondo il quale il gigante di Cupertino avrebbe dovuto versare nel paese solamente un'aliquota effettiva pari allo 0,005%. Nonostante queste opposizioni, però il progetto va avanti, con i 4 paesi firmatari, ovvero Italia, Francia, Germania e Spagna, che portano avanti il progetto.
7: Eurofonica.
1: Anche la politica europea ogni tanto può sembrare veramente divertente. Ed è sembrata divertente l'altro giorno, lunedì sera, quando tutti quanti attaccati al cellulare seguivamo lo spoglio delle votazioni su quale città dovesse accogliere l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che dopo la Brexit se ne deve andare da Londra. Si sperava tanto in Milano, alla fine non è andata per Milano ma è andata per Amsterdam. Ci racconta esattamente che cosa è successo e come è stata scelta Amsterdam Francesco Cafarelli.
7: Eurofonica.
0: Lunedì 20 novembre si è votato per l'assegnazione di 2 agenzie europee che con la Brexit sposteranno la loro sede da Londra ad altre città del continente. Si tratta dell'Agenzia Bancaria Europea EBA e dell'Agenzia Europea del Farmaco EMA, assegnate rispettivamente a Parigi e Amsterdam. Si tratta di una decisione molto importante per le città prescelte, sia in termini di prestigio sia di posti di lavoro diretti e indiretti. Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, infatti, l'EMA avrebbe garantito oltre 3.000 posti di lavoro di grande qualità. dato che gli incarichi pubblici europei notoriamente molto ambiti, ad esempio per il livello di migliori condizioni contrattuali e migliori condizioni anche economiche. La scelta è stata presa secondo votazione in seno al Consiglio dell'UE, che ha riunito i 27 ministri per le politiche europee degli Stati membri in una votazione a più turni. Al primo turno ogni Stato ha avuto 3 voti a disposizione, da dare in ordine di preferenza a 3 città, quindi 3 punti andavano alla prima, 2 alla seconda e 1 alla terza. Al secondo turno si è votato tra le prime 3 emerse, cioè Milano, Amsterdam e Copenaghen. Quest'ultima nel secondo turno ha ricevuto soltanto 6 voti su 27 ed è stata eliminata, lasciando la città meneghina a vedersela con la Venezia del Nord. Purtroppo, dopo una prima votazione finita in pareggio, 13-13, complice c'è l'astensione della Slovacchia scottata dalla prematura eliminazione di Bratislava, al sorteggio l'ha spuntata Amsterdam. Grande l'amarezza di Milano, che però, per bocca del sindaco Sala, ha rivendicato la sua importanza e la soddisfazione nell'arrivare a giocarsi l'assegnazione di un'istituzione così prestigiosa con 2 capitali europee. L'autorità bancaria europea invece è stata assegnata a Parigi, anche qui al sorteggio, dopo il testa a testa finale con Dublino. A sorpresa è stata esclusa Francoforte che, essendo la sede della Banca Centrale Europea, sembrava la naturale designata per ospitare anche l'EBA. Probabilmente hanno pesato le complicate trattative per la formazione del governo tedesco, che hanno distratto il governo teutonico dal perseguimento della più potente delle due autorità, a vantaggio di Parigi, che ottiene così un notevole risultato politico. Resta il rammarico per Milano e per l'Italia, così come la confermata convinzione che all'ombra della Madonnina risiedano oggi le maggiori speranze di visibilità e prestigio internazionale per il bel paese. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
7: Eurofonica.
1: Insomma, l'EMA non arriverà in Italia, non arriverà a Milano e c'è forse, per non piangere, da ridere per come è stata scelta appunto Amsterdam al posto dell'Italia, anche se in realtà è anche, diciamo, razionale che possa essere scelta così quando due città arrivano pari merito. C'è però in Italia un'agenzia europea, è quella per la sicurezza del cibo, è a Parma e ci racconta esattamente che cosa fa Elvira Fratto.
7: Eurofonica.
14: Conclusa la disputa per trovare la nuova sede dell'EMA, alziamo i riflettori sull'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Nata nel 2002 e da sempre situata a Parma, è completamente finanziata dall'Unione Europea, ma agisce in maniera del tutto autonoma rispetto agli Stati membri, al Parlamento e alla Commissione. Una serie di emergenze alimentari nell'Europa degli anni 90 hanno fatto sorgere l'esigenza di un'agenzia dedicata esclusivamente alla sicurezza alimentare per prevenire e contrastare gli effetti dannosi legati all'alimentazione. Non solo, l'EFSA ha separato la valutazione dei rischi dalle loro modalità di gestione per approfondirne gli studi e negli anni ha notevolmente ampliato i propri campi d'azione, dalla nutrizione umana alla sicurezza alimentare degli animali fino all'interesse per la salute e la manutenzione delle piante. L'EFSA si riserva anche di osservare da vicino l'impatto del cibo consumato in Europa sulla biodiversità degli habitat di animali e vegetali. L'importanza dell'Autorità per la Sicurezza Alimentare è tangibile soprattutto nel veicolare le informazioni scientifiche. Sono molti i temi sui quali si è già pronunciata, senz'altro noti ai cittadini europei a causa della vasta eco sociale di cronaca che alcuni tra questi hanno avuto: OGM, salmonella, fitofarmaci, sicurezza veterinaria, ruolo dei pesticidi e ingredienti che provocano allergie. Tradurre informazioni scientifiche di tale portata in nozioni semplici e dirette alla portata del pubblico non è affatto facile, ma l'EFSA si propone da sempre di instaurare un dialogo più chiaro e retroattivo possibile con i cittadini del vecchio continente, ad esempio non facendo mai mancare pagine di aggiornamento sui propri siti ufficiali e consentendo ai prodotti alimentari di arrivare con sicurezza dai laboratori alle nostre tavole. Elvira Fratto di Un Gigo Radio da Catanzaro per Eurofonica.
7: Eurofonica.
1: State sempre ascoltando Eurofonica su una delle radio raduni. Allora, spesso l'Italia è al centro di diversi attacchi da diverse forze politiche internazionali. Questa volta però il tema è un pochino più grave, perché a puntare il dito sono proprio le Nazioni Unite, che dicono che adesso abbiamo un problema di diritti umani e questo problema si chiama Libia. Fabiano Catania.
7: Eurofonica.
15: E così l'Italia ci è ricascata ancora. Dopo la Diaz, Bolzaneto e lo stato d'emergenza di molte carceri, più volte condannato dalla Corte di Strasburgo, adesso arriva un altro sospetto di violazione dei diritti umani perpetrata dal nostro paese. Questa volta non si tratterebbe di azioni svolte sul territorio nazionale, ma delle condizioni in cui versano i migranti che attualmente sono trattenuti nei campi libici per effetto dell'accordo firmato tra Libia e Italia. A denunciare questo caso è stato l'alto commissario delle Nazioni Unite Al Hussein, che durante la riunione del Comitato ONU a Ginevra ha parlato di torture, vessazioni e stupri all'interno dei campi creati con il beneplacito del governo libico di al-Sarraj e del ministro dell'interno italiano Minniti. Le continue violazioni dei più elementari diritti umani erano già state denunciate da un reportage shock della CNN, che aveva documentato la vita dei campi libici, raccontando di soggetti malnutriti e ammassati in spazi piccoli e senza le più basilari condizioni igieniche. Al-Hussein ha parlato dei campi come di vere e proprie prigioni terrificanti, sottolineando come l'UE e i suoi stati membri non abbiano fatto nulla per ridurre gli abusi perpetrati sui migranti. Ancora una volta quindi viene messa in discussione la politica migratoria dell'Unione Europea, che continua ad affannarsi a cercare una soluzione per limitare gli sbarchi e le morti nel Mediterraneo, trascurando tuttavia i diritti umani, valori fondanti da sempre dell'Unione stessa. L'Italia, dal canto suo, ha risposto alle accuse sottolineando i risultati ottenuti dall'accordo in termini di vite umane salvate. A questo punto si aprono due possibili scenari. O l'Unione Europea e l'Italia sapevano della situazione nei campi e non hanno fatto nulla per intervenire, oppure non sapevano, dimostrando una negligenza gravissima. In qualsiasi modo la si pensi, l'immagine dell'Unione Europea, già malconcia, ne esce nuovamente ridimensionata per l'incapacità di trovare una soluzione comune al problema dell'immigrazione nel Mediterraneo. Per Eurofonica, Fabiano Catania, Radio Eco, da Parigi.
7: Eurofonica.
1: Cambiamo argomento qui ad Eurofonica. Allora, ci andate a teatro? Vi è mai capitato di andare a una rappresentazione di qualsiasi tipo in teatro e dire: vorrei proprio parlare col regista per dirgli che come l'ha fatta lui a me non piace e che forse dovrebbe farla più in un modo o più nell'altra? Beh, avete perso la vostra grande occasione, perché sabato scorso allo European Spectator Day si poteva fare questo e molto altro. Sabrina Fasanella.
7: Eurofonica.
16: Lo scorso 18 novembre l'Europa si è data appuntamento a teatro per la terza edizione dello European Spectators Day. Come da titolo, i protagonisti di questa giornata di promozione culturale non sono stati gli artisti, come spesso accade, ma gli spettatori, o meglio, i cittadini europei spettatori. In un'epoca come la nostra, in cui la proposta culturale è vastissima e investe le piattaforme più disparate, gli spazi per la fruizione sono innumerevoli, ma il pubblico spesso è lasciato in disparte, raramente incoraggiato ad essere parte attiva e critica nel dialogo artistico, troppe volte solo per gli addetti ai lavori. La creazione artistica vuole essere condivisione e dialogo oggi più che mai, e in questa direzione si muove il progetto finanziato da Europa Creativa, BeSpectActive, promotore della Giornata Europea dello Spettatore. Un appuntamento che ha visto sette tra teatri, festival e compagnie in tutto il continente incontrare il proprio pubblico, discutere e confrontarsi sul ruolo e l'importanza che lo spettatore ha nella creazione contemporanea, un ruolo di cui spesso non è a conoscenza. Gli incontri si sono tenuti in contemporanea, adeguati al fuso orario, in Italia, Regno Unito, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria e Croazia. I gruppi hanno condiviso anche i temi del dibattito, orientato su quattro argomenti principali, volti a sondare gusti ed esigenze delle diverse comunità di spettatori e soprattutto la percezione dell'importanza e dell'impatto dell'arte performativa sul quotidiano dell'Europa contemporanea e sulle criticità sociali e culturali che sta vivendo il nostro continente. L'audience improvement, ovvero la formazione del pubblico e la sua partecipazione attiva, sono sempre più spesso parole d'ordine per il mondo della cultura e dell'arte performativa in particolare, o almeno di quella che ha deciso di uscire dai templi elitari dell'arte per avere un impatto concreto e fondante nella creazione di una società più tollerante, integrata e democratica. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
7: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
12: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni. Oggi è mercoledì 22 novembre e come sempre abbiamo concluso il GR, in cui brevemente vi raccontiamo che cosa sta succedendo in tutta l'Unione Europea, e come le settimane scorse mi hanno raggiunto due dei nostri caporedattori per parlare di uno dei temi fondamentali di questa settimana. Allora, ciao Antonio, ciao Sabrina.
17: Ciao Nicola.
3: Ciao.
1: Allora, il tema di cui discutiamo questa settimana è un tema che in realtà è uscito lunedì sera, ovvero è un tema che ci si protrae dietro da parecchio tempo, ovvero la necessità di trovare una coalizione per lanciare un nuovo governo in Germania. che però sembra quasi più difficile di formare un governo in uno stato mediterraneo. E a parte l'ironia della sorte e gli scherzi tirati da tutti quanti e le battute tirate da tutti quanti i politici del resto dell'Unione Europea, la Merkel è in vera difficoltà. Perché? Sabri, che cosa è successo? Perché poco fino a qualche giorno fa si pensava che sì, nella difficoltà ci sarebbe riusciti, e invece lunedì sera si è capito che coalizioni non ne venivano fuori?
17: Beh, è venuto fuori che appunto, come dicevi, tutta l'Europa era in sospeso, in attesa di questa coalizione che avrebbe portato appunto la Germania ad avere un governo di maggioranza, insomma un governo solido, perché ricordiamo che il 24 settembre si sono tenute le elezioni, la Merkel non è uscita bene e per 57 giorni si sono protratti i negoziati, che però si sono rivelati un fiasco, perché Angela Merkel appunto non è riuscita a convincere i liberali e i verdi a raggiungere appunto l'accordo sperato. Quindi si aprono due strade: la strada di un governo di minoranza che quindi porta avanti la legislatura, oppure le elezioni anticipate.
1: C'è però da dire che il presidente della Repubblica tedesca ha, diciamo, richiamato un po' all'attenzione tutti i partiti, a dire, insomma, fare delle elezioni anticipate così non è che sia una grande idea politica, e quindi sta spingendo la direzione di un governo di qualche coalizione, no?
17: Sì, esatto, e sicuramente si sarà sentito parlare tanto di Giamaica, che è stata una metafora che effettivamente poteva confondere l'idea, così esotica, però chiaramente l'accordo si riferiva appunto ai colori, cioè la parola Giamaica richiamava soltanto i colori delle bandiere chiamate in campo. Giamaica lontanissima dalla Germania, perché appunto i liberali non sono riusciti a convincere, o meglio, il leader Lindner non è riuscito, insomma, ad accordare ad Angela Merkel il compromesso per un viraggio a sinistra, come auspicato, come dicevi tu, dal Presidente della Repubblica.
1: Esatto, insomma, particolarmente complicata la situazione. Prima di andare avanti voglio fare un piccolo test di geografia al nostro Antonio Megalizzi. Quali sono i tre colori della bandiera della Giamaica, Antonio?
18: Della Giamaica?
1: Esatto, sì.
18: Allora, il verde, il giallo, il nero.
1: Bravo, bravissimo, test superato. A quali corrispondono? Grazie. A quali partiti corrispondono in Germania, così per recuperare un po' la situazione per chi si dovesse essere perso in questi ultimi 57 giorni di contrattazione?
18: La Giamaica doveva essere verdi, liberali e CDU.
1: Esatto, il CDU, il partito della Merkel, liberali, appunto il giallo,
18: sì, esatto, i cristiani,
1: il colore è il verde. E logicamente questo non ha solo conseguenze sulla stabilità politica del governo tedesco, o meglio sulla stabilità politica della Repubblica tedesca, perché insomma un governo va ancora fatto, ma anche su tutta l'Unione Europea, perché volenti o nolenti la Germania è uno degli stati che comunque ha un grande potere all'interno dell'Unione Europea. Quali sono quindi le conseguenze?
18: Ma potremmo dire che non è uno degli stati, è lo Stato, nel senso che è il paese più ricco, è il primo esportatore dell'Unione Europea, è il più influente e il più potente. Basta pensare che Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, era quello che un po' se la comandava al Consiglio dell'Unione Europea quando c'era da gestire, insomma, la questione finanziaria e economica dell'intera Unione. E non è un caso che i liberali abbiano chiesto quella poltrona, perché la poltrona del ministro delle finanze avrebbe dato ai liberali una forza da un punto di vista politico che probabilmente Angela Merkel voleva evitare, oltre al fatto che c'erano delle incongruenze abbastanza forti, perché i liberali volevano una linea un po' più dura sull'immigrazione, mentre il partito della Merkel voleva continuare, insomma, sulla stessa rotta degli scorsi anni. Detto questo, ovviamente per la prima volta ci troviamo di fronte al paese che dovrebbe essere la roccaforte dei valori dell'Unione Europea e il motore economico, che è in difficoltà. E questo dopo l'ascesa dei vari Wilders, Le Pen, dei movimenti, insomma, euroscettici anche italiani, in vista delle elezioni del 2018 e anche conseguentemente a ciò che è successo in Catalogna, non è che sia così utile ai fini del prosieguo, insomma, di un cammino europeo forte e stabile come ci aspettavamo e come speriamo, insomma.
1: Certo, però insomma la situazione è più grande dei soli problemi che vedremo a livello prettamente politico, c'è anche un problema amministrativo, ovvero ci sono una serie di procedure bloccate a livello d'Europa proprio perché l'Unione Europea sta aspettando un governo tedesco. Quali sono le conseguenze quindi di questo blocco?
18: Beh, ci si aspettava a breve questa fantomatica riforma dell'Eurozona che doveva, insomma, della quale si discute da diverso tempo e che vedeva la Germania come attore principale. C'è il negoziato della Brexit che, pur non essendo seguito dalla Germania in prima linea, sicuramente, insomma, come ben sappiamo, le strategie tedesche sono quelle dell'Unione Europea. E poi, per esempio, ci sono le riforme contro lo Stato di diritto, come sappiamo, nei governi polacchi e ungheresi, che hanno qualche problemino con i diritti umani ultimamente. Anche in quel frangente la Germania era in prima linea. Insomma, ci sono diverse decisioni, diverse politiche dell'Unione Europea che bene o male dipendevano dalla Germania e che senza un governo stabile tedesco verranno inevitabilmente rinviate. Come dicevamo prima, questo non gioca a favore della stabilità dell'Unione Europea perché come abbiamo visto la crescita di quelli che noi chiamiamo populismi, perché vogliamo insomma dare un'accezione negativa alla cosa, ma che intendiamo insomma l'euroscetticismo, l'antieuropeismo eccetera, continuano, avanzano. La Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca continuano imperterrite nella loro lotta contro il ricollocamento di Dublino, e per questo il Parlamento insomma ha concluso una battaglia molto importante la settimana scorsa, ma comunque è tutto nelle mani del Consiglio, quindi ancora quegli stati fanno fronte comune. Sicuramente la mancanza di uno Stato come la Germania, di una presenza forte come quella tedesca, non aiuterà la Commissione Europea, non aiuterà il Consiglio e sicuramente da un punto di vista anche della rigidità finanziaria, dell'occhio alla spesa pubblica e ai conti, mancherà un attore veramente importante. E quindi credo che siano le elezioni più di quelle francesi, più di quelle olandesi, sulle quali dovremo porre maggiore attenzione, che potrebbero cambiare nel bene o nel male tantissime, tantissime situazioni.
1: Certo, soprattutto proprio perché sono bloccate. La situazione in qualche modo va sbloccata, una soluzione, è stato chiarissimo il presidente della Repubblica Tedesca, va trovata. Allora, quali sono gli scenari? Tra poco. Mark Foster con Sowieso, state ascoltando Eurofonica. Questa canzone, pensate un po', adesso a parte che è in cima alle classifiche in Germania, dice proprio a un certo punto: indifferente quello che viene, sarà bene comunque. Chissà se lo pensano anche i politici europei guardando alle elezioni tedesche. Sabrina, insomma, quali sono gli scenari e soprattutto perché la Germania è così importante a livello europeo?
17: Infatti gli scenari sono, per adesso ovviamente noi non abbiamo una risposta, possiamo stare così a guardare come si comporterà Angela Merkel, che comunque diciamo lascia alle sue spalle uno strapotere, che una predominanza a livello europeo che deriva sicuramente dalla struttura solida che è la Germania come Stato all'interno della comunità economica europea. Quindi sicuramente il venire a mancare di questo punto di appoggio, di sostegno per l'economia europea come la Germania apre degli scenari interessanti e sicuramente poco rassicuranti.
1: Certo, ma ci dovrà pure essere un sostituto, no? Antonio, lo chiedo a te. Esiste qualche altro Stato all'interno dell'Unione Europea che possa, almeno in questo periodo di transizione, giocare il ruolo che ha giocato la Germania come potere?
18: Ma la Germania ha una macchina produttiva alle spalle che è pazzesca, come dicevamo prima è il primo esportatore dell'Unione Europea e il quarto nel mondo, quindi è difficile trovare una macchina così perfetta a livello di ingranaggi e che possa dare, grazie al suo peso economico, anche potere politico all'Europa, perché non dimentichiamo, come diceva giustamente Sabri prima, che l'Europa si fonda su un potere che è per lo più economico, ma lo vediamo perché nelle trattative, insomma, il soft power, come si chiama di solito, si parla di trattative economiche al fine di raggiungere determinati risultati con altri stati, no? Che possono essere i diritti umani o insomma meno corruzione e cose del genere. Sicuramente a livello di prestigio, di storia, di forza politica e militare, la Francia si trova subito al secondo posto dopo la Germania, se vogliamo proprio stilare una classifica di stati più tra virgolette potenti in Europa. È chiaro che però la Francia ha una situazione di debito pubblico che la rende un pochettino diversa e l'allontana da quella rigidità che la Germania tra l'altro ci tiene tanto a cercare di esportare questo modello di austerity anche noi, che siamo stati richiamati spesso. Quindi non so se la Francia, che non corrisponde diciamo all'alunno perfetto da questo punto di vista, visto l'alto debito pubblico e anche alle distrazioni che ha, perché comunque la sua politica estera ex coloniale come possiamo dire distrae spesso dai fatti europei, non so se la Francia possa essere insomma il candidato ideale, ma non vedo altri stati della stessa potenza e con lo stesso peso politico. Per questo l'evoluzione di questa situazione tedesca è fondamentale per le sorti dell'Unione Europea.
1: Insomma, situazione veramente complicata, e noi un po' come sempre qui a Eurofonica vi buttiamo addosso tutti i problemi senza darvi delle grandi soluzioni, però d'altra parte se a qualcuno la soluzione viene in mente noi la accogliamo e ve la raccontiamo al volo. Grazie ad Antonio, grazie a Sabrina.
17: Grazie a te Nicola.
18: Grazie, ciao.
1: Allora andiamo avanti nella puntata di oggi, siamo quasi in chiusura e vi abbiamo raccontato più volte che è cambiato un pochino il nostro format e a questo punto arriva una vera e propria intervista in cui parleremo con una persona molto importante. Si chiama Giovanni Buttarelli ed è il presidente del Garante Europeo della Protezione dei Dati. Che cos'è? Che cosa fa? Praticamente garantisce che le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati. L'ha intervistato per noi la nostra Clararita Stevanato.
19: Tre città, una sola voce. 6023.
20: È l'una
21: e 47 minuti.
22: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
23: Perché posso? Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
24: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
25: Biotestamento. Informati su vidas.it.
23: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
2: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
1: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Il sogno con Antonella.
5: Di che cosa vi occupate?
4: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
5: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
4: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
5: E le pagine quindi sono nome?
4: Il sogno con Antonella.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Show! Sound System, Radio 6023!
7: Aro!

0: sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
11: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
10: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè